0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2 e 4 minuti.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, nella sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: E allora ciao Vanna, buongiorno.
1: Buongiorno Beppe, buongiorno.
0: Quindicesima puntata di Crazy Week. In
1: bravo,
0: questo...
1: visto che l'hai detto questa volta, Crazy Week.
0: Sì, beh, l'eccezione conferma la regola. Se il mondo sta andando tutto al contrario, oppure,
1: anche noi andiamo
0: sì,
1: a essere.
0: Oppure, ma oggi siamo tutti contenti, specialmente gli americani, perché sai che arriva il secondo mandato di Trump. Quindi festa giubilio.
1: Esatto, oggi Trump Day, va
0: Trump
1: bene.
0: Day. Allora,
1: e ti porto infatti una notizia curiosa. Tu pensa?
0: Subito, è successo subito qualcosa?
1: Subito, in Arizona, ti dico questa. In Arizona una bambina, cioè una bambina di 9 anni si è fatta tatuare la bandiera americana sul braccio.
0: Ah, ecco.
1: Ok.
0: Vabbè,
1: e fin qui ovviamente
0: vabbè,
1: sì, c'è qualcosa
0: anni,
1: di strano
0: insomma,
1: perché
0: vabbè,
1: a 9 anni non vabbè, sarebbe
0: insomma,
1: normale.
0: Sì, insomma.
1: Però
0: i
1: non è
0: mi sembra poco normali, però vabbè.
1: Sì. Non è finita qui perché lei pensa che aveva chiesto in realtà il ritratto di Trump sul collo.
0: No, il ritratto di Trump sul collo.
1: Sì, ti rendi conto? Lei aveva chiesto il ritratto, però poi evidentemente si è fatta un po' convincere.
0: Beh,
1: forse
0: insomma, vabbè, insomma.
1: E se alla fine si è fatta fare questa bandiera americana sul braccio,
0: anche perché doveva mettere da una parte Trump e dall'altra Musk, insomma,
1: ecco,
0: no?
1: Sì.
0: Beh, ormai sono la coppia di fatto, quindi
1: è va, vero, bene,
0: va bene. Allora tu mi porti su questa cosa paradossale, secondo
1: sì.
0: me, devo dire, e io ti dico che se nell'Illinois, nello stato di Illinois,
1: sì.
0: Un buon Natale pensa con 46 anni di ritardo. Ti ricordi che ogni tanto abbiamo trovato quelle notizie che quando si butta giù i muri si trovano i gatti chiusi,
1: sì, si trovano cose,
0: sì, addirittura
1: gatti.
0: Ci trovano anche l'anfratti dove ci vanno a dormire uomini nudi di notte, ti
1: sì,
0: ricordi?
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, questo signore che si chiama un proprietario, diciamo, di un'impresa edile a Lombard in Illinois, Stati Uniti, che cosa ha fatto? Stava mettendo, insomma, sistemando le cose, ha buttato giù un muro di cartongesso e a un certo punto si è trovato una scatola.
1: Un regalo
0: addirittura con la scatola fatta con la copertina della Disney di qualche tempo fa.
1: Pensa un po'.
0: E dice, ma che cosa è? Insomma, sta di fatto che a 53 anni ha trovato un regalo che gli era stato fatto 46 anni prima.
1: No.
0: E l'ha aperto e c'era dentro una serie di aeroplanini, quelli in plastica, quindi che addirittura i genitori di Tim, si chiama Tim questo, non si ricordavano nemmeno quando gliel'hanno fatto meno, però
1: beh, certo.
0: Per Natale usavano a nascondere i regali, non li fa vedere, questo mi sa che mi ha nascosto troppo. Insomma, ha trovato dopo 46 anni un set di aeroplanini colorati Thunder Jets. Pensa questi
1: no,
0: americani.
1: Vabbè.
0: Beh, dai, pensa carinissimo, insomma, dai.
1: Va bene, allora io invece ti porto una notizia che la fonte è il People e questa, in pratica, questa signora pensa di avere una relazione con Brad Pitt.
0: Wow.
1: E tu, sì, esatto.
0: E io con Jolie, Angelina Jolie.
1: Magari.
0: No, ma hanno divorziato, mi pare, no?
1: Sì, hanno divorziato,
0: insomma,
1: infatti.
0: I due belli insieme infatti non vanno d'accordo.
1: Cioè,
0: ci vuole...
1: non lo so in realtà se hanno divorziato, boh.
0: Vabbè,
1: non,
0: comunque ci vuole un brutto e un bello.
1: E quindi tu pensa che questa signora pensa di avere la relazione con Brad Pitt e gli dona 830.000 euro,
0: no,
1: come se Brad Pitt ne avesse bisogno,
0: 800.
1: Per delle cure mediche.
0: Come
1: e quindi,
0: cure mediche?
1: Sì, sì, perché
0: sta male Brad
1: ti spiego. Sì, a quanto pare sì. L'uomo, usando foto e messaggi falsi generati dall'intelligenza artificiale, aveva fatto credere a questa signora di essere appunto il famoso attore Brad Pitt, che era però in difficoltà economiche a causa del divorzio con Angelina Jolie.
0: Queste donne.
1: E quindi la donna, poverina, credendo di aiutare Brad Pitt, inizia appunto a mandargli questi soldi e tu pensa che lei ha trasferito quasi tutti i suoi risparmi ottenuti dal suo recente divorzio e
0: mamma
1: per curare
0: mia,
1: il suo
0: pensi.
1: Povero Brad Pitt.
0: Quanto gli ha dato?
1: 830.000 euro.
0: Mamma mia ragazzi. Non ci credete che Brad Pitt sta male, soprattutto
1: perché
0: che ha bisogno
1: di soldi.
0: Cioè, ma di che si parla, insomma?
1: Vabbè,
0: tutto può succedere. Allora, noi parliamo di questo signore di prima che ti ho raccontato, ha trovato un jet di Thunder Jet, cioè un set di Thunder Jet e aeroplanini.
1: Sì, sì,
0: io
1: sì,
0: stamattina
1: sì.
0: Ti parlerò tanto di aeroplanini.
1: Ok, sempre.
0: Di roba che
1: sempre,
0: vola. Lasciamo
1: sempre.
0: Perdere il falconiere della Lazio, quello
1: lasciamo
0: ne parlerò.
1: Perdere.
0: Va bene. Allora, senti, è successo che tutti noi a volte stigmatizziamo il comportamento della Ryanair, no?
1: Sì,
0: perché?
1: Sì.
0: Perché questi voti, questi voli, queste compagnie low cost ti fanno pagare anche l'aria che respiri. Cioè il sedile
1: certo.
0: Te lo danno a prezzi un po' anche abbordabili e per quello tanti di noi hanno viaggiato, diciamo.
1: Certo.
0: Però poi se porti una caramella in più, un grammo non più pa, ti danno una sonata. Ecco, però che cosa ha fatto la Ryanair? In questo caso ha fatto una cosa ben diversa. Era un volo che andava da Dublino a Lanzarote, però c'era un passeggero talmente violento, talmente maleducato,
1: sì,
0: insomma sono stati costretti a fare un atterraggio prima e farlo dirottare a Porto in Portogallo.
1: Okay.
0: Ecco, al passeggero gli hanno chiesto 15.000 euro di risarcimento. Perché? Perché i passeggeri che erano lì, gli altri 120,
1: hanno avuto dei disagi,
0: sì,
1: certo,
0: andavano in vacanza, tu pensa, hanno perso un giorno di vacanza per uno, quindi hanno detto tanto becchete 15.000 euro, basta i maleducati, basta i improvvisati. Quindi la Ryanair per una volta ti fa pagare anche se fai il maleducato, giustamente devo dire.
1: Questa volta è giustamente, però.
0: Sì, devo dire, chissà insomma se poi l'ha pagato questo, perché non mica ha detto, sai, boh, ma non lo so. Comunque, attenzione, non fate i maleducati.
1: Non fateli, in generale, però a maggior ragione su un volo.
0: Insomma.
1: Allora, io invece ti porto un'altra notizia curiosa, che è la fonte del Post.
0: Sì.
1: Tu hai presente, no, gli Australian Open?
0: Sì,
1: ovviamente
0: tennis.
1: Si tratta di tennis. Però che cosa succede? Che questa volta non possiede i diritti TV, e quindi cosa ha fatto? Hanno pensato bene di trasmettere le partite con giocatori animati in 3D in stile Nintendo Wii. Cioè tu praticamente stavi giocando alla Nintendo, cioè, e ti guardavi.
0: Che mandava? Cioè mandava le partite, ma
1: con se guardate le immagini, ci sono appunto questi pupazzini che giocano a tennis quando in realtà sono dei giocatori.
0: Beh, un modo per risparmiare, visto quanto chiedono di ingaggio per i diritti.
1: Sì, però non si
0: era un emittente
1: vedere.
0: TV, era una cosa del genere.
1: Cioè proprio non avevano, gli australiani non avevano appunto i diritti, e quindi hanno pensato bene di fare questa cosa qui. Ma io
0: vabbè, comunque tutto mondo e paese, c'è l'arte dell'improvvisazione, che dicono sia solo italica, non era italiano quello, no? Tre volte.
1: No.
0: Vabbè. Va bene, allora parliamo sempre di aerei. Questa mattina te l'ho detto, voglio andare dove
1: facciamo un viaggio, Beppe,
0: facciamo tanti viaggi noi. Però attenzione, perché se da una parte in Italia ti dicono se i treni arrivano in ritardo facciamoli partire prima, è successo che un aereo che arriva con un minuto di ritardo secondo l'orario di marcia lo facciano atterrare in un aeroporto diverso. È successo sempre alla Ryanair, quindi stamani facciamo anche pubblicità, decollato da Gran Canaria e diretto a Berlino. Nello scalo della capitale tedesco però c'è un divieto, tu non puoi atterrare dopo le zero, dalle 0 alle 00 alle 5 di mattina.
1: Okay.
0: Quindi tu non ci puoi atterrare. Lui era arrivato lì alle 001, gli hanno detto: caro pilota, questo atterraggio non sa da fare.
1: No.
0: E allora l'hanno mandato a Hannover, 250 km di distanza. Beh, insomma, che dire, non lo so come l'hanno preso gli stessi passeggeri,
1: certo,
0: che poi si sono dovuti trovare, aspettare lì e andare direttamente a Berlino il giorno dopo.
1: Mamma
0: però
1: mia.
0: Anche questo, quindi mai
1: per
0: ritardi.
1: per un minuto no, vabbè,
0: perché
1: ragazzi,
0: tedeschi sono rigidi, hanno detto alle 00,
1: ho capito,
0: tu
1: però
0: non puoi arrivare 90 secondi dal radio del coprifuoco o un minuto, no, a 00 pum, se tu stai atterrando ritiri sulle ruote e
1: no,
0: riparti.
1: Vabbè comunque. Allora, cambiamo argomento aerei. Una coppia a Londra ha chiamato il loro neonato Lucifero.
0: No,
1: ok, tu diresti vabbè, il nome è un po' particolare,
0: sì, c'è stato
1: però
0: che li chiamava Sandokan all'epoca, ma ora proprio Lucifero, porino, dai,
1: povero ragazzo, bambino, però in realtà dietro c'è una storia, perché l'hanno chiamato così, perché tu pensa che questo bambino è nato nella sala parto numero 6 ed è stato messo sul letto numero 6 nella stanza numero 6.
0: Vabbè, lo potevano chiamare Sestilio, scusa. Proprio Lucifero, porino. Sì.
1: Ma poi perché il nome è ispirato anche alla serie Netflix Lucifer al suo significato, quindi di portatore di luce.
0: Infatti sì, da sempre Lucifero porta la luce, no?
1: Esatto,
0: insomma,
1: quindi,
0: e ricordiamo che il 666 per così
1: è
0: il numero,
1: è il numero associato al diavolo, esatto. Infatti da qui sono partite molte critiche e invece i genitori hanno spiegato che che questo nome rappresenta invece solo luce e amore.
0: Sì, va bene, ci sono genitori in effetti che al mondo hanno qualche problema. problemino. Si sperano nella, visto quando da grandi poi ci si chiama con accorciando i nomi, lo chiameranno Lucy. Va bene, un'altra cosa che mi sembra, questa la posso definire un po' come il primo ministro del Pakistan ha definito una stupidità, la cosa che ti sto dicendo adesso.
1: Va bene.
0: Parliamo sempre di aerei. Allora, l'aereo che vola contro la Torre Eiffel, devi sapere che
1: l'immagine.
0: Un'immagine scelta dalla Pakistan International Airline. Sai che il mio francese la semende folie, no? Ecco, allora, per annunciare la ripresa dei voli verso Parigi, cosa hanno fatto? Hanno fatto una bella immagine dove c'è la bandiera francese, si vede a destra la Tour Eiffel e un aereo che gli vola
1: che
0: contro.
1: Gli va incontro.
0: Paris, we're coming today. Stiamo arrivando. Ora, voglio dire, dopo un'immagine così, purtroppo, devo dire, lo dico seriamente, riporta all'immagine delle Torri Gemelle. Quindi è stata proprio una cosa allucinante che ha fatto accapponare la pelle a tutti. E infatti lo stesso primo ministro ha detto: avete fatto proprio una stupidità. Una cosa allucinante. Comunque riprendono i voli, insomma, con la speranza che non
1: vadano incontro alla Torre
0: e che tolgano questa cosa che proprio è nefasta come quella di Lucifero. Guarda, mi viene da dire.
1: È vero. Va bene. Allora, ritorniamo in Italia.
0: Eccoci qua.
1: In questi giorni c'è stata la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, il 17 gennaio, ok? E in occasione appunto di questa giornata, cosa hanno fatto? È uscito Topolino tradotto in dialetto catanese, fiorentino, milanese e napoletano.
0: No, aspetta, dialetto fiorentino? Ma che dialetto? Il fiorentino e il senese sono la lingua italiana.
1: Vabbè, ma ci sono proprio quei termini fiorentini.
0: Che tu vuoi?
1: Bravo, esattamente. E quindi hanno detto che fatica tradurlo, perché perché chi l'ha dovuto tradurre, capito, dall'italiano al dialetto.
0: Vabbè, quindi
1: catanese, fiorentino, milanese e napoletano.
0: Ah, l'amighetta, com'è? Cos'è che schi? No, non si dicono i milanesi.
1: Il milanese non lo so.
0: Vabbè, comunque anche questa è una bella cosa. Senti, io ti riporto, tu mi hai portato in Italia, no?
1: Sì,
0: io a questo punto ti porto sempre in aeroporto, ma all'aeroporto di Caselle Torinese.
1: Va bene.
0: Perché? Perché ti porto qui? Perché pensa che la notizia che prendiamo da Today ci dice che c'è un cinghiale e l'aereo viene dirottato.
1: Ora, un cinghiale all'aeroporto.
0: Noi abbiamo trovato i topi che hanno fatto scendere l'aereo.
1: I vermi,
0: sì, di tutto, no? Di più. Ormai negli aerei volano di tutto, vola di tutto dentro. No, le aquile no, non mi ci portare sull'aquila. Però questo cinghiale, poveretto, che sapete che insomma ormai stanno invadendo tutte le nostre da tutte le parti, è successo che questo cinghiale ha superato le reti con il filo spinato.
1: Certo.
0: Perché insomma il filo spinato gli fa niente a cinghiali, ed è entrato nell'area della pista d'atterraggio. Capisci che in quel momento stava per arrivare un aereo che stava per atterrare, e gli hanno detto: questo atterraggio non sa da fare.
1: Certo.
0: E appunto si sono dovuti andare per questione di sicurezza, l'hanno dirottato all'aeroporto di Milano Malpensa. Devi sapere che tra Milano Malpensa, Milano Linate e l'aeroporto di Torino Caselle non è che corre buon sangue.
1: Gliel'hanno
0: mandato loro quel cinghiale sulla pista.
1: Chissà, va bene. Comunque, a proposito di Milano, ti porto questa notizia che è un po' anche, diciamo, sconvolgente e ti fa anche un po' riflettere.
0: Wow, che succede?
1: Perché ovviamente tu sai che in città ci sono tantissimi rider, no?
0: Questi, i rider, quelli che portano
1: il cibo da sport. No? E tu pensa che a Milano purtroppo un rider è stato aggredito da una cliente, però il bello non è della questione appunto non è questo, cioè che dovrebbe far riflettere in realtà che sia
0: poveretti, lavorano per un euro, due,
1: esattamente, però purtroppo qual è il fatto? È che l'azienda appunto per cui lavorava questo rider gli ha addebitato 16 euro per la merce rimasta a terra.
0: Cioè?
1: Perché a causa appunto dei disguidi sul citofono il rider non è riuscito a contattare la cliente, che irritata quindi è scesa in strada e lo ha spintonato, facendogli cadere il telefono e danneggiando quindi tutta la merce. E nonostante l'aggressione subita, l'azienda ha debitato al rider 16 euro per la mancata consegna.
0: E al cliente niente?
1: No, nulla.
0: Ah, ma non si fanno queste cose.
1: Ma anche l'azienda, ma com'è possibile?
0: Quelli gli danno un euro a ogni 10 chilometri, cioè quelli veramente, poverini, da un pedalare lavorare tutto il giorno per quelli veramente si fanno uno stipendio sudando. Scusate se lo dico in maniera, sono assolutamente a favore dei rider, e quella cliente la prossima volta che ordina una pizza o qualcos'altro, metteteci il Guttalax dentro. Lo sai cos'è il Guttalax?
1: No, non lo so.
0: No, come no? Almeno una piccola punizione.
1: Oddio, santo, va bene
0: dai. Allora, no, veramente non si fanno queste cose. Bisogna rispettare anche queste persone. Se il campanello, se il citofono non vi funziona,
1: comunicatelo.
0: Fatevi parlare, datevi un cellulare. Smettete di stare sempre su WhatsApp o al telefono aspettando il principe azzurro. Se avete ordinato la pizza o qualcosa, sapete che arriverà il vostro rider.
1: Esattamente, va bene.
0: Io ho finito qua. Allora, abbiamo finito.
1: Sì, anche io ho finito le notizie per questa settimana. Appuntamento alla prossima. Allora, con altre notizie, va bene?
0: Ciao,
1: grazie,
0: Anna,
1: Beppe.
0: Grazie a
1: tutti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.27 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 4.26 e sorge alle 20.47, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Pietro e Paolo, apostoli patroni di Roma, Santa Emma di Gurk e San Cassio di Narni.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 giugno del 2007 veniva lanciato sul mercato statunitense l'iPhone, il rivoluzionario telefono della Apple. Era il risultato della sfida lanciata all'inizio dello stesso anno durante il Mac World Conference Expo, quando la compagnia di Cupertino si pose l'obiettivo di reinventare il telefono.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt, perfetto per la pulizia della pelle durante i mesi estivi. Il latte detergente allo yogurt si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere d'acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigo.
0: Consigli pratici.
1: No agli sprechi d'acqua. Per non sprecare l'acqua, bene preziosissimo, ecco un'idea semplice e molto efficace. Si acquista per ogni membro della famiglia un piccolo termos con il tappo a beccuccio e ci si abitua ciascuno a riempirlo con acqua fresca filtrata prima di uscire di casa. Praticamente la borraccia che ormai usiamo tutti. In questo modo si risparmieranno bottigliette di plastica all'ambiente e anche il portafogli ringrazierà.
0: Hanno detto...
1: Pazienza con pazienza s'acquista. Giorgio Colarizzi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
3: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi a tutti i Pietro e i Paolo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 giugno il compositore Schumann, il pittore Rubens, Giacomo Leopardi, Giorgio Napolitano, l'attore John Cusack, l'attrice Paola Gassman e Federico Zampaglione. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Cancro, sei pratico ed efficiente in tutto ciò che puoi intraprendere. Ami i divertimenti, i godimenti, ti attira tutto ciò che può soddisfare i sensi. Potrai riuscire nella vita come giornalista, artista o in qualsiasi mestiere nel quale abbiano un ruolo importante i liquidi, come per esempio vinaio, ristoratore, venditore di bibite o champagne, lavanderia, profumiere. Bada bene a non sparlare e a non calunniare nessuno. Evita i pettegolezzi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E la visione comincia come sempre dall'Ariete. Nell'aria c'è un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma assicuriamoci di partire da una base solida di certezze. Toro, la luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Buona resistenza psicofisica, otteniamo dei risultati piuttosto apprezzabili su tutti i fronti. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Marte nel nostro cielo eccita il sistema nervoso. Indossiamo un ciondolo di ametista, regina dei calmanti. Cancro, la luna invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Massima cautela nelle discussioni familiari. L'emotività facilita i malintesi e ci espone alle critiche. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Risolte le grane domestiche e professionali, il nostro buon umore fa emergere il meglio dai collaboratori. Vergine, la luna in trigono dal Capricorno consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per una divertente escursione. Clima sereno e rilassato. Bilancia. Non diamo sostanza alle ombre e in particolare sul lavoro. Valutiamo col nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Quando le situazioni sono ambigue e i confini poco chiari, è facile smarrirsi. Ritroviamo il nostro centro. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio. Lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Alcune innovazioni sono per ora da rinviare per poter definire ogni progetto fin nei minimi dettagli. Sagittario, l'attuale posizione ostile di Marte sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Se vogliamo metterci a regime, sfruttiamo questo giorno per iniziare nel modo migliore una dieta disintossicante. Capricorno, la luna nel segno non garantisce il senso logico di cui andiamo fieri e in famiglia rischiamo di prendere abbagli. Può non essere facile gestire cambiamenti improvvisi e faticosi, come per esempio un trasloco, e allora chiediamo aiuto. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Grinta e lucidità sono a disposizione per gettare le fondamenta di nuove idee. Pesci, una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti, diamoci da fare. L'energia fisica però è un po' fiacca, formiamo una squadra in cui noi siamo la mente e gli altri il braccio. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. Jorge Luis Borges.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.
1: 98.5 106.1 Le radio frequenze.

sempre pianto per la sua felicità.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 20:40, ora legale. La luna tramonta alle 4:26 e sorge alle 20:47, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Pietro e Paolo, apostoli patroni di Roma, Santa Emma di Gurk e San Cassio di Narni.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 giugno del 2007 veniva lanciato sul mercato statunitense l'iPhone, il rivoluzionario telefono dell'Apple. Era il risultato della sfida lanciata all'inizio dello stesso anno durante il Macworld Conference Expo, quando la compagnia di Cupertino si pose l'obiettivo di reinventare il telefono.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt, perfetto per la pulizia della pelle durante i mesi estivi. Il latte detergente allo yogurt si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere d'acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigo.
0: Consigli pratici.
1: No agli sprechi d'acqua. Per non sprecare l'acqua, bene preziosissimo, ecco un'idea semplice e molto efficace. Si acquista per ogni membro della famiglia un piccolo termos con il tappo a beccuccio e ci si abitua ciascuno a riempirlo con acqua fresca filtrata prima di uscire di casa. Praticamente la borraccia che ormai usiamo tutti. In questo modo si risparmieranno bottigliette di plastica all'ambiente e anche il portafogli ringrazierà.
0: Hanno detto...
1: Pazienza con pazienza s'acquista. Giorgio Colarizzi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

Madonna gli amici, Madonna che gonna. E questa festa che cos'è? È un matrimonio? Ci stiamo lasciando? Tu che dici?

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi a tutti i Pietro e i Paolo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 giugno il compositore Schumann, il pittore Rubens, Giacomo Leopardi, Giorgio Napolitano, l'attore John Cusack, l'attrice Paola Gassman e Federico Zampaglione. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Cancro, sei pratico ed efficiente in tutto ciò che puoi intraprendere. Ami i divertimenti, i godimenti, ti attira tutto ciò che può soddisfare i sensi. Potrai riuscire nella vita come giornalista, artista o in qualsiasi mestiere nel quale abbiano un ruolo importante i liquidi, come per esempio vinaio, ristoratore, venditore di bibite o champagne, lavanderia, profumiere. Bada bene a non sparlare e a non calunniare nessuno. Evita i pettegolezzi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi. E la visione comincia come sempre dall'Ariete. Nell'aria c'è un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma assicuriamoci di partire da una base solida di certezze. Toro, la luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Buona resistenza psicofisica. Otteniamo dei risultati piuttosto apprezzabili su tutti i fronti. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Marte nel nostro cielo eccita il sistema nervoso. Indossiamo un ciondolo di ametista, regina dei calmanti. Cancro, la luna invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Massima cautela nelle discussioni familiari. L'emotività facilita i malintesi e ci espone alle critiche. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Risolte le grane domestiche e professionali, il nostro buon umore fa emergere il meglio dai collaboratori. Vergine, la luna in trigono dal Capricorno consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per una divertente escursione. Clima sereno e rilassato. Bilancia. Non diamo sostanza alle ombre e in particolare sul lavoro. Valutiamo col nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Quando le situazioni sono ambigue e i confini poco chiari, è facile smarrirsi. Ritroviamo il nostro centro. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio. Lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Alcune innovazioni sono per ora da rinviare per poter definire ogni progetto fin nei minimi dettagli. Sagittario, l'attuale posizione ostile di Marte sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Se vogliamo metterci a regime, sfruttiamo questo giorno per iniziare nel modo migliore una dieta disintossicante. Capricorno, la luna nel segno non garantisce il senso logico di cui andiamo fieri e in famiglia rischiamo di prendere abbagli. Può non essere facile gestire cambiamenti improvvisi e faticosi, come per esempio un trasloco, e allora chiediamo aiuto. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Grinta e lucidità sono a disposizione per gettare le fondamenta di nuove idee. Pesci, una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti, diamoci da fare. L'energia fisica però è un po' fiacca, formiamo una squadra in cui noi siamo la mente e gli altri il braccio. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. Jorge Luis Borges.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E benvenuti alla 105esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in queste così calde giornate di estate, cioè, è entrata già l'estate, chissà che cosa ci vorrà raccontare. Ci ha raccontato la primavera, ci ha raccontato tante cose, adesso vediamo dove ci porta. Ciao Valentina.
4: Ciao, ti ho raccontato anche come si rinfrescano, come si autorinfrescano gli animali.
3: I condizionatori viaggianti, insomma.
4: Incorporati.
3: Però adesso è estate, perché il 21 di giugno è passato. Oggi siamo a 24, quindi sono tre giorni di estate.
4: L'acqua di San Giovanni, fiori.
3: L'hai
4: fatta?
3: No, perché io non ce l'ho, campico col fiori. Vabbè.
4: No, io di solito la faccio, quest'anno non l'ho fatto.
3: Vabbè, allora, il tema della puntata, 105esima puntata, 105. L'estate è appena iniziata all'area rovente.
4: Sì, capito. E mi è venuto da pensare a quel momento in cui la sera, scende la sera, le temperature scendono anche loro un pochino. E inizi e hai proprio quella sensazione, finalmente si respira. E lì c'è un mondo che inizia a brulicare, perché finalmente si respira. E quindi c'è un mondo che vive,
3: che sta al giorno, sta fermo.
4: Giustamente, perché con queste temperature
3: si sveglia la notte, mi viene da
4: il
3: dire
4: il popolo della notte del regno animale.
3: Il popolo della notte, chi è sto popolo della notte?
4: Allora, sicuramente per essere un popolo della notte bisogna iniziare con un popolo luminoso. Allora, sono delle piccole lanterne viventi.
3: Eccole qua.
4: Romanticissime, bellissime.
3: Hanno sempre affascinato questi insettini.
4: Sì, sono insetti dell'ordine dei coleotteri. Vivono nei prati, nei boschi, nelle campagne, nei giardini, a patto che siano poco illuminati. Ovviamente stiamo parlando delle lucciole. Sono coleotteri piccolissimi, lunghi, da pochi millimetri a un massimo di 2 centimetri in base alle specie, e sono maggiormente, il loro periodo di massima attività è proprio questo, tra quando siamo a cavallo, tra giugno e luglio.
3: Ecco.
4: Quindi sono le notti.
3: Ora, dimmi che tu non hai mai fatto, che hai preso delle lucciole la sera.
4: Sfatiamo subito questo mito.
3: La mattina ci trova i soldi sotto il bicchiere. Sì.
4: Ma non è vero, c'è qualcuno che ce li mette, quindi
3: prendete le lucciole,
4: esatto,
3: per fare
4: fateceli mettere senza la lucciola, perché poverina muore.
3: No, quello mi dispiace. Però di che non l'ha mai fatto?
4: L'ho fatto.
3: Anch'io ammetto la mia ignoranza.
4: L'ho fatto.
3: Però insomma era, dice, prendi una lucciolina, metterla lì. Vabbè. Comunque le lucciole sono dei coleotteri, quindi.
4: E hanno un superpotere, altrimenti non sarebbero qui oggi.
3: Saremmo qui a.
4: Che cosa fanno? Producono luce e lo fanno attraverso una reazione chimica che è chiamata bioluminescenza. Allora, ci sono tre elementi che concorrono a fare questo effetto, e sono la luciferina, l'enzima di luciferasi e l'ossigeno, che insieme sono degli enzimi che insieme all'ossigeno producono luce. Ma questa luce prodotta, cioè queste purine vivono tra giugno e luglio, è vero che abbiamo detto che la sera fa un po' più fresco, ma non così tanto fresco da vivere con la luce incorporata, ma la natura è perfetta e quindi questa luce prodotta è totalmente fredda, ovvero
3: non scalda.
4: Esatto, quindi pensa, è un sistema parecchio più efficiente delle nostre lampadine praticamente.
3: Infatti anche i LED così efficienti, ma scaldano uguali,
4: capito?
3: Quindi,
4: Allora, alcune curiosità, va bene? Ogni specie di lucciola ha un proprio ritmo di lampeggiamento e questo gli serve per riconoscersi. Perché?
3: Cioè la cadenza con cui lampeggiano.
4: Esatto. Perché questo lampeggiare sono dei segnali luminosi che emettono le femmine per attirare i maschi. Per questo è importante che vengano riconosciute subito di che specie sono, se no è una perdita di tempo.
3: Ma perché c'è chi lampeggia più veloce, chi più lento?
4: Lampeggiano diversamente. Ora, io non so leggere i lampeggiamenti del
3: c'è un codice morse delle lucciole.
4: Esatto.
3: Va bene.
4: E ovviamente c'è qualcosa che minaccia la sopravvivenza delle lucciole, è l'inquinamento luminoso.
3: Io pensavo l'inquinamento di DDT, sta roba qui, no?
4: Quello parte che senza ombra di dubbio, esatto.
3: Insomma,
4: però anche l'inquinamento luminoso, perché loro non ovviamente, essendo le femmine che lampeggiano per essere viste dai maschi, in un punto, in un luogo dove lampeggia tutto, questi maschi non sanno da chi andare.
3: Allora vengono ad Arezzo, perché con una vi lampioni ci si vede più niente, vedrai che verranno
4: che
3: le lucciole sicuramente. Penso proprio di sì. Va bene, poi che ci dici?
4: Allora, il secondo è il mio amico. È il mio amico, il radar vivente, abitante della notte, proprio per eccellenza. Anche nelle favole più oscure, lui vive di notte. È un mammifero dell'ordine dei chirotteri. E il mio amico pipistrello.
3: Questo non è che mi rimane molto simpatico. Perché. Vabbè, ma ormai l'hanno assoggettata a Dracula, io ci posso fare. Cioè, è vero?
4: Vedi,
3: no?
4: Ma io infatti continuo a parlartene per fartelo rivalutare.
3: Lo rivaluto, va bene.
4: Sì. Allora, dove vive? Boschi, grotte, sottotetti, vecchi edifici. In Toscana ce ne sono molti. È l'unico mammifero al mondo capace di un vero volo, cioè proprio di un volo attivo. L'abbiamo detto altre volte, com'è che lui riesce a vedere al buio? Perché vive di notte e lui veramente è un esempio di ingegneria incredibile, perché lui utilizza l'ecolocalizzazione, ovvero emette degli ultrasuoni che rimbalzano sugli oggetti e rimbalzando lui li capta con le orecchie. Quindi il cervello trasforma questo ritorno di echi in una vera e propria mappa tridimensionale dell'ambiente.
3: Mamma mia.
4: E questo è il motivo per cui si vedono volare come dei razzi, sembra che si stanno per scontrare da qualche parte e all'ultimo girano, perché loro riescono a mappare perfettamente.
3: Gli occhi ce l'hanno, scusa.
4: Minuscoli, capi di spillo.
3: Sì, lo vedo, però non ci vedono proprio niente. Se c'è chi proprio...
4: Pochissimo. Non gli serve la vista. Che cosa fanno con questo metodo infallibile? Riescono a catturare migliaia di insetti in una sola notte.
3: Perché insetti il radar non ce l'hanno.
4: esatto.
3: No, vabbè, è chiaro, essendo insettivori mangiano insetti,
4: sì,
3: no?
4: Ma ne mangiano tantissimi in una notte.
3: So.
4: Sono anche molto longevi, alcune specie superano i 30 anni e sono degli importanti alleati dell'agricoltura, proprio perché mangiano un sacco di insetti.
3: I pipistrelli.
4: Quindi, sì. E niente, riescono ad evitare anche proprio degli ostacoli che sono sottilissimi proprio grazie a questo metodo.
3: Va bene, questi mammiferi viventi che stigmatizziamo il fatto di Dracula, ma insomma, che hanno poi quella zampina al dito, me la ricordo, sai, quando hai fatto la trasmissione.
4: Perché quella è una mano. Loro, infatti, il loro nome significa mano alata.
3: Va bene, e questo è un altro animale notturno. E noi, mentre guardiamo questo campo di lucciole, perché sono le mie preferite, ci porta proprio nel giugno, proprio luglio, sì, questo è proprio vero.
4: E ora ti porto invece, ti presento un animale che ti ho anche presentato dal vivo.
3: La miseria.
4: Sì, te l'ho portato qui.
3: Vediamo se lo trovo.
4: Il nostro amico Riccio.
3: Adesso ne vedo altri che tu me li portassi qua, sarebbe carino. Eccolo qua. Il Riccio ormai ne abbiamo. Ogni puntata parliamo del Riccio.
4: Perché veramente il Riccio.
3: Ma è un.
4: È veramente un purpurri di.
3: Sì.
4: Cioè, deve essere femmina. Un purpurri.
3: Vabbè, quello, insomma, io dicevo era multitasking.
4: Deve essere femmina il Riccio.
3: Perché?
4: Perché
3: sì, le fa tante. Che ha questo riccio la notte?
4: Allora, mammifero anche lui, va bene, ora noi parliamo del riccio europeo, che è quello che vive nei nostri giardini, nelle nostre campagne.
3: È simpatico, già di lui.
4: Simpatico, nelle nostre siepi e nei nostri boschi. Lo sai quanti aculei possiede un riccio?
3: Aspetta, sono
4: aculei,
3: sarebbero quei peli
4: spine.
3: Che sono cresciuti?
4: Sì.
3: No, non lo so.
4: Tra i 6.000 e i 7.000.
3: Ecco fatto.
4: Tantissimi. E ha un olfatto.

0: Sì, come si difende se si sente minacciato? Si appallottola.
1: Perché quello che spara i cosi sono i listici.
0: Allora, ma abbiamo sfatato questa cosa. Li sparano, li perdono quando hanno paura.
1: Quindi sta vicino a un istice.
0: Non te lancia niente.
1: non ti lancia niente,
0: nemmeno il riccio. Il riccio che cosa fa se si sente minacciato? Forma una pallina di spine.
1: Come un riccio di mare, quindi.
0: Esatto, diventa un riccio di mare.
1: Prova a
0: praticamente
1: toccarlo.
0: Sì.
1: Non c'è un punto dove lo puoi prendere.
0: No, esatto, perché diventa una pallina pungente.
1: Va bene. Bene, e anche il riccio l'abbiamo capito, io sono per il riccio, cioè i ricci sono simpatici, a parte quando mi dava le morsicchiate sulla mano, te lo ricordi, no? Insomma, era un po' particolare. Vabbè, e adesso
0: ti faccio conoscere un cacciatore silenzioso.
1: Oddio, che roba.
0: Sì, ti faccio conoscere il gufo comune. Fa parte della classe degli uccelli e dell'ordine degli strigiformi.
1: Come il gufo?
0: Sì. Il gufo.
1: Questo è un gufo, quello che metto?
0: Questo è un gufo comune, sì. Vive nei boschi, nelle campagne, nelle zone collinari. Le sue caratteristiche principali sono: può ruotare la testa fino a 270 gradi.
1: Sì, questo me lo ricordo.
0: Ha una vista straordinaria e un udito eccezionale, ma la sua arma è un'altra e di notte gli serve tantissimo.
1: Ci vede benissimo.
0: Sì, ci vede, ci sente benissimo, l'abbiamo detto.
1: Gli
0: ma artigli, la sua arma è un'altra. Sì, ma quello è un accessorio. Ha un'altra cosa che
1: il becco.
0: No, il silenzio.
1: Che è un'arma il silenzio? Ti uccide con un silenzio.
0: Sì, perché i predatori non lo sentono, perché lui ha un segreto. Ha il volo più silenzioso del regno animale, perché le sue piume hanno una struttura particolare che elimina praticamente completamente il rumore del volo. E quindi le prede non si accorgono della sua presenza. Quindi questa...
1: La natura, devo dire, è sempre una cosa che ci meraviglia.
0: Pensa che riesce a localizzare una preda anche sotto la neve grazie all'udito. E in molte culture, compresi molti cartoni animati, questa cosa la volevo dire, è simbolo di saggezza.
1: Il gufo?
0: Lo sai che mi viene in mente. Allora, così diamo anche il consiglio, visto che visto che i bambini sono a casa da scuola, ora con questa saggezza del gufo do anche un consiglio per guardare un cartone con i bambini. La spada nella roccia, dove c'è il gufo Anacleto.
1: Ora io sono un po'...
0: Allora la devi riguardare anche
1: non
0: te.
1: Non me lo ricordo purtroppo.
0: Lo devi riguardare
1: forse
0: anche
1: di
0: te
1: anno
0: perché
1: fa,
0: effettivamente
1: so.
0: Era molto saggio il gufo Anacleto.
1: Il gufo saggio.
0: Molto saggio. E quindi riguardatevi questo cartone animato perché
1: sembra
0: bellissimo.
1: Una sorta di eremita che sta lì.
0: Sì, ti giudica in silenzio.
1: Va bene.
0: Allora, ma la foto che avevi mostrato prima per chi ci segue in video è un altro rapace, un rapacino notturno. È veramente...
1: Non è un Barbagianni.
0: No, è una civetta.
1: Questa è una civetta?
0: È una civetta, sì. Una civetta.
1: Devo ripassare un po' di...
0: Stesso ordine strigiformi del gufo reale, più piccola e soprattutto più diffusi nelle nostre zone. È veramente, l'ho voluta mettere in questa classifica perché il suono della civetta proprio mi fa pensare alle notti d'estate.
1: Sì, anche perché chi sentiva la civetta diceva che portava
0: male. È vero, però questo è un po' come il gatto nero, no? Perché infatti nell'antica Grecia invece era un animale sacro, perché era sacra alla dea Atena.
1: Ma pensa.
0: E quindi simbolo di saggezza e di conoscenza.
1: Ho capito.
0: Pensa, ha questi occhi grandi che non possono muoversi, sono fissi dentro le orbite. Cioè lei non può muovere gli occhi, muove solo la testa.
1: Muove la testa.
0: Sì.
1: Bello questo. Va bene, però anche lei ci vede benissimo di notte. E il volo è silenzioso anche questo?
0: No, non ha la stessa peculiarità del gufo. Certo, il rapace è comunque silenzioso, però lei ho voluto metterla in questa lista proprio per quel canto.
1: Tutto mio, una cosa del genere, no?
0: Sì, vero.
1: Mi perdonerai, insomma.
0: Sì, in maniera paesana.
1: In
0: maniera tradizionale, vero. Però è veramente identificativo della nostra d'estate.
1: Senti, ma il maschio della civetta come si chiama?
0: Civetto.
1: No, non ci credo, dai.
0: Si chiama civetta, solo che
1: così come la femmina
0: maschio.
1: Del gufo, come si chiama?
0: Gufa.
1: No, dai.

0: Va bene, lasciamo perdere, la Valentina voglia di giocare. Va bene, allora, e adesso però mi porti in un posto, ecco, questa le sere d'estate,
1: porto...
0: magari queste. Boh.
1: Te
0: sei sicura che si sentono le sere d'estate?
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì. Ci sono zone, soprattutto dove ci sono corsi d'acqua vicini.
0: Di cosa parliamo?
1: Rane e rospi.
0: Mamma mia.
1: Sì, qui un'altra classe, ovviamente siamo nella classe degli anfibi, vivono negli stagni, nei fossi, nei laghetti, nelle zone insomma prettamente umide e sono particolarmente attivi nelle ore serali e notturne. Perché si sente di notte il canto? C'è un luogo nella nostra provincia bellissimo dove passare delle sere d'estate e dove sentire esattamente
0: la chiana.
1: Anche, però, se si vuole fare anche un bel bagno, si chiama Canto alla Rana, è a Stia.
0: Ah, non lo sapevo.
1: È un luogo bellissimo.
0: Canto alla Rana,
1: sì.
0: Perché ci sono talmente tante ranocchie.
1: Ci sono tante rane, è un luogo bellissimo dove è assolutamente balneabile. Io ci vado molto spesso, dove c'è tutta...
0: Ma sull'Arno?
1: Sì, però è un Arno, diciamo, appena nato.
0: Ho
1: quindi
0: capito.
1: Pulitissimo, freschissimo, bellissimo. E di notte si sente proprio il canto delle rane. Ma perché queste rane cantano nelle notti d'estate?
0: Infatti, perché? Richiamo d'amore.
1: Esatto.
0: Fanno
1: le serenate.
0: Fanno le serenate.
1: Sì, sono i maschi a cantare. E servono
0: male. Per fargli fare qualcosa anche a maschi, se no tutte le femmine.
1: Sì, per attirare le femmine e difendere anche il territorio. Hanno questo canto, è così pieno, si sente proprio pieno, perché hanno delle sacche vocali, si chiamano, che si gonfiano sotto la gola, che funzionano proprio come delle casse di risonanza e quindi si diffonde questo suono molto profondo. Pensa che alcune specie riescono a respirare anche attraverso la pelle, quindi continuano a cantare a oltranza perché tanto respirano attraverso la pelle, sì, e sono anche degli ottimi indicatori della qualità ambientale. E una cosa curiosissima è che esistono da oltre 200 milioni di anni.
0: Le rane?
1: Sì, in maniera più o meno invariata.
0: Ecco, quindi vuol dire che è una specie che comunque ha saputo adattarsi e quindi
1: esatto.
0: Anche passare questi milioni di anni, no?
1: Esatto.
0: A cantare la notte d'estate.
1: Ora mi è venuto in mente anche a altri, no? Che cantano un'altra colonna sonora dell'estate. Non ho le immagini perché questa è improvvisata. Però ci sono i grilli e le cicale.
0: Cri cri, oh mamma mia.
1: Assolutamente.
0: La cicale è più d'estate, no? D'estate di giorno, no?
1: Allora, in realtà è il crepuscolo.
0: Al crepuscolo?
1: Sì. Cioè è più crepuscolare che notturno, ma hanno dei modi diversi, cioè il suono dei grilli viene fatto sfregando le ali tra di loro, mentre le cicale possiedono degli organi proprio specializzati al suono che si chiamano timballi, come quelli che si mangiano.
0: Come si chiamano?
1: Timballi.
0: Ah, ho capito.
1: E il canto tra l'altro dipende dalla temperatura, è un indice della temperatura, perché più fa caldo e più il ritmo del canto si fa incalzante, e sono, dai, senza dubbio una delle colonne sonore proprio più riconoscibili.
0: Beh,
1: no?
0: Insomma, sì, il grido d'estate è un qualcosa di riconoscibile, però insomma ti devo dire la verità, mi danno anche no, noia, però il grillo fa compagnia, ma alla fine è stanca.
1: Vorresti poterlo spegnere.
0: Te ne metto uno,
1: questo
0: qui dovrebbe essere un grillo.
1: Pensa,
0: sono riuscito a trovarlo.
1: Pensa che questo suono che accompagna i nostri tramonti è iniziato sulla terra molto prima che vi arrivasse l'uomo.
0: Ah, ho capito, quindi sono tutte cose che sono insetti che si sono in quel caso delle rane anfibi che
1: anfibi,
0: sono tramandati questa cosa, ecco. Bello assolutamente, questo viaggio ci ha fatto fare nelle notti d'estate, ma tu sai, vero, io per chi tifo, quindi non voglio dire che insomma gli altri siano un po' così meno, però insomma io tifo sicuramente per le lucciole quelle, sì,
1: sì, sì, assolutamente, che sembrano proprio un mondo parallelo, no? Che così silenzioso,
0: che poi volano in maniera tranquilla, lenta,
1: sì.
0: Non è che
1: esatto, e quindi insomma invitiamo tutti stasera a fermarsi un attimo,
0: non le toccate
1: le luci,
0: mi raccomando,
1: e guardare, perché la magia è già tutta lì intorno a noi,
0: ecco, importante, senza causare i problemi, perché insomma le lucciole
1: e non le mettete sotto il bicchiere, tanto non fanno i soldi.
0: Però a noi ci si credeva, cioè onestamente,
1: sì,
0: onestamente te lo devo dire. Va bene, allora grazie Valentina, chiudiamo questa immagine con chiudiamo questa trasmissione con l'immagine di una bella lucciola che l'abbiamo vista, lasciatela illuminare quello che vuole con queste lanternine, sai che a volte vengono rappresentate con le lanternine.
1: Proprio delle lanternine magiche.
0: Va bene, e quindi grazie Valentina ancora per questo ennesimo viaggio che
1: grazie
0: ci hai fatto fare, 105 viaggi ci hai fatto fare, noi salutiamo tutti coloro che ti seguono e magari se volete mandare anche brava la Valentina, scriveteglielo, ditegli qualcosa, insomma lei ce la mette tutta, soprattutto anche perché ha un grande amore, una grande passione, ma soprattutto una grande conoscenza del mondo della natura. Grazie Vale.
1: Grazie, alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 6:35 minuti.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia, ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, nella sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene il proprio lavoro e, se volete, provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.27 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 4.26 e sorge alle 20.47, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Pietro e Paolo, apostoli patroni di Roma, Santa Emma di Gurk e San Cassio di Narni.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 giugno del 2007 veniva lanciato sul mercato statunitense l'iPhone, il rivoluzionario telefono dell'Apple. Era il risultato della sfida lanciata all'inizio dello stesso anno durante il Macworld Conference Expo, quando la compagnia di Cupertino si pose l'obiettivo di reinventare il telefono.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt, perfetto per la pulizia della pelle durante i mesi estivi. Il latte detergente allo yogurt si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere d'acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigo.
0: Consigli pratici.
1: No agli sprechi d'acqua. Per non sprecare l'acqua, bene preziosissimo, ecco un'idea semplice e molto efficace. Si acquista per ogni membro della famiglia un piccolo termos con il tappo a beccuccio e ci si abitua ciascuno a riempirlo con acqua fresca filtrata prima di uscire di casa. Praticamente la borraccia che ormai usiamo tutti. In questo modo si risparmieranno bottigliette di plastica all'ambiente e anche il portafogli ringrazierà.
0: Hanno detto...
1: Pazienza con pazienza s'acquista. Giorgio Colarizzi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

linea ancora una volta. Buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovati all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning. Apriamo una nuova settimana da vivere insieme e soprattutto gli ultimi due giorni di questo mese di giugno 2026 che vi ha portato veramente tante cose da scoprire, oltre ai nostri collegamenti speciali, le tante notizie che abbiamo sfogliato insieme e che abbiamo cercato così per arricchire la vostra giornata, le vostre giornate, con tante cose utili da sapere. Lo faremo ancora, lo ricordo, saremo in onda fino alla fine del prossimo mese di luglio per 10 mesi di radio vissuta davvero giorno dopo giorno con le tante storie che vi abbiamo raccontato e soprattutto le tante cose davvero utili, perché il Fizz in the Morning nasce proprio con questo intento, per fare radio di servizio, portare al pubblico notizie e cose da sapere, anche ricordando la storia, anche facendo e soprattutto cultura nel nostro paese. Questo è il verbo, insomma, del nostro modo di fare la radio, perché ci piace, grazie al nostro editore, proprio produrre i nostri format in questo modo. E allora, nella puntata di questo 29 di giugno, che cosa faremo? Tra poco, parlando proprio di cultura, parlando proprio di storia, parlando un po' del diario della nostra vita, avremo il collegamento con Ermanno Accardi e vi racconteremo l'almanacco del giorno, perché è importante da ricordare questa data e le tante cose da sapere. Un altro spazio da non perdere, come sapete, all'interno del nostro lunedì è quello con tutto quello che è il mondo digitalico, no? Quindi collegamento insieme a Tecno Android, questo grandissimo portale che vi invito a visitare, così vi invito a digitare all'interno proprio di questo portale la vostra email per essere aggiornati con la loro newsletter davvero unica. Insieme a noi Francesco Colonna, e poi avremo lo spazio con il nostro Giuliano e quindi l'oroscopo della settimana. È un piacere essere in onda con voi, alziamo il volume, una buona giornata al nostro pubblico.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Ci ritroviamo nel Fizz and the Morning la mattina con il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Come di consueto, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi, collegato con noi per questo 29 giugno. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi santi del giorno sono San Pietro e San Paolo. Oggi si festeggia a Roma, noi facciamo il 7 dicembre il Sant'Ambrogio qui a Milano, ma loro festeggiano in quel di Roma il 29 giugno San Pietro e San Paolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù e la Chiesa Cattolica lo considera il primo Papa. Paolo di Tarso è stato uno scrittore, teologo cristiano. Pietro è protettore dei papi e dei pescatori, invece Paolo dei vescovi e dei missionari. Il nome Pietro deriva dal latino e vuol dire pietra o sasso, invece Paolo deriva sempre dal latino, ma vuol dire piccolo di statura. I simboli di San Pietro sono le chiavi, croce rovesciata e la rete da pescatore. Il simbolo di San Paolo invece è la spada. Accade oggi, il 29 giugno del 1927, viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tambor. Nel 1934, durante la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950, ai mondiali di calcio in Brasile, nel gruppo 2, gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Ed è il 2006 quando, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia appunto americano nella baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. E in questo giorno, infine, del 2013 muore Margherita Hack. Il 29 giugno, Alessandro, si celebra la giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di FESCA, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Direi che questo è quanto per quanto riguarda questa giornata mondiale. E poi proverbio di oggi, San Paolo e San Pietro, ovviamente 29 giugno, piovosi per 30 giorni, sono dannosi e noi ovviamente incrociamo le dita. E poi, per chiudere, Friedrich Nietzsche, che ci dice, chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria. E beh sì, effettivamente è così, spesso e volentieri non entriamo tanto nel merito dell'aforismo, ma ci piace, lo leggiamo e lo ripetiamo a memoria un po' a pappagallo. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci si sente domattina, ciao.
1: Ciao Ermanno, ci sentiamo domani mattina, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.27 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 4.26 e sorge alle 20.47, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Pietro e Paolo, apostoli patroni di Roma, Santa Emma di Gurk e San Cassio di Narni.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 giugno del 2007 veniva lanciato sul mercato statunitense l'iPhone, il rivoluzionario telefono della Apple. Era il risultato della sfida lanciata all'inizio dello stesso anno durante il Macworld Conference Expo, quando la compagnia di Cupertino si pose l'obiettivo di reinventare il telefono.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt, perfetto per la pulizia della pelle durante i mesi estivi. Il latte detergente allo yogurt si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere d'acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigo.
0: Consigli pratici.
1: No agli sprechi d'acqua. Per non sprecare l'acqua, bene preziosissimo, ecco un'idea semplice e molto efficace. Si acquista per ogni membro della famiglia un piccolo termos con il tappo a beccuccio e ci si abitua ciascuno a riempirlo con acqua fresca filtrata prima di uscire di casa, praticamente la borraccia che ormai usiamo tutti. In questo modo si risparmieranno bottigliette di plastica all'ambiente e anche il portafogli ringrazierà.
0: Hanno detto?
1: Pazienza con pazienza s'acquista. Giorgio Colarizzi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi a tutti i Pietro e i Paolo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 giugno il compositore Schumann, il pittore Rubens, Giacomo Leopardi, Giorgio Napolitano, l'attore John Cusack, l'attrice Paola Gassman e Federico Zampaglione. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Cancro, sei pratico ed efficiente in tutto ciò che puoi intraprendere. Ami i divertimenti, i godimenti, ti attira tutto ciò che può soddisfare i sensi. Potrai riuscire nella vita come giornalista, artista o in qualsiasi mestiere nel quale abbiano un ruolo importante i liquidi, come per esempio vinaio, ristoratore, venditore di bibite o champagne, lavanderia, profumiere. Bada bene a non sparlare e a non calunniare nessuno, evita i pettegolezzi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi, e la visione comincia come sempre dall'Ariete. Nell'aria c'è un senso di inquietudine, prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma assicuriamoci di partire da una base solida di certezze. Toro, la luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Buona resistenza psicofisica, otteniamo dei risultati piuttosto apprezzabili su tutti i fronti. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Marte nel nostro cielo eccita il sistema nervoso. Indossiamo un ciondolo di ametista, regina dei calmanti. Cancro, la luna invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Massima cautela nelle discussioni familiari. L'emotività facilita i malintesi e ci espone alle critiche. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Risolte le grane domestiche e professionali, il nostro buon umore fa emergere il meglio dai collaboratori. Vergine, la luna in trigono dal Capricorno consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per una divertente escursione. Clima sereno e rilassato. Bilancia. Non diamo sostanza alle ombre e in particolare sul lavoro. Valutiamo col nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Quando le situazioni sono ambigue e i confini poco chiari, è facile smarrirsi. Ritroviamo il nostro centro. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio. Lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Alcune innovazioni sono per ora da rinviare per poter definire ogni progetto fin nei minimi dettagli. Sagittario, l'attuale posizione ostile di Marte sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Se vogliamo metterci a regime, sfruttiamo questo giorno per iniziare nel modo migliore una dieta disintossicante. Capricorno, la luna nel segno non garantisce il senso logico di cui andiamo fieri e in famiglia rischiamo di prendere abbagli. Può non essere facile gestire cambiamenti improvvisi e faticosi, come per esempio un trasloco, e allora chiediamo aiuto. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Grinta e lucidità sono a disposizione per gettare le fondamenta di nuove idee. Pesci, una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti, diamoci da fare. L'energia fisica però è un po' fiacca, formiamo una squadra in cui noi siamo la mente e gli altri il braccio. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. Jorge Luis Borges.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: It's in the morning.

0: Siamo all'interno del nostro programma del mattino, il Morning Show con la tecnologia. All'inizio della settimana c'è Francesco Colonna con noi. Buongiorno Francesco, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon
0: allora,
1: lunedì.
0: Oggi un marchio che, di cui abbiamo già tra l'altro discusso e parlato insieme a te, Ecovax, con Ultramarine P1 o Ultramarine P1, insomma questo il nome P1, di che cosa parliamo?
1: Esattamente, questo è un prodotto per te, l'ho pensato per te, per la tua piscina olimpionica che hai a casa
0: certo,
1: tua.
0: È lì.
1: E visto che adesso comincerai a fare le tue pool party, ho pensato di proporti questo super prodotto di Ecovax che è stato lanciato qualche settimana fa ed è un'innovazione. Si tratta di un robottino appunto per pulire le piscine. È una rivoluzione perché porta questa tipologia di prodotto a un livello ovviamente sempre più alto e soprattutto senza fili. Non so se ti è mai capitato di vedere i robottini, hanno sempre questi fili lunghissimi che gli danno la corrente, gli danno tutto. Ecovax cambia un po' le regole e con questo Ultramarine appunto crea questo robottino senza fili, ma con quindi a batteria, ma con una potenza davvero incredibile, perché ha una potenza di 4800 GPH, che adesso non saprei dirlo bene in inglese, comunque ha una potenza davvero molto importante. Questo gli permette ovviamente di tirare su dalla piscina, dal fondo della piscina, qualsiasi tipo di detrito, di solito insomma terra, sassolini, foglie e quant'altro. Ha quattro spazi da rullo, quindi questo permette di una pulizia veramente profonda della piscina, un filtro a doppio strato per catturare fino a 10 tipi di detriti, quindi ramoscelli, foglie, residui di insetti, sabbia e quant'altro. È già stato ovviamente progettato per durare nel tempo e quindi di alta qualità, e una, come dicevo, una batteria al litio ad alta capacità da 5200 mAh che permette 3 ore di funzionamento continua. E riesce a coprire con questa batteria fino a 180 metri quadrati di pavimento di piscine, che non è solo la parte, diciamo, il fondale, ma anche le pareti, quindi lui si arrampica e pulisce anche le pareti. Ha ovviamente tutti i sensori che vanno a mappare la forma della piscina, quindi non è solo per le piscine, diciamo, rettangolari, ma possono essere tonde o con le forme come la tua, che insomma sembra un'isola, no, delle Maldive, e quindi questo permette a Ecovax di mappare tutta la piscina e andare a pulirla. So che mi stai per chiedere il prezzo, 549 euro, che secondo me per chi appunto ha una piscina non è assolutamente male. Tra l'altro anche il superamento degli ostacoli, quindi se c'è qualche bocchettone, qualche cosa sul fondale, lui riesce a superare ostacoli fino a 5,5 centimetri, ovviamente controllabile dall'app, ma queste cose ormai sono assolutamente intrinseche in questi prodotti.
0: Assolutamente sì, il nostro Ecovax anche stavolta mi sa che ci ha azzeccato con questo prodotto, tra l'altro anche qualità prezzo devo dire che ci può stare bene. Grazie a Francesco Colonna che torna con noi lunedì prossimo, un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8:04.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di di sotto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto, il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
2: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni, atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
4: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso dei vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legato all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi, ma anche tra le lamiere delle auto. Situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere, che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
2: Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verde oro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Sifene Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area, stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest, che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde, però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massimi in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
12: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fizz in the morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non mordere nessuno. La sorte vi strizza l'occhio, rispondete, ma senza fare gli splendidi. Toro, amore in modalità comfort zone, ma ogni tanto aprite le finestre. Sul lavoro serve pazienza, sì, ancora. La salute ringrazia se rallentate un filo e smettete di fare i divani con le gambe. Gemelli, il vostro cervello apre 47 schede contemporaneamente. In amore siete brillanti, forse troppo. Non tutti reggono il cabaret. Sul lavoro ottime idee, ma scrivetele prima che evaporino. Sorte frizzante. Cancro, settimana emotiva ma con stile. In amore cercate coccole, conferme e forse anche una password Netflix. Sul lavoro non prendete tutto sul personale. La salute migliora se vi scaricate un po' meno sugli snack. Leone, riflettori accesi anche quando andate a buttare la spazzatura. L'amore vi guarda, il lavoro vi mette alla prova, la sorte vi applaude a metà. Per la standing ovation serve meno drama. Vergine, voi avete già organizzato la settimana, il piano B e il piano C con etichette colorate. Bene il lavoro, ma lasciate spazio all'imprevisto. In amore evitate revisioni grammaticali ai sentimenti. Salute stabile. Bilancia, settimana da equilibrio precario ma molto elegante. In amore piacete, sul lavoro convincete, con la sorte flirtate. Attenzione solo a dire decidete voi, qualcuno potrebbe farlo davvero e poi vi lamentate. Scorpione, magnetici come una calamita sul frigo, ma meno criptici sarebbe meglio. In amore non serve interrogare l'altro come in un thriller. Sul lavoro fiuto ottimo, energia buona, purché non la usiate per rimuginare. Sagittario, voglia di fuga, weekend, aperitivo e forse cambio vita entro giovedì. Sul lavoro restate concentrati almeno finché qualcuno vi guarda. In amore vince la spontaneità, la sorte vi segue, ma voi camminate troppo veloci. Capricorno, settimana concreta, fate, risolvete, sistemate e poi vi chiedete perché siete stanchi. Sul lavoro siete una roccia, in amore un po' meno Excel e più abbracci. Salute, dormire non è arrendersi. Acquario, idee originali a raffica, alcune geniali, altre da non dire in riunione. Amore serve presenza, non solo teoria. La sorte vi porta contatti utili. Salute buona se ricordate che il corpo non è un accessorio. Pesci, sognate forte, ma ogni tanto guardate dove mettete i piedi. In amore dolcezza top, sul lavoro occhio alle distrazioni poetiche. La sorte vi manda segnali, non tutti sono universali, alcuni sono solo notifiche. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato con la solita discrezione da megafono. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

conclusione della puntata di questo inizio di settimana. Buon lunedì a tutti voi ancora e grazie ovviamente per aver seguito il Fizzone Morning. Torneremo domani in compagnia di Ermanno Accardi e poi faremo lo spazio con il risveglio muscolare, il wellness, insieme al nostro preparatore atletico nonché nutrizionista, che è insomma in questo caso il nostro Pierluigi De Pascalis. A voi auguro invece una buona giornata, un buon inizio di settimana, sempre in compagnia della nostra emittente. E grazie ancora per aver scelto.

Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

In linea ancora una volta, buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovati all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning. Apriamo una nuova settimana da vivere insieme e soprattutto gli ultimi due giorni di questo mese di giugno 2026 che vi ha portato veramente tante cose da scoprire, oltre ai nostri collegamenti speciali, le tante notizie che abbiamo sfogliato insieme e che abbiamo cercato così per arricchire la vostra giornata, le vostre giornate, con tante cose utili da sapere. Lo faremo ancora, lo ricordo, saremo in onda fino alla fine del prossimo mese di luglio per 10 mesi di radio vissuta davvero giorno dopo giorno con le tante storie che vi abbiamo raccontato e soprattutto le tante cose davvero utili, perché il Fizz in the Morning nasce proprio con questo intento, per fare radio di servizio, portare al pubblico notizie e cose da sapere, anche ricordando la storia, anche facendo e soprattutto cultura nel nostro paese. Questo è il verbo, insomma, del nostro modo di fare la radio, perché ci piace, grazie al nostro editore, proprio produrre i nostri format in questo modo. E allora, nella puntata di questo 29 di giugno, che cosa faremo? Tra poco, parlando proprio di cultura, parlando proprio di storia, parlando un po' del diario della nostra vita, avremo il collegamento con Ermanno Accardi e vi racconteremo l'almanacco del giorno, perché è importante da ricordare questa data e le tante cose da sapere. Un altro spazio da non perdere, come sapete, all'interno del nostro lunedì è quello con tutto quello che è il mondo digitalico, no? Quindi collegamento insieme a Tecno Android, questo grandissimo portale che vi invito a visitare, così vi invito a digitare all'interno proprio di questo portale la vostra email per essere aggiornati con la loro newsletter davvero unica. Insieme a noi Francesco Colonna, e poi avremo lo spazio con il nostro Giuliano e quindi l'oroscopo della settimana. È un piacere essere in onda con voi, alziamo il volume, una buona giornata al nostro pubblico.

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Ondata di calore eccezionale anche nel resto d'Europa, tra i paesi più colpiti Spagna, Francia e Germania, dove ieri sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno nel vecchio continente ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hussein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50ina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest, che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde, però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Ci ritroviamo nel Fizz and the Morning la mattina con il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Come di consueto, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi, collegato con noi per questo 29 giugno. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi i santi del giorno sono San Pietro e San Paolo. Oggi si festeggia a Roma, noi facciamo il 7 dicembre il Sant'Ambrogio qui a Milano, ma loro festeggiano in quel di Roma il 29 giugno San Pietro e San Paolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù e la Chiesa Cattolica lo considera il primo Papa. Paolo di Tarso è stato uno scrittore, teologo cristiano. Pietro è protettore dei papi e dei pescatori, invece Paolo dei vescovi e dei missionari. Il nome Pietro deriva dal latino e vuol dire pietra o sasso, invece Paolo deriva sempre dal latino, ma vuol dire piccolo di statura. I simboli di San Pietro sono le chiavi, croce rovesciata e la rete da pescatore. Il simbolo di San Paolo invece è la spada. Accade oggi, il 29 giugno del 1927, viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tambor. Nel 1934, durante la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950 ai mondiali di calcio in Brasile, nel gruppo 2, gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Ed è il 2006 quando, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia appunto americano nella baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. E in questo giorno, infine, del 2013 muore Margherita Hack. Il 29 giugno, Alessandro, si celebra la giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di FESCA, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Direi che questo è quanto per quanto riguarda questa giornata mondiale. E poi proverbio di oggi, San Paolo e San Pietro, ovviamente 29 giugno, piovosi per 30 giorni, sono dannosi e noi ovviamente incrociamo le dita. E poi, per chiudere, Friedrich Nietzsche, che ci dice, chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria. E beh sì, effettivamente è così, spesso e volentieri non entriamo tanto nel merito dell'aforismo, ma ci piace, lo leggiamo e lo ripetiamo a memoria un po' a pappagallo. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci si sente domattina, ciao.
1: Ciao Ermanno, ci sentiamo domani mattina, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, caldo, 1300 morti in Europa. L'OMS, l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Il terremoto, salvati anche due ragazzi di 11 anni, la bimba estratta viva in Venezuela che resiste. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, politica al generale disponibile alla coalizione col centrodestra. La Repubblica, Hormuz alta tensione, raid nuove minacce, Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. Salvini Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, generale apre l'alleanza elettorale. Le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. La Stampa, Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Salvini chiude la porta a Vannacci, sondaggi con lui la destra perde. La mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa. Il Fatto Quotidiano, Chiesa contro l'Unione Europea, 2 pesi e 2 misure, con USA, Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez, dottrina fede, solo interessi economici. Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui sta fuori. Il resto del Carlino, ancora raid tra USA e Iran, la tregua pesa un filo. Petroliere prese di mira, attaccati Bahrain e Kuwait. Teheran, controllo di Hormuz per 1 mese. Trump minaccia una nuova escalation. L'ambasciatore Stefanini, strategia per negoziare. Tra le macerie del sisma, questa è l'ora più difficile. Il Messaggero, Europa tropicale, fa la strage del caldo, raggiunto il picco in arrivo violenti temporali. L'OMS una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso. Trump e l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio. Raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald pronti a rispondere. Posti di blocco in tutta Italia e alle frontiere, caccia al killer dei bengalesi. La Verità, lo scoop della Verità in guai a Conte, le parole di Arcuri sugli incontri con i leader pentastellato, Fratelli d'Italia in calza, il commissario alla pandemia Giuseppi hanno concordato una versione. Il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia è un attivista in Italia di un partito filo islamico. Vannacci può ricandidare la Meloni al Colle. Giornale, basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. Il rasse degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni sciocche, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Il Tempo, non solo Covid, i misteri di Giuseppi, Covid risvegli e strani incontri corti Arturi, si sono accordati su cosa dire, terrore su Telegram, uccidere i miscredenti con i nostri coltelli, estremismo islamico, sale la tensione su Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più, vacilla la tregua, raid USA e attacchi Pasdaran su Kuwait e Bahrain. Libero, il peggio dei progressisti, i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano, offendono, Meloni schifosi, Salvini pensa al voto, avanti senza Vannacci, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, la Feccia Rossa gode, la scomparsa del marito della ministra Roccella scatena insulti e illazioni sul web, da compagni e propal. In primo piano nuovo raid USA Iran, Trump se attacchiamo non esisteranno più. Covid, Malan e Vignani incalzano Conte sull'incontro con Arcuri. Nella cultura deve pagare il confronto, parla Cannella. Le prime pagine adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, vediamo se è aggiornato questa mattina, no, allora andiamo direttamente a Firenze, la Repubblica, caldo, minime alle stelle, le notti tropicali insidiose per le persone fragili, nuovi limiti per i pulmini neri degli NCC, un ticket che per chi arriva da altre province. Andiamo poi a vedere il Corriere di Siena, il palio in mano alla sorte, è il giorno della tratta, tra 35 cavalli ammessi ci sono già 4 vincitori, ma non Eres, Elce e Verano. San Marino, viaggio nella terra straniera più vicina alla Toscana, reportage del Corriere. E poi da Torrita, blues con un bilancio di migliaia di spettatori, un successo alimentato anche dai social. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo. Inizia l'era con Manducci, oggi il primo consiglio comunale per la presidenza Fratelli d'Italia, propone Lucacci, voto segreto con brivido. Canalis incastra l'Equestrian, salta ostacoli Elisabetta Canalis in gara con l'Equestrian Center. L'11 luglio, festa della vittoria della Lancia, al Bastione San Giusto la cena di Sant'Andrea. Andiamo alla Nazione di Arezzo, consiglio al debutto Patto su Lucacci e poi l'ultima carezza al cane pompiere. Entriamo in cronaca. Consiglio, prima prova del 9, presidenza, accordo su Lucacci, la maggioranza fa quadrato. Partiti e lista civica convengono sul nome indicato da Fratelli d'Italia. Passa la linea dell'unità, resta l'incognita dei delusi dietro il voto segreto, il debutto di Ceccarelli all'opposizione. Negozi, allarme, vetrine spente, chiudono i bar, aprono ristoranti, sale la richiesta di cibo d'asporto. L'indagine Confcommercio con l'Istituto Tagliacarne fotografa un quadro di geometrie variabili. In 10

Rassegna Stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Siamo all'interno del nostro programma del mattino, il Morning Show con la tecnologia all'inizio della settimana. C'è Francesco Colonna con noi. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon lunedì.
0: Oggi un marchio che, di cui abbiamo già tra l'altro discusso e parlato insieme a te, Ecovax, con Ultramarine P1 o Ultramarine P1, insomma questo il nome P1, di che cosa parliamo?
1: Esattamente, questo è un prodotto per te, l'ho pensato per te, per la tua piscina olimpionica che hai a casa
0: certo,
1: tua.
0: È lì.
1: E visto che adesso comincerai a fare le tue pool party, ho pensato di proporti questo super prodotto di Ecovax che è stato lanciato qualche settimana fa ed è un'innovazione. Si tratta di un robottino appunto per pulire le piscine. È una rivoluzione perché porta questa tipologia di prodotto a un livello ovviamente sempre più alto e soprattutto senza fili. Non so se ti è mai capitato di vedere i robottini, hanno sempre questi fili lunghissimi che gli danno la corrente, gli danno tutto. Ecovax cambia un po' le regole e con questo Ultramarine appunto crea questo robottino senza fili, ma con, quindi a batteria, ma con una potenza davvero incredibile, perché ha una potenza di 4800 GPH, che adesso non saprei dirlo bene in inglese, comunque ha una potenza davvero molto importante, e questo gli permette ovviamente di tirare su dalla piscina, dal fondo della piscina, qualsiasi tipo di detrito, di solito insomma terra, sassolini, foglie e quant'altro. Ha 4 spazzole a rullo, quindi questo permette di una pulizia veramente profonda della piscina, un filtro a doppio strato per catturare fino a 10 tipi di detriti, quindi ramoscelli, foglie, residui di insetti, sabbia e quant'altro. È già stato ovviamente progettato per durare nel tempo e quindi di alta qualità, e una, come dicevo, una batteria a litio ad alta capacità da 5200 mAh che permette 3 ore di funzionamento continua, e riesce a coprire con questa batteria fino a 180 metri quadrati di pavimento di piscine, che non è solo la parte, diciamo, il fondale, ma anche le pareti, quindi lui si arrampica e pulisce anche le pareti. Ha ovviamente tutti i sensori che vanno a mappare la forma della piscina, quindi non è solo per le piscine, diciamo, rettangolari, ma possono essere tonde o con le forme come la tua, che insomma sembra un'isola, no, delle Maldive, e quindi questo permette a Ecovax di mappare tutta la piscina e andare a pulirla. So che mi stai per chiedere il prezzo, 549 euro, che secondo me per chi appunto ha una piscina non è assolutamente male. Tra l'altro anche il superamento degli ostacoli, quindi se c'è qualche bocchettone, qualche cosa sul fondale, lui riesce a superare ostacoli fino a 5,5 centimetri, ovviamente controllabile dall'app, ma queste cose ormai sono assolutamente intrinseche in questi prodotti.
0: Assolutamente sì, il nostro Ecovax anche stavolta mi sa che ci ha azzeccato con questo prodotto, tra l'altro anche qualità prezzo devo dire che ci può stare bene. Grazie a Francesco Colonna che torna con noi lunedì prossimo, un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non mordere nessuno. La sorte vi strizza l'occhio, rispondete, ma senza fare gli splendidi. Toro, amore in modalità comfort zone, ma ogni tanto aprite le finestre. Sul lavoro serve pazienza, sì, ancora. La salute ringrazia se rallentate un filo e smettete di fare i divani con le gambe. Gemelli, il vostro cervello apre 47 schede contemporaneamente. In amore siete brillanti, forse troppo. Non tutti reggono il cabaret. Sul lavoro ottime idee, ma scrivetele prima che evaporino. Sorte frizzante. Cancro, settimana emotiva ma con stile. In amore cercate coccole, conferme e forse anche una password Netflix. Sul lavoro non prendete tutto sul personale. La salute migliora se vi scaricate un po' meno sugli snack. Leone, riflettori accesi anche quando andate a buttare la spazzatura. L'amore vi guarda, il lavoro vi mette alla prova, la sorte vi applaude a metà. Per la standing ovation serve meno drama. Vergine, voi avete già organizzato la settimana, il piano B e il piano C con etichette colorate. Bene il lavoro, ma lasciate spazio all'imprevisto. In amore evitate revisioni grammaticali ai sentimenti. Salute stabile. Bilancia, settimana da equilibrio precario ma molto elegante. In amore piacete, sul lavoro convincete, con la sorte flirtate. Attenzione solo a dire decidete voi, qualcuno potrebbe farlo davvero e poi vi lamentate. Scorpione, magnetici come una calamita sul frigo, ma meno criptici sarebbe meglio. In amore non serve interrogare l'altro come in un thriller. Sul lavoro fiuto ottimo, energia buona, purché non la usiate per rimuginare. Sagittario, voglia di fuga, weekend, aperitivo e forse cambio vita entro giovedì. Sul lavoro restate concentrati almeno finché qualcuno vi guarda. In amore vince la spontaneità, la sorte vi segue, ma voi camminate troppo veloci. Capricorno, settimana concreta, fate, risolvete, sistemate e poi vi chiedete perché siete stanchi. Sul lavoro siete una roccia, in amore un po' meno Excel e più abbracci. Salute, dormire non è arrendersi. Acquario, idee originali a raffica, alcune geniali, altre da non dire in riunione. Amore serve presenza, non solo teoria. La sorte vi porta contatti utili. Salute buona se ricordate che il corpo non è un accessorio. Pesci, sognate forte, ma ogni tanto guardate dove mettete i piedi. In amore dolcezza top, sul lavoro occhio alle distrazioni poetiche. La sorte vi manda segnali, non tutti sono universali, alcuni sono solo notifiche. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato con la solita discrezione da megafono. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Conclusione della puntata di questo inizio di settimana, buon lunedì a tutti voi ancora e grazie ovviamente per aver seguito il Fizzone Morning. Torneremo domani in compagnia di Ermanno Accardi e poi faremo lo spazio con il risveglio muscolare, il wellness, insieme al nostro preparatore atletico nonché nutrizionista, che è insomma in questo caso il nostro Pierluigi De Pascalis. A voi auguro invece una buona giornata, un buon inizio di settimana, sempre in compagnia della nostra emittente, e grazie ancora per aver scelto

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.27 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 4.26 e sorge alle 20.47, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Pietro e Paolo, apostoli patroni di Roma, Santa Emma di Gurk e San Cassio di Narni.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 giugno del 2007 veniva lanciato sul mercato statunitense l'iPhone, il rivoluzionario telefono dell'Apple. Era il risultato della sfida lanciata all'inizio dello stesso anno durante il Mac World Conference Expo, quando la compagnia di Cupertino si pose l'obiettivo di reinventare il telefono.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt, perfetto per la pulizia della pelle durante i mesi estivi. Il latte detergente allo yogurt si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere d'acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigo.
0: Consigli pratici.
1: No agli sprechi d'acqua. Per non sprecare l'acqua, bene preziosissimo, ecco un'idea semplice e molto efficace. Si acquista per ogni membro della famiglia un piccolo termos con il tappo a beccuccio e ci si abitua ciascuno a riempirlo con acqua fresca filtrata prima di uscire di casa. Praticamente la borraccia che ormai usiamo tutti. In questo modo si risparmieranno bottigliette di plastica all'ambiente e anche il portafogli ringrazierà.
0: Hanno detto?
1: Pazienza con pazienza s'acquista. Giorgio Colarizzi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: le 10 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in 4 regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest, che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde. Però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Fly, la voce della tua città.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli, nonché curiosità ovviamente, su come combattere l'ansia. L'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere. E ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo. Anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione e problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili. E allora con questi consigli io vi lascio, alla prossima, buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
1: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
1: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
1: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
2: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
0: Alle 15 in campo anche Dardery contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
0: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
4: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes, c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore. Oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
0: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
5: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte, e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
0: Giù dal podio Fabio Di Giannantonio, a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
6: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le briglie andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto il long lap che ho dovuto scontare, e poi abbiamo fatto meglio gli ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
0: In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
7: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
8: Ascolta la tua musica.
9: Fly Spot.
10: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
11: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
10: Ma io ho il giga!
11: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
9: Flyspot.
12: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi a tutti i Pietro e i Paolo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 giugno il compositore Schumann, il pittore Rubens, Giacomo Leopardi, Giorgio Napolitano, l'attore John Cusack, l'attrice Paola Gassman e Federico Zampaglione. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Cancro, sei pratico ed efficiente in tutto ciò che puoi intraprendere. Ami i divertimenti, i godimenti, ti attira tutto ciò che può soddisfare i sensi. Potrai riuscire nella vita come giornalista, artista o in qualsiasi mestiere nel quale abbiano un ruolo importante i liquidi, come per esempio vinaio, ristoratore, venditore di bibite o champagne, lavanderia, profumiere. Bada bene a non sparlare e a non calunniare nessuno, evita i pettegolezzi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi, e la visione comincia come sempre dall'Ariete. Nell'aria c'è un senso di inquietudine, prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita, ma assicuriamoci di partire da una base solida di certezze. Toro, la luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Buona resistenza psicofisica, otteniamo dei risultati piuttosto apprezzabili su tutti i fronti. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Marte nel nostro cielo eccita il sistema nervoso. Indossiamo un ciondolo di ametista, regina dei calmanti. Cancro, la luna invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Massima cautela nelle discussioni familiari. L'emotività facilita i malintesi e ci espone alle critiche. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà fanno il nostro gioco. Risolte le grane domestiche e professionali, il nostro buon umore fa emergere il meglio dai collaboratori. Vergine, la luna in trigono dal Capricorno consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire fare la cosa giusta al momento giusto. Ottima giornata per le partenze, ideale per una divertente escursione. Clima sereno e rilassato. Bilancia, non diamo sostanza alle ombre e in particolare sul lavoro. Valutiamo col nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Quando le situazioni sono ambigue e i confini poco chiari, è facile smarrirsi. Ritroviamo il nostro centro. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio. Lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Alcune innovazioni sono per ora da rinviare per poter definire ogni progetto fin nei minimi dettagli. Sagittario, l'attuale posizione ostile di Marte sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Se vogliamo metterci a regime, sfruttiamo questo giorno per iniziare nel modo migliore una dieta disintossicante. Capricorno, la luna nel segno non garantisce il senso logico di cui andiamo fieri e in famiglia rischiamo di prendere abbagli. Può non essere facile gestire cambiamenti improvvisi e faticosi, come per esempio un trasloco, e allora chiediamo aiuto. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Grinta e lucidità sono a disposizione per gettare le fondamenta di nuove idee. Pesci, una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti, diamoci da fare. L'energia fisica però è un po' fiacca, formiamo una squadra in cui noi siamo la mente e gli altri il braccio. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Il dubbio è uno dei nomi dell'intelligenza. Jorge Luis Borges.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, caldo, 1300 morti in Europa. L'OMS, l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Il terremoto, salvati anche due ragazzi di 11 anni, la bimba estratta viva in Venezuela che resiste. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, politica al generale disponibile alla coalizione col centrodestra. La Repubblica, Hormuz alta tensione, raid nuove minacce, Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. Salvini Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, generale apre l'alleanza elettorale. Le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. La Stampa, Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Salvini chiude la porta a Vannacci, sondaggi con lui la destra perde. La mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa. Il Fatto Quotidiano, Chiesa contro Unione Europea, 2 pesi e 2 misure, con USA, Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez, dottrina fede, solo interessi economici. Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui sta fuori. Il resto del Carlino, ancora raid tra USA e Iran, la tregua appesa a un filo. Petroliere presa di mira, attaccati Bahrain e Kuwait. Teheran, controllo di Hormuz per 1 mese. Trump minaccia una nuova escalation. L'ambasciatore Stefanini, strategia per negoziare. Tra le macerie del sisma, questa è l'ora più difficile. Il Messaggero, Europa tropicale, fa la strage del caldo, raggiunto il picco in arrivo violenti temporali. L'OMS una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso. Trump e l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio. Raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald pronti a rispondere. Posti di blocco in tutta Italia e alle frontiere, caccia al killer dei bengalesi. La Verità, lo scoop della Verità in guai a Conte, le parole di Arcuri sugli incontri con i leader pentastellato, Fratelli d'Italia incalza, il commissario alla pandemia Giuseppi hanno concordato una versione, il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia è un attivista in Italia di un partito filo islamico, Vannacci può ricandidare la Meloni al Colle. Il Giornale, basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. Il ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni sciocche, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Il Tempo, non solo Covid, i misteri di Giuseppi, Covid risvegli e strani incontri corti Arturi, si sono accordati su cosa dire, terrore su Telegram, uccidere i miscredenti con i nostri coltelli, estremismo islamico, sale la tensione su Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più, vacilla la tregua, raid USA e attacchi Pasdaran su Kuwait e Bahrain. Libero, il peggio dei progressisti, i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano, offendono, Meloni schifosi, Salvini pensa al voto, avanti senza Vannacci, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, la feccia rossa gode, la scomparsa del marito della ministra Roccella scatena insulti e illazioni sul web, da compagni e pro pal. In primo piano nuovo raid USA Iran, Trump se attacchiamo non esisteranno più. Covid, Malan e Vignani incalzano Conte sull'incontro con Arcuri. Nella cultura deve pagare il confronto, parla Cannella. Le prime pagine adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, vediamo se è aggiornato questa mattina, no, allora andiamo direttamente a Firenze, la Repubblica, caldo, minime alle stelle, le notti tropicali insidiose per le persone fragili, nuovi limiti per i pulmini neri degli NCC, un ticket che per chi arriva da altre province. Andiamo poi a vedere il Corriere di Siena, il palio in mano alla sorte, è il giorno della tratta, tra 35 cavalli ammessi ci sono già 4 vincitori, ma non Eres, Elce e Everanu. San Marino, viaggio nella terra straniera più vicina alla Toscana, reportage del Corriere. E poi da Torrita, blues con un bilancio di migliaia di spettatori, un successo alimentato anche dai social. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo. Inizia l'era con Manducci, oggi il primo consiglio comunale per la presidenza Fratelli d'Italia, propone Lucacci, voto segreto con brivido. Canalis incastra l'Equestrian, salta ostacoli Elisabetta Canalis in gara con l'Equestrian Center. L'11 luglio, festa della vittoria della Lancia, al Bastione San Giusto la cena di Sant'Andrea. Andiamo alla Nazione di Arezzo, consiglio al debutto patto su Lucacci e poi l'ultima carezza al cane pompiere. Entriamo in cronaca. Consiglio, prima prova del 9, presidenza, accordo su Lucacci, la maggioranza fa quadrato. Partiti e lista civica convengono sul nome indicato da Fratelli d'Italia. Passa la linea dell'unità. Resta l'incognita dei delusi dietro il voto segreto. Il debutto di Ceccarelli all'opposizione. Negozi, allarme, vetrine spente. Chiudono i bar, aprono ristoranti. Sale la richiesta di cibo da sport. L'indagine Confcommercio con l'Istituto Tagliacarne fotografa un quadro di geometrie variabili. In 10 anni persi 54 locali. Marinoni, valorizzare le imprese che investono in qualità di servizio. Addio ad Allison, il cane pompiere nelle trincee delle catastrofi e tra macerie per salvare le vite. Con Francesca, la sua conduttrice, ha partecipato alle ricerche di dispersi in Toscana e in altre regioni. Dai terremoti alle alluvioni, l'ultima prova tra i resti del Ponte Morandi. Il dolore dei vigili e fuoco. Caldo, assalto alle piscine, tuffi rinfrescanti ogni ora, sfiorato il tetto dei 40 gradi. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 29 giugno 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una 70ina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14:30. Il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardery contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest, che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde. Però ancora possibili 40 gradi tra Emilia Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna, massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
5: Radio Fly.
6: Radio Fly.
5: Rewind.
7: Top 10 Italia. Top 10 Italia.
8: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Eccomi qua per voi in questa fantastica estate che stiamo passando insieme. Sì, anche perché questo spazio, devo dire, mi rende felice. Allora, siamo qui ovviamente per la Top 10 Italia e vediamo un po' com'è la situazione. Non abbiamo più Fulminacci con Maledetto Me, che era rientrato la scorsa settimana. Questa settimana abbiamo un rientro che, come ben sapete, io considero sempre una new entry, e anch'essa è al numero 10, e quindi al numero 10 rientra nella nostra hit Madame con Marrakesh con Volevo Capire.
9: New entry.

con Marrakesh, con Volevo capire quest'oggi al numero 10 rientrava a far parte della nostra hit parade. Bene, adesso rilassiamoci, andiamo ad ascoltare i P.I.O. con Però anche no, J-Ax al numero 9 con due posizioni meno rispetto alla scorsa settimana. 1, 2,

9 della nostra Top Italia c'era Ippi Yayo, però anche no DJ Axe. Al numero 8 con una posizione in più, tu cosa fai questa sera? Noemi.

0: Tu cosa fai questa sera? Era al numero 8 della Hit Parade.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Sono sempre qui con voi, non vi lascio assolutamente. Siamo giunti così alla posizione numero 7. Con una posizione in più, andiamo ad ascoltare Samurai Jay con Flamenco Paranoia.

Sono tre settimane che con noi Samurai Jay con Flamenco Paranoia l'abbiamo ascoltato in settima posizione. Al numero 6 invece ne perde ben due, ma sono cinque settimane che è con noi Francesco Gabbani con Summer

Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 6, seguito dal numero 5, dove rimane invece stabile più che mai Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
1: Siamo giunti così ai primi tre di oggi, situazione che si è capovolta. Sentite un po', al numero 3 con due posizioni in meno abbiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

La scorsa settimana era il nostro numero 1, Jovanotti Alfa con Buon Vento, questa volta al numero 3. E al numero 2 invece, con 4 posizioni in più rispetto alla scorsa, Merk Cremon, Serena Brancale e The Colors con

0: Siamo giunti così al nostro riepilogo di quest'oggi. Madame con Marrakesh con Volevo Capire al numero 10 rientrava a far parte della nostra hit. Al numero 9 Ipiaio, però anche no, di J-Ax. Al numero 8 Tu cosa fai questa sera, era Noemi. Al numero 7 Flamenco Paranoia, Samurai J. Al numero 6 Summer Funk, Francesco Gabbani. Al numero 5 Bossa Nostra, Gaia. Al numero 4 Buona Domenica, Saif. Al numero 3 Buonvento, Giovanotti e Alfa. Al numero 2 Partenope, Merck e Cremon, Serena Brancale e The Colors. Numero 1 di questa settimana, con due posizioni in più, il brano italiano che state ascoltando di più in questa settimana è Sorry, Scusa, Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Number one.

0: tattici nucleari e la loro sorry scusa lo sento, non mi resta che salutarvi. Come al solito restate con noi con la nostra buona musica. Ovviamente non mancate al prossimo appuntamento con la Top Ten Italia. Un grosso abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao, alla prossima!
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Fly viene in viaggio con te.
15: Radio Fly viene in viaggio con te.
14: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Senza tregua il lavoro dei soccorritori che scavano tra le macerie, ritrovato il corpo dell'uomo originario di Salerno, disperso con la sua famiglia dopo il sisma. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
1: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo. Non si ferma neppure la macchina degli aiuti internazionali. La Cina ha fatto sapere che invierà 14,7 milioni di dollari. Pechino garantirà rifornimenti di emergenza per sostenere i lavori di soccorso e la successiva ricostruzione.
0: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. Prendono fiato invece le regioni europee atlantiche, registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian, poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Sentiamo da Nicola De Muro quali sono le prossime tappe.
2: Nel continuo alternarsi di minacce e attacchi incrociati e poi fasi di relativa pausa bellica, USA e Iran sembrano comunque mantenere una linea negoziale e questa settimana, almeno in teoria, sono già in calendario diversi contatti e in 3 località. Il primo passaggio è atteso tra oggi e domani, martedì 30 giugno, in Svizzera, dove le delegazioni tecniche riprenderanno il lavoro sulla roadmap dei 60 giorni delineate il 17 giugno, al momento della firma sul memorandum d'intesa tra i due paesi. In Svizzera, tra oggi e domani, si parlerà del nucleare iraniano, delle ispezioni dell'AIEA e poi delle misure di sicurezza nello stretto di Hormuz, su cui l'Iran continua a rivendicare piena sovranità. Subito dopo, tra il 1 e il 2 luglio, il dossier si sposterà a Doha, capitale del Qatar, sede di una sessione volta a verificare se esistono le condizioni politiche per un primo pacchetto di concessioni reciproche dal settore petrolchimico ai beni iraniani congelati. La settimana si chiuderà tra il 3 e il 4 luglio a Islamabad, dove il Pakistan, mediatore riconosciuto, ospiterà nuove consultazioni tecniche dedicate alla sicurezza regionale e al coordinamento con la cellula congiunta tra Washington e Teheran sul Libano, che rimane forse il nodo più complicato di tutti per l'intransigenza di Israele.
0: Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Torrefarro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che sabato sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano e caccia al conducente, che si è allontanato senza prestare soccorso. Altre 2 vittime anche nel Mantovano e nel Cosentino, dove hanno perso la vita un 19enne e un 26enne. Sono proseguite per tutta la notte, anche con l'ausilio di droni e robot, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. In azione anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze. Attestati di solidarietà bipartisan sono giunti alla ministra dopo le offese e i messaggi irrispettosi pubblicati sui social. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14:30, il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile. Poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme. Adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, caldo, 1300 morti in Europa. L'OMS, l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Il terremoto, salvati anche due ragazzi di 11 anni, la bimba estratta viva in Venezuela che resiste. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, politica al generale disponibile alla coalizione col centrodestra. La Repubblica, Hormuz alta tensione, raid nuove minacce, Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. Salvini Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, generale apre l'alleanza elettorale. Le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. La Stampa, Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Salvini chiude la porta a Vannacci, sondaggi con lui la destra perde. La mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa. Il Fatto Quotidiano, Chiesa contro Unione Europea, 2 pesi e 2 misure, con USA, Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez, dottrina fede, solo interessi economici. Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini.

0: Quindi fa muro, lui sta fuori. Il resto del Carlino, ancora raid tra USA e Iran, la tregua appesa a un filo, petroliere presente di mira, attaccati Bahrain e Kuwait, Teheran, controllo di Hormuz per un mese, Trump minaccia una nuova escalation, l'ambasciatore Stefanini strategia per negoziare. Tra le macerie del sisma, questa è l'ora più difficile. Il Messaggero, Europa tropicale, fa la strage del caldo, raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, l'OMS una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso, Trump e l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio, raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald pronti a rispondere, posti di blocco in tutta Italia alle frontiere, caccia al killer dei bengalesi. La verità, lo scoop della verità in guai a Conte, le parole di Arcuri sugli incontri con i leader pentastellato, Fratelli d'Italia in calza, il commissario alla pandemia Giuseppi hanno concordato una versione, il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia è un attivista in Italia di un partito filo islamico, Vannacci può ricandidare la Meloni al Colle. Il Giornale, basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. Il rasse degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni sciocche, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Il Tempo, non solo Covid, i misteri di Giuseppi, Covid risvegli e strani incontri corti Arturi, si sono accordati su cosa dire, terrore su Telegram, uccidere i miscredenti con i nostri coltelli, estremismo islamico, sale la tensione su Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più, vacilla la tregua, raid USA e attacchi Pasdaran su Kuwait e Bahrain. Libero, il peggio dei progressisti, i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano, offendono, Meloni schifosi, Salvini pensa al voto, avanti senza Vannacci, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. Passiamo direttamente al Secolo d'Italia, la Feccia Rossa gode, la scomparsa del marito della ministra Roccella scatena insulti e le azioni sul web, da compagni e pro pal. In primo piano nuovo raid USA-Iran, Trump se attacchiamo non esisteranno più. Covid, Malan e Vignani incalzano Conte sull'incontro con Arcuri. Nella cultura deve pagare il confronto, parla Cannella. Le prime pagine adesso i quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, vediamo se è aggiornato questa mattina, no, allora andiamo direttamente a Firenze, la Repubblica, caldo, minime alle stelle, le notti tropicali insidiose per le persone fragili, nuovi limiti per i pulmini neri degli NCC, un ticket che per chi arriva da altre province. Andiamo poi a vedere il Corriere di Siena, il palio in mano alla sorte, è il giorno della tratta, tra 35 cavalli ammessi ci sono già 4 vincitori, ma non Eres, Elce e Veranu. San Marino, viaggio nella terra straniera più vicina alla Toscana, reportage del Corriere, e poi da Torrita, blues con un bilancio di migliaia di spettatori, un successo alimentato anche dai social. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo, inizia l'era con Manducci, oggi il primo consiglio comunale per la presidenza Fratelli d'Italia propone Lucacci, voto segreto con brivido. Canalis incastra l'Equestran, salta ostacoli Elisabetta Canalis in gara con l'Equestran Center. L'11 luglio festa della vittoria della Lancia al Bastione San Giusto, la cena di Sant'Andrea. Andiamo alla Nazione di Arezzo, consiglio al debutto patto su Lucacci e poi l'ultima carezza al cane pompiere. Entriamo in cronaca, consiglio, prima prova del 9, presidenza, accordo su Lucacci, la maggioranza fa quadrato. Partiti e lista civica convengono sul nome indicato da Fratelli d'Italia. Passa la linea dell'unità, resta l'incognita dei delusi dietro il voto segreto, il debutto di Ceccarelli all'opposizione. Negozi, allarme e vetrine spente, chiudono i bar, aprono ristoranti, sale la richiesta di cibo d'asporto. L'indagine Confcommercio con l'Istituto Tagliacarne fotografa un quadro di geometrie variabili. In 10 anni persi 54 locali. Marinoni, valorizzare le imprese che investono in qualità di servizio. Addio ad Allison, il cane pompiere nelle trincee delle catastrofi e tra macerie per salvare le vite, con Francesca, la sua conduttrice, ha partecipato alle ricerche di dispersi in Toscana e in altre regioni, dai terremoti alle alluvioni, l'ultima prova tra i resti del Ponte Morandi, il dolore dei vigili e fuoco. Caldo, assalto alle piscine, tuffi rinfrescanti ogni ora, ha sfiorato il tetto dei 40 gradi. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 29 giugno 2026, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.

Etna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Senza tregua il lavoro dei soccorritori che scavano tra le macerie, ritrovato il corpo dell'uomo originario di Salerno, disperso con la sua famiglia dopo il sisma. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
2: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 i morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo. Non si ferma neppure la macchina degli aiuti internazionali. La Cina ha fatto sapere che invierà 14,7 milioni di dollari. Pechino garantirà rifornimenti di emergenza per sostenere i lavori di soccorso e la successiva ricostruzione.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. Prendono fiato invece le regioni europee atlantiche, registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian, poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Sentiamo da Nicola De Muro quali sono le prossime tappe.
3: Nel continuo alternarsi di minacce e attacchi incrociati e poi fasi di relativa pausa bellica, USA e Iran sembrano comunque mantenere una linea negoziale e questa settimana, almeno in teoria, sono già in calendario diversi contatti e in 3 località. Il primo passaggio è atteso tra oggi e domani, martedì 30 giugno, in Svizzera, dove le delegazioni tecniche riprenderanno il lavoro sulla roadmap dei 60 giorni delineate il 17 giugno, al momento della firma sul memorandum d'intesa tra i due paesi. In Svizzera, tra oggi e domani, si parlerà del nucleare iraniano, delle ispezioni dell'AIEA e poi delle misure di sicurezza nello stretto di Hormuz, su cui l'Iran continua a rivendicare piena sovranità. Subito dopo, tra il 1 e il 2 luglio, il dossier si sposterà a Doha, capitale del Qatar, sede di una sessione volta a verificare se esistono le condizioni politiche per un primo pacchetto di concessioni reciproche dal settore petrolchimico ai beni iraniani congelati. La settimana si chiuderà tra il 3 e il 4 luglio a Islamabad, dove il Pakistan, mediatore riconosciuto, ospiterà nuove consultazioni tecniche dedicate alla sicurezza regionale e al coordinamento con la cellula congiunta tra Washington e Teheran sul Libano, che rimane forse il nodo più complicato di tutti per l'intransigenza di Israele.
1: Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Torrefarro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che sabato sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano e caccia al conducente, che si è allontanato senza prestare soccorso. Altre 2 vittime anche nel Mantovano e nel Cosentino, dove hanno perso la vita un 19enne e un 26enne. Sono proseguite per tutta la notte, anche con l'ausilio di droni e robot, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. In azione anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze. Attestati di solidarietà bipartisan sono giunti giunti alla ministra dopo le offese e i messaggi irrispettosi pubblicati sui social. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Dardari, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
5: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
5: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
4: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
5: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Top 10 album,
10: sì, ma album, nel senso che questa classifica è costituita dagli album. Questo io mi lancio, sai, in una sorta di maestro che vuole spiegare dei concetti per cui non c'è bisogno di spiegare nulla, concetti intuitivi. Però lasciatemelo fare, dai, assecondatemi, perché io sono fatto così. Io sono Dylan, la Top 10 Album è pronta qui per farsi ascoltare, per dire tutto di sé. Ecco, in questo aggiornamento la Top 10 Album dirà tutto di sé, almeno per 10 posizioni, ma anche una posizione che non c'è più, nel senso che una canzone va via e quindi non occupa più nessuna posizione. L'album che va via è quello di Madman, MM Volume 5, diciamo nella sua declinazione anglosassone, lingua anglosassone. Quindi una nuova entrata, due album stabili e 8 album che scendono. Vediamo cosa succede in decima posizione rispetto a 7 giorni fa, che è l'album che rappresenta Pink Floyd almeno nelle 8 tracce fondamentali del periodo 1971-1979, è stabile appunto lì al decimo posto. Una tracklist, quella di A-Tracks Album, pensata per rappresentare l'evoluzione di Pink Floyd negli anni 70, mostrando il passaggio dal rock psichedelico alle architetture più mature che li hanno resi una delle band, sì, di sicuro una delle band più importanti della storia. Ascoltiamo i Pink Floyd con Money.

0: Honey, ma di sicuro usciranno altri singoli, visto che dentro ci sono altre pietre miliari come Wish You Were Here, come Time, come Another Brick in the Wall, seconda parte o parte seconda, Pigs on the Wing. Fino a questo momento Money è appunto il primo singolo da 8 tracks in decima posizione, stabile rispetto a 7 giorni fa. Si sale in nona posizione, perde un posto l'album di Tedua, Ryan Ted, la canzone è Lettera a Tedua.
1: Tedua è meme, Tedua non sa cantare, Tedua crede di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le super cazzole fa il cazzo che gli pare, e quando sta sul palco per me non è normale. E Tedua non va a tempo, non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate nel club provinciale. Fanculo, sembri fatto di coca, Tedua. Lo

0: diverso. Vero.
1: Ryan Tedd, l'album, la canzone Lettera Tedua di Tedua, un album che rappresenta la versione più istintiva, diciamo un po' raw, un po' grezza e impulsiva di Tedua stesso, con un lavoro che riprende l'alter ego, appunto Ryan Tedd, per esplorare un lato più spontaneo rispetto ai progetti principali. In nona posizione questa settimana Ryan Tedd, l'album di Tedua. Si sale l'album di Niall Horan, ad esempio, giusto per citare un artista, un album, è in ottava posizione nella top 10 album questa settimana, perde un posto. Ascoltiamo Dinner Party.

soft, anche piuttosto pulito, e Dinner Party è una canzone appunto scritta per far sì che diventasse un manifesto dell'intero progetto, un album che parla di amore, intimità, paura di perdere ciò che si ama, e anche un album per parlare della bellezza dei piccoli momenti quotidiani. Dinner Party, l'album di Niall Horan, questa settimana in ottava posizione nella top 10.

0: Spotify. Sempre con te. Totten Album.
1: Quattro album da ascoltare in sequenza adesso, dalla posizione numero 7 alla posizione numero 4 nella Top 10 Album. Io sono Dylan, in settima posizione chi c'è? Samurai J, l'album è Amatore, ascoltiamo Ossessione.

0: posto rispetto a 7 giorni fa all'album di Samurai J, Amatore. In sesta posizione si sale, perde 2 posti, l'album di Olly, Tutta vita sempre. La traccia è Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Devi tirar más fotos di Bad Bunny in quinta posizione stabile come 7 giorni fa, Well Tita featuring Chewy dall'album. In quarta posizione perde un posto l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

Mediterraneo, l'album è in questione, l'album di Brescia che è stato pubblicato un anno fa, poco più di un anno fa, che è tornato in classifica grazie al repack, visto che Dopo il mare, pubblicato il 5 giugno del 2026, ha riportato all'attenzione l'intero progetto e anche rilanciato il nuovo singolo D'addio. Nella top 10 album questa settimana l'album di Brescia Mediterraneo in quarta posizione. Di nuovo in classifica nella top 10 album, io sono Dylan, la combo perfetta è un album, una canzone, e così vale anche per chi occupa la terza posizione questa settimana. In terza posizione perde un posto Tutto è possibile, l'album di Geolier. Ascoltiamo Stelle.

Geolie con Tutto è possibile, il suo album nella top 10 album, la traccia è Stelle, in terza posizione questa settimana perde un posto. Si sale, chi occupa la seconda posizione perde la leadership, e cioè la posizione numero uno che occupava la scorsa settimana la perde Shiva, la perde con Vangelo, ma noi ascoltiamo sempre Take

0: una traccia diretta, scura, anche piena di, diciamo, con un BPM piuttosto alto, che introduce perfettamente un po' il mood del disco, l'atmosfera dell'album. Take Six funziona come una sorta di chiamata d'ingresso nel mondo di Vangelo. L'album di Shiva questa settimana in seconda posizione perde un posto. Ripartiamo dalla posizione numero 10 prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1. La posizione numero 10 è A-Trax dei Pink Floyd. Alla posizione numero 9 perde un posto da 4 settimane in classifica Ryan Ted di Tedua. Alla posizione numero 8 perde un posto l'album di Niall Horan, Dinner Party. In settima posizione, da 5 settimane in classifica, perde un posto Samurai J con Amatore. In sesta posizione perde 2 posti e da 54 settimane in classifica Tutta Vita Sempre, l'album di Holly. L'album di Bad Bunny, Debiter Armas Photos, è nella top 10 album per 19 settimane, da 19 settimane, stabile rispetto a 7 giorni fa. In quarta posizione perde un posto e da 4 settimane in classifica Brescia con l'album Mediterraneo, con il repack dell'album Mediterraneo. Sul podio, in terza posizione da 24 settimane in classifica, perde la seconda piazza e quindi è qui in terza posizione Geolie con Tutto è Possibile. Al secondo posto perde il primo posto Vangelo, l'album di Shiva, perde il primo posto rispetto a 7 giorni fa e da 12 settimane in classifica. Al primo posto l'unica new entry di questa settimana, direttamente alla posizione più alta del podio, Il Giorno che Aspettavo, l'album di Ultimo. Ascoltiamo Romantica.
1: Number one, new entry.

0: sempre, ecco, lo identifica e che unisce il pianoforte come i due elementi fondamentali, no? Poi tutto condito da una malinconia con il marchio di Ultimo, anche all'interno di questa canzone romantica che fa parte della tracklist del nuovo album di Ultimo, Il giorno che aspettavo, direttamente alla posizione numero uno. È proprio lì, l'unica new entry della settimana al primo posto della Top Ten Album. Archiviamo qui questa classifica, io sono Dylan e torno qui tra una settimana per un'altra Top Ten Album. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E allora eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno Beppe.
0: Carissimo, ma che splendore stamani. Ma che gli hai fatto a capelli? Cosa gli hai fatto a capelli?
1: L'ho cambiati un po', ma per essere come? Un po' diversa. Oggi come? Riccia.
0: Oggi riccia, va bene. Abbiamo una Vanna con i capelli vaporosi. Chissà che notizie ci porti questa mattina, cioè, eh?
1: Sempre belle.
0: Ma noi siamo allora, le belle notizie.
1: Sì,
0: vai,
1: belle, parti. Divertenti. Allora, oggi ti porto a Cesena.
0: Cesena, bella, sì. La città Cesenati, no, non c'entra niente.
1: E ti dico che un ragazzo di 15 anni, un adolescente, pensa un po' che lui è diventato un hacker perché cambiava i voti in pagella e oltre questo, deviava le rotte delle navi nel Mediterraneo.
0: Che spettacolo.
1: Cioè, tu a 15 anni che facevi?
0: Beh, non me lo ricordo, ma sicuramente non facevo quello perché non avevo il computer, mica peraltro, sai, beh, insomma.
1: Ecco, i tempi sono cambiati e pensa che questo quindicenne di Cesena, oltre a modificare appunto i voti scolastici, ha manomesso le rotte petroliere nel Mediterraneo, quindi creando appunto dei rischi per la navigazione. La polizia postale poi ha scoperto l'attività durante un'indagine approfondita e ha sequestrato dispositivi del giovane.
0: Chissà che fine farà lui nel centro cyber sicurezza nazionale, sicuro.
1: Sicuro.
0: Perché
1: vabbè, è un genio però, 15 anni.
0: Sì, è un genio, ma tu pensa che in Italia c'è una stretta veramente verso la sicurezza informatica, le aziende, tutte le istituzioni prese da queste. E poi arriva un
1: quindicenne. Potrebbe far comodo però.
0: Sì, arriva un quindicenne, patatà.
1: Vuol dire che poca sicurezza.
0: E ti manda una petroliera a casa.
1: Esatto.
0: Ma che spettacolo. Va bene, bravo ragazzo, impara così. Insomma,
1: continua così.
0: Magari usala per altre cose più. Vabbè. Senti, invece io ti voglio portare, c'è una cosa che mi ha colpito questa settimana. C'è una, tu sai che ci sono delle avvenenti ballerine che insomma ballano,
1: certo.
0: E poi si esibiscono anche insomma attraverso anche altri compagni di viaggio nel palco, no?
1: Sì.
0: Ecco, c'è una ballerina che si esibiva con un serpente,
1: ecco.
0: Una modella russa, conosciuta come Shokodalera, non mi dire cosa significa.
1: No, lo so, non lo sappiamo.
0: Che succede? In un video lei inizia a ballare, tutte le sue forme sinuose, tutta questa bella, insomma, questa cosa, e poi a un certo punto c'è questo serpente che...
1: Mamma mia.
0: A un certo punto però si avvicina troppo e che successe? Gli si la morde sul naso, in diretta,
1: sui
0: social. E insomma, uno spavento pazzesco, però insomma, la ragazza è stata immortalata in questo urlo
1: ha
0: fatto. Insomma, non avvicinatevi troppo ai serpenti, insomma. Se l'è cavata, però ha detto, da oggi in poi solo lucerte. No, vabbè, comunque, tu che ci ritrovi in un ballo
1: con
0: di una ballerina col serpente
1: non
0: in mano?
1: Non lo so, guarda, a me
0: cos'è?
1: Fanno paura i serpenti.
0: Che fa? Ti riporta al coso, ad Amedeva il serpente e la mela?
1: No.
0: Vabbè,
1: per fare una cosa diversa, visto che attirare.
0: Scusa, una ballerina fa dei balli sensuali, no? Che cosa c'è di sensuale in un serpente?
1: No, non lo so, guarda. Non ne ho idea,
0: no?
1: Non ne ho idea, va
0: un
1: bene.
0: Va bene,
1: allora invece questa volta ti porto in chiesa.
0: In chiesa? Oh,
1: ti porto in chiesa perché c'è stata un'iniziativa molto simpatica di Don Domenico, che lui è il parroco della chiesa di San Pietro a Trissino, che però ha suscitato un po' di polemiche perché cosa è successo? Praticamente lui ha portato degli hamburger gratis in chiesa per attirare i giovani.
0: Ma pensa te, insomma.
1: E ha detto, oltretutto, ha detto Gesù approverebbe.
0: Come sarebbe a dire?
1: Questa iniziativa approverebbe questa iniziativa per coinvolgere appunto le nuove generazioni. Va bene, vai in chiesa, mangi un hamburger gratis.
0: Sembra chi è che un altro parroco che aveva fatto una festa in chiesa, che aveva fatto per attirare i fedeli? Anche lui una cosa del genere. Questo
1: c'è quel parroco famoso su TikTok che fa i video. Non mi ricordo com'era.
0: Insomma,
1: anche è vero, però qualcos'altro c'era.
0: C'era qualcos'altro che abbiamo trovato. Va bene, quindi possiamo andarci a mangiare il.
1: Certo.
0: Benissimo. Ma poi questa iniziativa, diciamo così, ha funzionato, cioè ci sono andati a mangiare lì?
1: Penso di sì. Non c'è scritto nell'articolo,
0: va bene. Senti, io invece da chiesa ti passo a una cassa da morto.
1: Non è
0: proprio così, però è successa una ragazza che si chiama Nicole Paolino, quindi sicuramente non è di qua, una donna residente nel Maryland,
1: chissà
0: ora che fine farà con Trump, vabbè, a parte questo, data per defunta in tutto il paese per un errore, pensa, causato dall'agenzia delle pompe funebri.
1: Ecco, certo.
0: Ma lei come come se n'è accorta?
1: Sì.
0: Se n'è accorta perché, come tutti quelli che hanno la patente, ogni tanto bisogna andare a rinnovarla. Quando è la data in Italia che si rinnova la patente, che scade la patente?
1: 10 anni? No.
0: No, la data del compleanno.
1: Fanno scusa,
0: cadere sempre lì. E sai
1: quanta gente
0: viaggia al giorno del compleanno per andare a rinnovarla? Non è preciso. Vabbè, detto questo, lei è andata alla motorizzazione, il funzionario l'ha guardata, ha detto: ma guardi che lei è morta.
1: Eccoci.
0: Come sarebbe? Si è data un pizzico. Dice: come sono morta?
1: Sono un fantasma, sì, per
0: sono
1: caso.
0: Un fantasma. Insomma, tra l'altro, se la vedete qui su Portale Today è anche abbastanza in carne, quindi voglio dire, vabbè, comunque, alla fine hanno scoperto che è stata un'agenzia di pompe funebri che, segnalando il decesso di un'altra donna, ha cambiato un numero di previdenza sociale, ha sbagliato, insomma, e quindi l'aveva data per morta.
1: Beh, certo, quindi, mamma mia, pensa un po', ti svegli la mattina e sei morto.
0: No, vabbè, però però c'è un vantaggio a essere dati per morti.
1: Che non dovevi rinnovare la patente?
0: Sì, e neanche prendi le multe, perché dici: ma scusa, come ho fatto questa che a passare a 180 in un paesino?
1: Che era morta.
0: Mamma sarà mia. La nonna.
1: Va bene, allora adesso ti porto a Verbania, dove è successo una cosa molto particolare.
0: Che è successo?
1: Durante un pranzo di politici e vigili, ad un certo punto si parla che qualcuno ha messo dei lassativi nel cibo.
0: E perché? Come dei lassativi? Il famoso Guttalax, te lo ricordi?
1: Non ne ho idea. Praticamente, durante questo pranzo, 28 dei 35 partecipanti, tra cui appunto vigili urbani, sindaci, assessori, hanno manifestato tutti i sintomi di intossicazione alimentari.
0: Cibo scaduto.
1: Cosa è successo però? Le indagini dei carabinieri hanno portato al ritrovamento di 2 boccette di lassativo.
0: Mamma mia, ragazzi, qualcuno ce l'aveva con loro.
1: Evidentemente sì, chissà.
0: Gli ha detto: ora vi siete dato a mangiare, poi vi si aiuta a evacuare. Va bene, senti, a me sai che piacciono tantissimo i voli, no? Quello che succede nei voli,
1: sì,
0: negli aerei. E allora, mi ha colpito.
1: Noi sempre gli aeroporti, noi,
0: sì,
1: noi
0: aerei, gli aeroporti, ma abbiamo trovato di tutto nei voli, ti ricordi? Scappano i topi, c'è
1: il cinghiale,
0: tutto quello che
1: i vermi
0: che cadono. Ecco, tu pensa che è uno strano incidente che è avvenuto a bordo di un volo della Air Atlanta. L'aereo ha dovuto far ritorno a New York. Sai perché?
1: Pensa
0: alla comunicazione con la torre: non abbiamo un problema tecnico, ma dobbiamo tornare a New York e effettuare un atterraggio d'emergenza. Non riusciamo a bloccare un cavallo.
1: Un cavallo.
0: Sì, era un cavallo che su questo 747 lo dovevano trasportare da qualche parte. Questo si è imbizzarrito, ha rotto le redini.
1: No.
0: Non so, ma non lo mettevano? Cioè, non lo so dov'era. Insomma, sta di fatto che se ne spasseggiava per l'aereo, era pericoloso e quindi sono dovuti
1: tornare.
0: Sì. C'è l'immagine anche qui di questo cavallo. Horse Force Plane to make emergency landing. Cioè, allucinante a New York. Quindi,
1: no, vabbè.
0: Vabbè, però,
1: il cavallo sull'aereo, questa non c'era mai capitata.
0: Effettivamente no, ha dovuto ritornare all'aeroporto di partenza, al John Fitzgerald Kennedy di New York. Quindi abbiamo anche il cavallo.
1: Vabbè.
0: E ce l'aggiungiamo.
1: Adesso voliamo ad Agrigento, perché non so se hai visto,
0: è bellissima.
1: Ormai i social sono pieni di queste immagini di questi impiegati che praticamente sono per strada e con questo metal detector cercano qualcosa.
0: No, perché c'è la Valle dei Templi che cercano Agrigento, così, no?
1: Praticamente cosa è successo? Che per l'arrivo di Mattarella, che aveva un evento lì, insomma, avevano asfaltato tutto, le strade le avevano rifatte nuove, no? Il problema qual è stato? È che hanno coperto anche i tombini.
0: Come tombini?
1: Hanno coperto i tombini.
0: I tombini quelli.
1: E quindi ora li stanno cercando con i metal detector.
0: Vabbè, la scusa, hanno fatto l'asfalto, poi hanno detto: ci penseremo.
1: Certo, sì, si copriva anche i tombini. Vabbè.
0: Insomma, però carina questa, ci potevi pensare un po' prima, insomma. Vabbè, va bene, io ti riporto in aereo.
1: Sì.
0: Sai che noi siamo, diciamo così, quando andiamo all'aeroporto abbiamo sempre paura di fare tardi, no?
1: Certo.
0: Insomma, dice: parte l'aereo, guarda che l'aereo parte.
1: Sì, sì, infatti devi arrivare un po' prima.
0: Non ti aspetta, assolutamente. Non è il treno di Salvini che ti aspetta. Quindi
1: no, il treno di Salvini arriva in anticipo.
0: Sì, perché parte prima.
1: Certo.
0: Cioè, quindi, vabbè, comunque, che cosa è successo? È successo in un volo della British Airways, quindi questi inglesi che sono assolutamente impeccabili, che un volo ha ritardato di 24 ore.
1: Ah, pensa.
0: Improponibile, no?
1: No,
0: la pelle si accappona, perché niente sesso, siamo inglesi. Perché questo però perché le hostess erano ubriache dopo una notte di eccessi.
1: Ecco,
0: l'equipaggio purtroppo ha passato una vera e propria notte di leoni, quella passata a Rio de Janeiro, beh insomma ci sarà stato il carnevale, da membri dell'equipaggio di questo Boeing 787-9 della British Airways, che non si sono presentati al lavoro. Quindi pensate, i tre avevano perso i loro telefoni aziendali, chissà come erano poi durante, quindi beh insomma i tre ora sono accusati di falsa denuncia, rischiano una pena da sei mesi a un anno di carcere, e poi l'aereo era ripartito appunto 24 ore di ritardo il 7 di settembre.
1: Mamma mia ragazzi,
0: care hostess non sbimbocciate, e soprattutto la cosa che abbiamo tralasciato, loro hanno detto ma ci hanno derubato dei telefoni, di tutto, hanno scusato,
1: invece no, era una bugia.
0: Va bene, vedi, anche gli inglesi toppano.
1: Un'altra che ha toppato praticamente è successo che regala una casa di lusso alla fidanzata, mamma, ma lei lo tradisce.
0: Come la tradisce? Ti regala una casa e lo tradisce? Siete ingrate voi donne, però mi verrebbe da dire, ma come?
1: È così.
0: Ma ti avessi regalato un mazzo di rose, dici, ma che me ne faccio?
1: Invece no, evidentemente la casa non gli bastava, che ti devo dire?
0: Allora...
1: E cosa è successo? Che la Cassazione, oltretutto, ha deciso che questa si tratta di ingratitudine e quindi lei deve restituirgliela. Perché ti dico che la decisione si basa sul concetto di ingratitudine previsto dal codice civile, che consente al donatore di revocare una donazione in caso di comportamenti offensivi o lesivi da parte del beneficiario.
0: Ma pensa te, no? Insomma, quindi, ma te ti rendi conto? Io il tuo fidanzato ti regala una casa, e poi estrapoliamoci da te. Conosci un'amica che ha il fidanzato che gli regala una casa,
1: Poi lei lo tradisce e lei gliela deve restituire.
0: E te la tua amica che gli dici?
1: Brava scema.
0: ti dovevi far regalare anche una Ferrari, che sarà a posto. Va bene, però sapete, l'amore non si guarda, purtroppo l'amore va oltre le case, mi viene da dire. Beh, insomma, ci può da pensare, non si fa scoprire.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Sì.
0: Senti, io ti faccio l'ultima notizia, invece ti porto l'ultima notizia e ti porto esattamente sempre negli Stati Uniti della Titan Airways. Senti, oggi non si parla di low cost, si parla tutto.
1: Oggi mi parli sempre di aerei.
0: Sì, mi piacciono perché voglio.
1: Ora ti regalerò un biglietto aereo.
0: Brava, vado in Spagna, però in Inghilterra, questo era diretto in Florida, negli Stati Uniti. Che è successo? Che l'aereo è decollato in orario,
1: quindi
0: 24 ore dopo, però con a bordo 11 membri dell'equipaggio e 9 passeggeri, quindi pochino mi sembra.
1: Poca gente.
0: Con il comandante che soltanto oltre 14.000 piedi si è accorto che c'era qualcosa di anomalo nella pressione dell'aereo. Perché? Perché mancavano due finestrini.
1: Oddio, ma come fai?
0: Decolla senza due finestrini, in realtà, e senza le protezioni esterne dei due finestrini.
1: Certo.
0: E quindi era pericolosissimo viaggiare in questa maniera, e allora lui se ne è accorto e ha detto sarà meglio tornare indietro.
1: Ovviamente
0: sono stati oggetto, anche tu sai che gli aerei prima di partire devono essere controllati.
1: Assolutamente.
0: Oggetti di indagini, vedremo un po' che è successo, però insomma a 14.500 piedi, che non so di preciso quando siano, ma penso che siano intorno a 6-7.000 metri o qualcosa di meno, non lo so, però ha dovuto tornare indietro.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Quindi, una volta che era partito un aereo, tonfa, si dimenticano due finestre.
1: Ma poi come ti fa a non venire l'ansia quando sei in aereo?
0: Appunto, cioè,
1: se senti tutte queste cose.
0: Sì, abbiamo aggiunto anche un cavallo, quindi. Hai un'ultima notizia per concludere?
1: Sì, ho questa notizia che ti porto a Napoli, dove purtroppo un ristoratore è stato derubato, no? E quindi lo cosa ha fatto però? Ha lanciato un appello, dopo ovviamente essersi arrabbiato, dopo però ha deciso di lanciare questo appello. E praticamente cosa ha fatto? Costituitevi, lui si è rivolto ai ladri, ha detto costituitevi e vi assumo a 1.400 euro al mese, così potreste cambiare vita.
0: Come sarebbe a dire?
1: Quindi lui dopo...
0: Dopo che è stato derubato,
1: pensa un po', ha detto che cioè, che si fa? Facciamo, ha lanciato questo appello ai ladri dicendo che appunto se volevano potevano andare a lavorare presso il suo ristorante e lui gli avrebbe offerto 1.400 euro al mese.
0: Anche perché, scusa se mi permetto, ma mi pare che in questo periodo si trova molte poche persone che vogliono lavorare, ma tanti furti ci sono in giro, quindi magari andiamo a pescare lavoratori lì, no?
1: Tantissimi.
0: Vabbè, comunque comunque
1: vabbè,
0: ce ne vuole.
1: Dai, bel gesto, però.
0: Sì, vabbè, dai,
1: bel
0: ma ce ne vuole di coraggio. Insomma, sì. Qua. Ma questi poi si sono presentati.
1: Non lo so. Beh, questo insomma, non c'è scritto nell'articolo.
0: Vi offrono 1400 euro al mese, contributi, tutto, tredicesima, ferie pagate, tutto. E allora chi vuole fare di fare i ladri? Che
1: esatto,
0: magari,
1: tanto
0: rubate,
1: che
0: ci fate?
1: Andate a lavorare.
0: Va bene, andate a lavorare, troverete la Vanna con questi capelli vaporosi.
1: Mamma
0: questa
1: mia,
0: mattina.
1: Con questi capelli.
0: Benissimo, ciao. Allora, Vanna, grazie.
1: Ciao,
0: per
1: Beppe, lo sapete perché Beppe dice così?
0: Perché
1: li vorrebbe anche lui quei capelli così lunghi.
0: Signorina Vanna Onorato, le ricordo che io i capelli ce l'ho, sono un pochino più sbiancati, però sa. Me li farò come. Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Fly Spot.
6: Radio Fly, le ali della tua musica.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare i rumori e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Fly Spot.
4: Sono le 16:06.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: ritrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato, e stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede Sao di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
1: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
0: Quindi appuntamento a Silverstone domenica prossima. Torneranno invece in pista il 12 luglio i bolidi della MotoGP in Germania. Ieri in Olanda, successo del giapponese Ogura davanti a Fernandez e al neo leader iridato Martin, che scavalca Bezzecchi, protagonista di una terribile caduta a 200 km orari, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. Pallavolo, si è conclusa ieri la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia, battendo la Slovenia a Lubiana, ha inanellato la quinta vittoria che vale 16 punti in classifica, ipoteca sulle finals. Le considerazioni dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
2: Abbiamo visto che comunque la VNL è un torneo difficile perché il livello medio si è alzato molto, ma veramente tanto. Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero. Ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, il nostro gioco, il nostro feeling, come per esempio io sono tornato dopo tanti mesi. Poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori ci sarà da spingere sempre di più, non che ora non lo facciamo, però è una fase di rodaggio, ecco.
0: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
3: Radio Fly, la voce della tua città.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot. Sono le 17:06.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì. Come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì. Perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come puoi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì. Oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensate, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto. Pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcuni si aprono, alcuni no.
1: Sì, certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, sì, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato.
1: Esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio. Pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo fagioli, ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi,
0: sì,
1: cioè addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero, è vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì,
1: E poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma, ora. Quindi voglio dire,
0: è però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente.
0: È abbastanza...
1: Allora, diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene. Nel
0: lo resiste.
1: Sì, lo resiste molto bene, quindi già è una coltura che ti metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate...
1: Sì,
0: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità.
0: Sì.
1: È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Diciamo che è una coltura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, e all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che anche gli animali
0: assolutamente
1: faccia molto molto
0: anche
1: bene.
0: Le bucce.
1: Soprattutto di solito si davano alle galline,
0: sì.
1: Le nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
1: Sì.
0: Bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici, no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: Sì, è vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però, allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
0: Vero che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto, e noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso: questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe e
1: in insalata, praticamente.
0: In insalata, sì.
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: No, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre il solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, Oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la va togli bene. E ci metti infatti il pomodoro.
0: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. C'era il mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente. Li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No.
0: Non si seccano, vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso,
0: non si possono più mangiare crudi,
1: no,
0: perdono
1: e iniziano a essere, visto quel muliccio,
0: scongelati.
1: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto
0: un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo.
1: Bene.
0: E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano.
1: Mm-hmm.
0: Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
0: molto. Esatto, infatti io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì.
1: Perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate,
0: sì,
1: dai,
0: brava,
1: chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a caso la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita,
0: ecco.
1: Che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che, per evitare lo spreco alimentare, ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche. Perché la parte all'interno del, cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare
1: la
0: quella
1: devi
0: aroma.
1: Fare essiccare.
0: Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso lo voglio far germogliare in tutti i modi. Quindi.
0: Ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di Baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa di crostini.
0: Sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto, se lo metti nel pane...
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
0: Eh sì.
1: Quindi è gioco e fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, è tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Eh sì. Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: Eh no, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come
1: sì,
0: me.
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
0: Proprio, sì, sì, il io, grande classico.
1: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi quindi, raccolti sì, magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono sì, peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie.
1: Verdura delle ciliegie, è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime, perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione.
0: L'aglione,
1: quello sarà la nostra prossima puntata, sì, dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, sì, sì, sì, l'aglione della Valdichiana.
1: Sì, sì. Che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto un bel, prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo
0: sì,
1: che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 cm di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto, eh.
0: Eh sì,
1: 30 cm ce ne sono tanti di frutti dentro, quindi insomma,
0: sì, quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: quando sono piccoli piccoli.
1: No, è vero, dopo dai.
0: È difficile arrivarci, eh.
1: Però sono buonissimi,
0: sì,
1: teneri,
0: sì, dolci.
1: Sì. Sì, sì.
0: Vabbè, oggi abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma noi, io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo
1: brava,
0: state proprio veramente lige alla tradizione, proprio
1: veramente, strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di
0: sì,
1: però
0: sì,
1: oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Sì, non c'è niente.
0: Niente, non ce l'abbiamo fatta a estirparle.
1: No, questo proprio niente. Abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
0: Eh sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Peppe.
2: Buongiorno Vanna, come stai? Bentrovata.
1: Bentornato a te Peppe, come
2: in
1: va?
2: Questa semaine de folie.
1: Crazy week.
2: Va bene.
1: Crazy
2: lo
1: week.
2: Dobbiamo trovarla anche in tedesco, come si dice.
1: No, ora se... in tedesco non mi piace.
2: Non ti piace? Non si
1: va. No, va crazy bene, week va benissimo. Va allora bene. Beppe.
2: Di cosa parliamo oggi?
1: Allora, come al solito noi ogni settimana troviamo delle notizie curiose che si trovano appunto sul web, che il web è pieno, ce ne sono parecchie, quindi partiamo subito con le notizie della settimana.
2: Dici pure.
1: Allora vabbè, questa proprio ha spopolato ormai, diciamo, varie controversie. Trump, si sa, no? In questo momento Trump cosa sta facendo?
2: Sì, insomma, se le notizie curiose le riempie le cose di notizie curiose.
1: Esattamente, va bene. Quella, diciamo, un po' più che ha fatto scalpore è questa, che praticamente cosa succede? Trump voleva che Google Maps, voleva quello che poi in realtà è successo, che cambiasse il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.
2: Sì, l'aveva detto all'inizio, ma l'hanno già fatto?
1: Sì, in pratica appena verrà aggiornato il sito, insomma, il sito di Google Maps, si chiamerà appunto Golfo d'America.
2: Pensate, ma Google da dov'è? Scusa, dov'è la sede di Google? Google americano, no?
1: Sì.
2: Io chi vada contro allora?
1: Sì, ovviamente.
2: Va bene, chissà che anche il nostro stretto di Messina non diventi, che ne so, il New Jersey Gulf, che ne so, non lo so io. Beh, insomma, vabbè.
1: Chissà.
2: Va bene, senti, io invece siamo sul mare perché è stretto il Golfo del Messico,
1: sì,
2: ti porto a Genova che del mare lo vede, semplicemente per raccontarti la vicenda che hanno vissuto dei vigili del fuoco, perché fanno un intervento per il crollo di un muro. Tu sai che nei muri noi abbiamo trovato di tutto, no?
1: Certo.
2: Dagli uomini nudi insomma ai gatti murati, porini vivi, perché erano murati di per lì, insomma nei muri si trova sempre di tutto. Ecco, qui hanno trovato una cosa che viene titolata come una macchina del tempo, perché sostanzialmente hanno trovato in questa macerie rimosse in via dei Cinque Santi nel quartiere del Lagaccio, pensate un po', hanno trovato delle cose murate negli anni 60.
1: Mamma mia.
2: E in particolare un quotidiano datato 3 aprile 60 che era avvolto dentro un fagotto e dentro c'era una carta da gioco con l'otto di picche. Non si è dato da capire perché l'otto di picche, insomma, una volta dicevano vali quanto un due di picche quando briscole i fiori, insomma, però non è così. Una schedina del Tocotto Calcio del 10 aprile, speriamo che non abbia mai vinto niente, perché sennò e un pacchetto vuoto di sigarette e alcune penne matite. Ecco, hanno trovato questa cosa qui dentro.
1: Sì.
2: Fa capire perché, cioè, questa è la curiosità che
1: chissà.
2: Che
1: vabbè,
2: ci raccontano a Today. Vai, dici.
1: Allora, te mi hai detto cosa è uscito dal muro, cosa è trovato dal muro, io ti dico cosa è uscito da un water.
2: No, questo è il terrore, non mi dire.
1: Questa penso che magari ognuno di noi ha, che ne so, una lista di paure. Questa sicuramente è al secondo posto, penso.
2: Sicuramente.
1: Secondo, terzo per me.
2: Sì, forse anche perché racconti.
1: Cosa è successo? Siamo in Thailandia e questo uomo purtroppo si siede, vabbè, sul water, normalissimo, però ad un certo punto spunta un serpente.
2: Mamma mia.
1: E lo morde sui testicoli.
2: No, ma ti rendi conto?
1: Sì, noi ora ci ridiamo, ma lui penso che ci abbia riso poco. Dopo il morso l'uomo si è alzato appunto di scatto e ha ucciso il rettile colpendolo con lo spazzolone, e per fortuna però il serpente non era velenoso, perché sennò immaginati.
2: No, non me lo voglio immaginare, guarda Vanna, non me lo fare immaginare, fidati.
1: Immagino.
2: Va bene, e di morsi si parla anche da un'altra parte.
1: Sì.
2: In un primitive forest park di Xishuangan, mamma mia, in Cina, che cosa è successo? C'era un'esibizione in un acquario di una sirenetta che stava tra i pesci e faceva appunto la sirenetta.
1: Okay.
2: Il problema è che uno di questi pesci gigante prende a un certo punto se la zanna, la morde sulla testa. Questa acquario di Marcia, una ragazza russa, pensa di 22 anni, si vede nelle immagini che insomma lei faceva la firenetta, ma questo pesce mi si è ingazzannata proprio addosso. È stato veramente un problema perché ha riportato tante ferite.
1: Mamma
2: anche
1: mia.
2: Perché, come vediamo dalle immagini, il pesce era grossotto, cioè, e chiaramente ha dovuto abbandonare l'esibizione tra lo stupore di tutti chi le vedeva, insomma, ma è allucinante perché si vede proprio la testa che gli entra dentro la bocca di questo enorme pesce.
1: Speriamo ora stia bene.
2: Io penso di sì, non c'è scritto che è morto. No, però è una cosa pericolosa.
1: È pericolosissima,
2: me,
1: certo.
2: Ma che pesci metteteli?
1: Ma io non lo so. Guarda,
2: però vuol dire che c'è da dire che l'ha fatta proprio talmente bene la sirenetta che sembrava un pesce. E pesce mangia pesce.
1: Ecco, va bene. Allora, quindi tu mi hai portato al mare, io ti porto nel cielo, Beppe, perché questa è la notizia che viene direttamente dallo spazio.
2: Dal cielo. No, questa trasmissione non abbiamo aerei, ve lo diciamo subito, vi lasciamo stare.
1: Però ti dico che una Tesla di Elon Musk.
2: Tesla, ma che dici?
1: Sì, lanciata nello spazio 7 anni fa.
2: Oh, mammina.
1: È stata scambiata per un asteroide.
2: Ma chi è che ha lanciato una Tesla?
1: Questo praticamente l'oggetto celeste, inizialmente classificato come una nuova scoperta, è stato poi riconosciuto come l'auto elettrica inviata nello spazio da Elon Musk 7 anni fa.
2: Mamma mia, già era impazzito allora. Ecco perché tanto mi dà tanto.
1: Ma come avrà fatto?
2: Che ci voleva fare Starlink?
1: Non ne ho idea.
2: Ci ha mandato una Tesla prima, fammi vedere se trasmette. Vabbè.
1: Non ne ho idea. Vabbè.
2: È una cosa abbastanza curiosa. E che fine ha fatto sta Tesla?
1: Ah, non ne ho idea. Ecco. Poi penso che sia stata riportata giù.
2: Ma speriamo di no, che sia schiantata. Va bene. Allora, si parla di Tesla e si parla, un po' di questo mondo ormai cibernetico che tutto viaggia di informatica, e si parla di intelligenza artificiale.
1: Beh, certo.
2: Quella che serve per levare l'intelligenza alle persone, mi verrebbe da dire. Perché pensate che a Ferrara, la a Ferrara di questi giorni, usano ChatGPT all'università. I docenti annullano tutto, in 362 dovranno rifare gli esami. La media del voto del 28, le risposte e alcune segnalazioni hanno insospettito i professori. Che hanno
1: certo.
2: Perché? Perché questi studenti che avrebbero usato l'applicazione intelligenza artificiale OpenAI e ChatGPT per fare un esame. E allora che hanno detto? Fermi tutti, chiudiamo tutti. Nella comunicazione i professori spiegano che a seguito di verifiche interne è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso appunto di questa cosa e hanno annullato tutto. Quindi pensa poi, no? Valutando una media tutti 28 su 30,
1: sembrava
2: bravi,
1: un po' sospetta la cosa.
2: Questa cosa. Poi magari sai che l'intelligenza artificiale è anche molto fredda.
1: Cioè,
2: qualcuno si fa fare i discorsi.
1: Sono fatti sgamare.
2: Ma te lo faresti fare una lettera d'amore dall'intelligenza artificiale?
1: Assolutamente no. Non ci sarebbe il sentimento.
2: Fatevi fare gli esami dalla ChatGPT, perché mai volesse che un dottore
1: fatevi fare dall'amico secchione.
2: Ma meglio, perché te lo immagini un dottore che si è laureato con la ChatGPT? Te ti faresti operare? Io no. Quello che si è fatto mordere il testicolo dal serpente, neanche lui, secondo me. Ecco. Vabbè.
1: Allora, te li fai gli acquisti online, no?
2: Assolutamente,
1: tutti li facciamo.
2: Schiavi dell'online.
1: Attenzione però, perché potrebbero farti come si dice a Napoli, il pacco.
2: Che pacco? No.
1: E nel senso proprio sì, perché un uomo negli USA ha ordinato un trapano su AliExpress. Ma al suo posto ha ricevuto una foto.
2: Pur sempre un trapano.
1: Cioè, povero, si vede proprio lui nella foto con questa foto del trapano in mano.
2: Ma c'era scritto che era un trapano vero o era la foto di un trapano? Perché magari in cinese l'hanno tradotto male.
1: No, era proprio la foto del trapano, cioè tipo la foto che ti mandano con le librettine.
2: Ma hai visto? Ora va di moda anche i tablet a 0 euro, tutte queste cose qua sono promozioni, e quella c'era la foto.
1: Una volta
2: che c'erano i televisori, che c'erano quella scatolina che stabilizzava la corrente, dentro qualcuno ci metteva il mattone invece che il trasformatore. Quindi ci hanno copiato, cari italiani, ci hanno copiato, però la foto l'avevo mai sentita.
1: La foto sì, è divertente.
2: Va bene. E senti, andando invece sempre in Cina, perché tanto tutta sta roba viene dalla Cina, ormai la Cina spopola il mondo, però c'è anche chi, noi diciamo che in Cina c'è lo sfruttamento del lavoro, che insomma sono trattati male gli operai, e invece senti che cosa è successo. Un premio aziendale è un tavolo ricoperto di banconote. Prendete tutti i soldi che potete. rete, l'insolito bonus ideato dalla compagnia cinese Anminecraft, sarà una miniera, non lo so, ogni lavoratore aveva a disposizione, pensate, 15 minuti per mettere in tasca quanto di più possibile. Si vede le foto qui sul portale Today di questi che c'è.
1: In realtà io ho visto il video, allora ti dico che erano molto ordinati, sono sincero, ho visto il video di questi cinesi.
2: No,
1: non lo facevano in maniera molto ordinata, lenta.
2: Sceglievano,
1: cioè, ti immagini invece qui in Italia una cosa del genere.
2: Coi
1: la
2: mozzi.
1: Gente si azzuffa
2: con la bocca a prendere le banconote. Comunque, no, vabbè, insomma, è stata un'iniziativa bene. Pensa, un tavolo lungo circa 70 metri,
1: sì,
2: interamente ricoperto di balconi. Il bagno ci si faceva,
1: sì,
2: no?
1: Sì, esatto.
2: Vabbè, comunque, questa
1: l'hanno
2: fatta,
1: insomma, che roba.
2: Questa cosa qui, per questa iniziativa, l'azienda ha stanziato 60 milioni di yuan, che sono circa 8 milioni di euro.
1: Tantissimo.
2: Insomma, sì,
1: tantissimi.
2: Vabbè. Insomma, pensa, qualcuno sarà dedicato. Vabbè.
1: Chissà. Allora, ritorno.
2: No, faccio anch'io qui su questo tavolo, ci metto.
1: Oh, bravo, Beppe.
2: Le patatine ci metto. Vai.
1: Allora, ritorniamo al discorso acquisti, pacchi, no? Te ne racconto un'altra. Cosa succede? Che questo signore ordinava, diciamo, faceva i suoi acquisti online. Cosa succedeva? Che al momento che il corriere gli consegnava il pacco, magari glielo lasciava lì nell'androne di casa. E quando lui poi andava per prenderlo, usciva fuori, non trovava più il pacco. E questo gli è successo, diciamo, varie volte. Quindi lui cosa ha fatto ad un certo punto? Stancato, si spedisce una bomba per incastrare il ladro.
2: Lui si spedisce una bomba?
1: Sì, il 55enne voleva vendicarsi del furto.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: E quindi è scattato l'allarme bomba ed è stato denunciato, oltretutto, per simulazione di reato. Cioè, tu pensa.
2: No, ma, ma l'hanno beccato, insomma.
1: Sì, l'hanno preso, a lui l'hanno preso. Non so se hanno preso il ladro,
2: così.
1: Però.
2: Ma metteteci una cosa, quelle tagliole o quelle trappole per topi, che quando uno ci mette la mano, zac, gli dà. Ma non ci potete mettere una bomba.
1: Oppure
2: metteteci qualcosa che andate al cesso, cioè magari che uno ci metta le mani, ma non una bomba, insomma, no, oppure un petardo che no, niente. Va bene. Tu ora mi parli di bomba e io ti porto sempre in Cina, oggi non
1: dove cinese. Ok, oggi andiamo in Cina.
2: Ragazzino tira un petardo in un tombino e esplode tutto. Bisogna stare attenti anche con i petardi, perché che cosa è successo? È successo che doveva essere uno scherzo di questo ragazzino, c'era un petardo, diceva che ci vuole tirare un petardo. No, vabbè. È successo nella contea di Xingyong.
1: Sì.
2: Xingyong, nella provincia di Sichuan, che lavoro nella Cina sud-occidentale. Che questo ragazzino ha tirato, visto che si fa, no?
1: Si è sempre fatto certo.
2: Dentro un bombolo. Ma nei tombini diverte buttare il petardo, perché si vuole capire che botto faccia.
1: Sì.
2: Ecco, ma purtroppo questo ragazzo ha avuto a che fare con una perdita di gas.
1: Okay.
2: Quindi il tombino è sotto, era completamente impregnato di gas. Come lui ha buttato il petardo, si vede qui nella foto che esplode tutto,
1: salta
2: per aria, un cratere peggio di un missile, da venire fatto. Fortunatamente, da quello che si che dice qui, nessuno si è fatto male, però insomma è stato veramente fatto un'esplosione e mandato in fronte praticamente tutto. Tragicamente però l'incidente ha causato la morte di un bambino e ferimento di un altro. Questo purtroppo è l'epilogo brutto, ma non si fanno queste cose. E nelle immagini che vediamo c'è un buco veramente enorme, perché il gas vi ha saturato tutto, capito? Quindi attenzione, mettete, se li volete fare un petardo dentro, niente, lanciatelo via in un campo aperto, perché non c'è storia.
1: Va bene, quindi tu mi hai parlato di un'esplosione, io invece ti parlo di fiamme, perché pensa cosa è successo.
2: Che è successo?
1: Che è successo, tu pensa a Roma, fanno scappare il gattino di questo signore, che si chiamava appunto il gattino Pepito. E lui dà fuoco alla casa, 7 intossicati. Cioè, lui invece di cercare il felino, l'uomo ha deciso di appiccare l'incendio usando dell'olio da cucina.
2: Che gli hai preso, scusa?
1: Non lo so, è un po' impazzito. Le fiamme hanno costretto appunto all'evacuazione di 24 persone, mentre 7 sono rimaste intossicate. Invece di trovare il suo gattino,
2: ha schizzato lui di testa.
1: Va bene,
2: dai. Comunque, anche questa settimana ci sono delle cose che mi hanno fatto riflettere.
1: Sì, a volte ci divertono,
2: riflettere. Io non so se ci metto una rete ora nel
1: bagno.
2: Assolutamente.
1: Sì, metticela.
2: Cioè, una rete proprio quella che non passa nello straniero. Cioè, problema è che se non passano poi non passano nemmeno in giù.
1: Mamma mia,
2: come facciamo?
1: Ragazzi, non lo so. Vabbè, vabbè, anche se è successo in Thailandia, ora si spera che qui in Italia una cosa del genere succeda.
2: Che lo sa, insomma, no, vabbè, sai, casomai vedi mai che in queste tubazioni invece del gas non viaggiassero qualche serpentello, insomma.
1: Mamma mia, va bene Beppe, vai.
2: Va bene, via, Vanna, grazie, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Sì, grazie a te Beppe, grazie
2: a tutti. Stammi bene, mi raccomando, e al prossimo appuntamento di La
1: Crazy Week.
2: La Semaine de Folie, perché gli inglesi lo masticano come la pasta asciutta a mezzogiorno. Ciao!
1: Ciao Beppe!
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata a Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, one non-mover, three records going up, and four records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, un brano stabile, tre in salita e quattro in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Saif con Buona Domenica e neanche Angelina Mango con Marco Mengoni con Canto d'Amore. E ora si parte. Al numero 10 con 6 posti in meno troviamo Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, Gaia. Due settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, 6 posti in meno. E al numero 9, un gradino in più per Talk to You, Another N54 Ultra.

Ultra Talk to You, 4 le settimane in classifica. Dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8, per 5 posti, Dracula, Tame Impala featuring Jenny.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, tra le settimane in classifica, dalla sesta alla settima posizione, un gradino in meno, e al numero 6, la prima new entry della settimana, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
1: New entry.
0: New

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, conquista la sesta posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E a metà classifica, number 5, Stabilità, Partenope, Merck and Cremon, featuring Serena Brancale and the Colors.

Merchant Cremant featuring Selena Brancale and the Colors, Partenope, 3 settimane in classifica, inamovibile al numero 5 e al numero 4, 3 posti in più per Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Excuse me.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 5 settimane in classifica. Dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più. Top 10
1: Hits. Sono le 18 e 49 minuti.
2: Top 10 Hits. Top 10
0: Hits. Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. In terza posizione, ben 6 posti in più per Jovanotti and Alpha. Buon 20.

Buon vento, Jovanotti con Alfa. 4 la settimana in classifica. Dalla nona alla terza posizione, 6 posti in più. E al numero 2, un gradino in meno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 9, Another and 54 Ultra, Talk to You. Al numero 8, Tame Impala and Jenny, Dracula. Al numero 7, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 6, Prima New Entry, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Stabile al numero 5, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors Partenope. Al numero 4, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In terza posizione, Jovanotti & Alpha, Buon Vento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, perdendo il primato, i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits, la seconda new entry della settimana, Irama Cabana.
1: Number 1 new entry.

0: winner of the week, Irama Cabana. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, ricordo le due new entry della settimana. Al numero 6, Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. E in prima posizione Irama con Cabana. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
1: L'economia.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, ha aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualcella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
5: Al via una nuova puntata di Quota Periscopio. Il saluto vi arriva da Fabio Mugelli. Il meglio della musica italiana, specie se indipendente, sta per andare in onda e lo trovate come al solito sulle frequenze di Radio Fly 98.5 106.1 il lunedì e il venerdì intorno alle 19.

Per recuperare lo spazio tolto dalle interviste più recenti, andiamo a cominciare e facciamo partire subito un brano, si intitola Principessa, il progetto è quello di Cane sulla Luna.

Il messaggio è: spesso ci troviamo nelle gabbie, dentro degli oscuri confini. Ecco, bisogna ricordarsi sempre che dentro di noi non esistono confini. Questo ci racconta Cane sulla Luna con Principessa, un progetto che è nato solista nel 2019, adesso ha trovato, diciamo, la formazione ideale e presto usciranno con un nuovo album. Nel frattempo ci hanno fatto ascoltare questo singolo, appunto, dal titolo Principessa. Passiamo dal cantautorato al pop indipendente italiano. Adesso abbiamo una produzione Aurora Dischi, il pezzo si intitola Chimica e loro sono i Berlina.

Avete presente quell'intesa immediata che nasce quando due mondi si incontrano, o meglio, forse l'attrazione magnetica tra due persone? Ecco, è tutto in questa chimica. Un brano che è uscito, come vi dicevo, per Aurora Dischi. Loro sono i Berlina e sono una band che unisce molto bene italo disco, funk, sonorità contemporanee. Sono cresciuti nell'humus milanese, sicuramente ancora si devono fare. Sono nati giusto appunto nel 2024 e da allora si sono espressi fondamentalmente nei principali club di Milano e a qualche rassegna jazz nel nord Italia. Chissà se ne sentiremo ancora parlare. Ma lasciamo questo pop frizzante per tornare al cantautorato. Lei è un'artista che sono 10 anni più o meno che ci prova. Nel 2016 finisce fra le scelte di Fedez a X Factor, insomma è andata bene che non ce l'ha rovinata, perché continua a produrre canzoni di buona qualità. È entrata però forse anche grazie a quel programma un po' nel giro giusto che gli ha consentito di partecipare a festival di qualità, dove è aperto per Simone Cristicchi, per Fabio Concato, La Mannoia, Max Gazzè e altri artisti, insomma di un certo livello. Il suo secondo album risale al 22, che poi è il suo ultimo album, anticipato dai singoli La Promessa e Abitudini. Adesso è arrivato il momento di pubblicare un nuovo singolo, ce l'andiamo ad ascoltare, si intitola Palo Santo.

Era Valentina Cropelli con la sua Palo Santo, uscita il 25 di giugno per l'etichetta Fiaba Music, un artista che adesso si appresta a partire con il suo tour che la porterà in giro in tutta Italia fino ad ottobre, a due date in Toscana, ma entrambe sono all'Isola d'Elba, una a Capoliveri il 7 di agosto e il giorno dopo a Porto Ferraio. Proseguiamo e andiamo a trovare un cantautore particolare. È molto giovane perché lui è un classe 2003, però ha un sacco di esperienza alle spalle, un sacco di collaborazioni, un sacco di impegni ci sono nella sua vita, molti festival, molti concorsi, diversi premi. E poi un ragazzo che porta avanti un impegno culturale e sociale importante che è legato ai temi dell'inclusione, dei diritti e della comunità LGBTQIA+. È presidente dell'associazione salentina Metanoia APS e ideatore anche del Morgana Festival, che è un progetto nato per creare spazi di confronto, rappresentazione e partecipazione attorno all'identità queer, alla cultura e alla costruzione di comunità. Forse per quello che ancora non ha un vero e proprio album all'attivo, ma tutta una serie di singoli che sta editando dal 2021 fino ad oggi, come quello appunto che è appena uscito e che ci andiamo ad ascoltare e che si intitola Danze della pioggia.

Ascolta Periscopio è il programma che vi porta all'ascolto del meglio della musica italiana, specie se indipendente, come vi dico sempre. E quando dico specie è proprio perché a volte ci sono delle eccezioni, ed era il caso di Di Maggio, che è prodotto dalla Universal Music Italia, è comunque un cantautore di qualità. Sono convinto che se ci scommettono un motivo ci sarà. Lui tra l'altro è leccese e ha un po' a che fare con noi perché è uno dei responsabili regionali della Puglia di Arezzo Wave, la nota ormai fondazione musicale creata da Mauro Valenti, che opera sul nostro territorio e non solo. Lo lasciamo per andare avanti, andare a trovare questa volta un progetto siciliano. Siamo con Ivoria Nova, con un'etichetta ormai consolidata, la Radici Music Records. Ci fanno ascoltare un brano, si intitola Ascutimi.

Ivoria Nova con questa Ascutimi, uscita per Radici Music Records il 26 di giugno, anticipano Rivoluzioni, album che uscirà il prossimo autunno, 12 tracce ispirate all'idea di rivoluzione sociale, trattando temi della nostra storia contemporanea, lotte in musica per il rispetto dei diritti umani e della giustizia sociale. Allora arriveranno 12 tracce che celebreranno la figura esemplare di uomini e donne che hanno lasciato un solco profondo in questo cambiamento. Tra questi c'è Mimmo Lucano, sindaco di Riace, fino a Giuseppe Gatti, per esempio, giovane attivista siciliano, o per arrivare alle mamme di Lampedusa e alla piccola Hind Rajab. Lasciano il posto all'ultima parte di questa puntata, che è una specie di ciliegina sulla torta, una cosa mai fatta all'interno di Quota Periscopio: ascoltare due brani della stessa realtà musicale, band o artista che siano in successione. Lo facciamo perché c'è l'occasione giusta, ovvero quella dell'uscita del 7 pollici dei Flame Parade, ovvero due singoli, un po' come erano i 45 giri. La band aretina, originaria del Valdarno, esce per Materiali Sonori con due brani che andremo ad ascoltare adesso in successione. Il primo si intitola Need a Car, il secondo Television Home.

due pezzi, uno più bello dell'altro, direi. Need a Car e Television Home. Loro sono i Flame Parade, band aretina di origine valdarnotta, come vi dicevo. Stanno registrando i nuovi singoli con Ali Chant, con il produttore Ali Chant, al Playben Studio di Bristol. Il nuovo lavoro è caratterizzato da uno sguardo lucido sul presente, una tela che lascia filtrare più luce tra le trame sonore dei Flame Parade, che ne hanno di trame sonore belle, sempre da farci ascoltare, che ci hanno accompagnato al termine di questa puntata. Ed eccola infatti la sigla. Fabio Mugelli vi ringrazia per essere stati all'ascolto di questa puntata di Quota Periscopio, che torna in FM il lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Tutte le puntate sono su radiofly.cloud, potete ascoltarle quando preferite. È davvero tutto, rimanete con noi e a presto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Faxi John.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
3: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
2: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
4: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Cislin.
5: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
2: E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
6: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP. Filippi, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
7: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 1 luglio, con un netto cambiamento del tempo sull'Italia. Arriva aria un po' più fresca in quota oceanica, con l'innesco nel corso del pomeriggio di forti temporali al nord, soprattutto sulle regioni nord-orientali. Attenzione a locali grandinate e colpi di vento. Temporali che in giornata interesseranno anche tutta la dorsale appenninica, in parziale estensione verso le coste del Medio Adriatico. Temperature in graduale calo a partire al nord Italia, giovedì un po' di calo termico che si farà sentire anche al centro sud. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai.
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Hello folks, this is Foxy John of the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 3 records going up and 5 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con lo Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Social Distortion con Born to Kill e nemmeno The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. E ora si parte al numero 10 con 2 posti meno. Troviamo Temper City, Self

Self-Aware, Temper City, 9 la settimana in classifica, dall'ottava alla decima posizione, 2 gradini in meno, e al numero 9, 2 posti in meno per Stem the Flow, Paris Paloma.

Paris Paloma, Stem the Flow, sei la settimana in classifica, dalla settima alla nona posizione, due gradini in meno. E al numero 8, due posti in meno per Freaking Out, Dexter and the Moonrocks.

0: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Nuova entrata la scorsa settimana, oggi dalla sesta all'ottava posizione, due gradini in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 troviamo la prima new entry della settimana. The All American Rejects. Get this.
3: New entry.
0: New

0: Get This! The All American Rejects conquistano la settima posizione per la prima new entry. E al numero 6, seconda new entry. Caroline Rose, Yip Yip Yo!
1: New entry.
0: New entry.

Yep, yep, yo! Caroline Rose conquista la sesta posizione per la seconda new entry e a metà classifica number 5, un gradino in meno per The Mountain Goats. Charlie Sheen reaches out to the feds.

0: Producer and Best Coast, Go Away, due settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Top 10 Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, due posti in meno per Licky.

Happy Now, Licky Lee. 5 settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione, 2 posti in meno. E in seconda posizione, un gradino in più per Howdy. Try.

0: Riepilogo alla Top 10 Rock al numero 10, Tempest City, Self Aware. In nona posizione, Paris Paloma, Stem the Flow. Al numero 8, Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Al numero 7, prima new entry, The All American Rejects, Get This. Al numero 6, seconda new entry, Carolina Rose, Yip Yip Yo. Al numero 5, The Mountain Goats, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds. Al numero 4, Weezer and Best Coast, Go Away. In terza posizione, Licky Lee, Happy Now. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione, Howdy con Try, Try, Try. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, West Side Cowboy con Kickstones, The Boys.
1: Number 1.

The winner of the week, Westside Cowboy, Kickstones, The Boys. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 7, The All American Rejects, Get This. E al numero 6, Carolina Rose con Yep Yep Yo. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi ci dedicheremo al metodo di comunicazione delle piante, che infatti si trasmettono dei segnali riguardanti i livelli di stress con una propria versione del sistema nervoso. In assenza di cervello hanno infatti sviluppato un sofisticato sistema di allarme basato su segnali elettrochimici, e un esperimento a base di proteine fluorescenti e bruchi affamati ha rivelato come funziona. Una larva di cavolaia minore addenta e fagocita un pezzo di foglia. Subito dopo, un'onda di luce si propaga in ciò che resta della pianta, come a segnalare l'attacco in corso. È quello che si vede nei video del team nippo statunitense che ha condotto l'esperimento, pubblicato poi su Science, e questo video dimostra come le piante utilizzino determinati meccanismi ormonali di difesa, ultimo baluardo contro i parassiti. Già si sapeva che anche in assenza di cervello e sistema nervoso gli organismi possono attivare un meccanismo di segnalazione che copre anche grandi distanze, e che la ferita di una foglia è sufficiente a innescare questa forma di comunicazione di natura elettrochimica. Quello però che non si sapeva era di che sostanze fossero formate questi messaggi, e in quale successione le sostanze si disponevano. Quindi il team ha scoperto poi che in gioco ci sono il calcio e il glutammato, stesse sostanze implicate nella comunicazione di segnali nervosi nell'organismo animale. Il calcio era da subito un buon candidato, si trova ovunque nelle cellule, segnala cambiamenti ambientali trasmettendo un segnale elettrico, ma è anche una sostanza difficile da tracciare perché le sue concentrazioni cambiano di continuo. Per cui il team ha sviluppato delle piante che producono una proteina fluorescente soltanto in prossimità delle concentrazioni di calcio. Quindi ha sottoposto le piantine a questi morsi dei bruchi, tagli e altre dolorose ferite. I video hanno poi mostrato le piante illuminarsi con onde di luce che partivano dal punto del danno inferto e si propagavano in un paio di minuti al resto del vegetale, muovendosi attraverso le concentrazioni di calcio. Il segnale si è spostato velocemente, alla velocità di circa un millimetro al secondo, comunque una frazione della velocità degli impulsi nervosi. Dopo pochi minuti i livelli di un ormone difensivo sono saliti alle stelle anche nelle foglie distanti. Questa sostanza prepara i vegetali a futuri pericoli, per esempio alterando i meccanismi di crescita o aumentando il livello di sostanze tossiche per dissuadere i predatori. Rimaneva da capire come armonizzare questa scoperta con gli studi passati, che hanno dimostrato che i segnali elettrici che innescano meccanismi di difesa nelle piante dipendono dai recettori per il glutammato, un amminoacido che è uno dei maggiori neurotrasmettitori negli animali e nelle piante. Si è visto infatti che queste, private dei recettori, perdono l'abilità di trasmettere segnali elettrici in risposta alle minacce, e quindi il team ha dimostrato che le piante mancanti dei recettori per il glutammato, se ferite, mandano pochi segnali luminosi e in zone marginali. Si pensa quindi che la ferita scateni il rilascio di glutammato, il quale a sua volta attiva la produzione di calcio e il suo rilascio in tutta la pianta. Il calcio infine innesca il rilascio di ormoni difensivi. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
3: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
2: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
4: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Cislin.
5: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
2: E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon che lo vede campione in carica. Il numero uno del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
6: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 21 e 16 minuti.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly.
5: Rewind.
6: Con Ivo Bro.

0: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati in questo giovedì 25 giugno 2026, mentre io mi sto rigirando qui nella cabina perché mi manca qualcosa, non so cosa mi manchi in questo momento. L'aria condizionata c'è, il ventilatore gira, la luce c'è, il direttore c'è, eppure mi manca qualcosa. Intanto do la buonasera al mio amico direttore Ivo Brocchi.
1: Buonasera caro Giuseppe.
0: Ivo, mi manca qualcosa.
1: Che manca?
0: Non lo sai? C'è un qualcosa che mi sta mancando.
1: Telefono ce l'hai.
0: L'evidenziatore ce l'ho. La scaletta che hai fatto te ce l'ho. Il mixer ce l'ho.
1: Che ti manca?
0: Non lo so. Mi manca qualcosa.
1: Hai già l'abbigliamento da sindaco, vedo.
0: Sì, mi manca la par condicio.
1: No, hai l'abbigliamento da sindaco.
0: Come da sindaco?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché hai visto che il sindaco Comanducci la prima Lancia d'Oro l'ha consegnata con una t-shirt come la tua, bianca.
0: Bene, ha fatto bene, vuol dire che
1: è la discontinuità.
0: Sì, ecco, bravo, tutti dicevano continuità del Ghinelli.
1: Invece che in giacca,
0: esatto.
1: Lui ci è andato con maglietta.
0: Ma non ci andava col pastrano quello?
1: No, mi sembra abbia fatto una volta su dal terrazzino alto di andare col pastrano.
0: Il terrazzino.
1: Quello nel sotto la torre.
0: E quindi il neo sindaco che ha fatto quella t-shirt. Bravo, posso dirgli bravo? Io le la par condicio.
1: Non c'è par condicio.
0: Ah no, ecco, vedi che mi mancava
1: non
0: la
1: c'è par condicio.
0: Come
1: se vuoi, si fa subito, eh.
0: Come?
1: A par condicio.
0: Che facciamo?
1: Può essere anche volontaria. Tu potresti dire io volontariamente voglio applicare tutto l'anno la par condicio.
0: Tu vuoi far piovere? Io non vedo il momento che la par condicio non mi...
1: Guarda Giuseppe, ora dico scherzando. Una cosa che ti lascerà meravigliato.
0: Dai, dimmi.
1: Tu hai sempre ammazzato con questa par condicio, sta par condicio ci limita nei giudizi, ci giudica, ci limita sui
0: nostri commenti. Io ho detto a me limita la bocca, punto.
1: Sì, ora che non c'è, tu non sarai capace di criticare nessuno.
0: Ma lo vedi che te l'ho detto?
1: Vedi, tu non sarai capace di dire a nessuno, nemmeno al peggiore infame del mondo, tu sei un infame. Per esempio, che ne pensi di Trump?
0: Trump?
1: Vedi? Sorride al parlare. No. Di Putin?
0: Aspetta, Trump è colui che disgraziatamente è una delle persone che disgraziatamente in questo momento c'ha il pulsante rosso come il nostro. Però lui fa parte
1: Per questo che hai paura?
0: No, io non ho paura di Putin.
1: No, Putin di Trump è la stessa cosa.
0: No, secondo me in questo momento non so se ti spaventa più uno o l'altro. L'altro è sicuramente sa quello che fa anche nel coso che sta facendo, no? Lui vuole rifare grande l'impero sovietico, tanto inutile, non c'è più l'impero.
1: Non è sovietico, è russo, ma insomma andiamo avanti.
0: Lui vorrebbe rifare l'impero sovietico.
1: Vorrebbe tornare indietro.
0: Che anche se si chiama Russia.
1: Ma guarda che un po' in tutto il mondo la gente vuole tornare indietro, anche in Italia.
0: Vabbè. Invece Trump c'ha la sua visione del mondo, quindi hai visto, uno schiaffo qua, uno schiaffo là, tu ce l'ha con tutti, ora ce l'ha anche con la Meloni, dimmi te, quindi...
1: Madonna, che brutta sta cosa.
0: No, poi ha detto, ma mi ha fatta pena perché voleva fare un selfie con me.
1: È brutta questa cosa.
0: No, non ci vedo niente di male. La cosa incredibile è che...
1: Ha fatto bene Trump?
0: No, Trump assolutamente, fuori di testa, ma questo lo c'è. È il suo modo, cioè ormai ci ha abituato, scusami, da quando uscì all'insegna dei suoi omologhi europei, Kiss My Ass, ma ci ha fatto capire subito di che pasta l'ha fatto. E questo però, come abbiamo sempre detto, la democrazia ha partorito questo là. C'è poco da fare. Che si è mai visto un presidente degli Stati Uniti in questa maniera?
1: Io credo di no.
0: Eppure se lo sono votato gli americani, anche se adesso se vai a vedere poi gli esteri, lo vediamo in America, ha un grosso problema, insomma, più di tanti problemi, anche se adesso è sparita tutta la...
1: Noi più di lui, ma insomma.
0: È sparita, sai, tutta quella cosa, che l'attenzione sull'ICE, l'attenzione sui governatori o quei giudici che gli avevano dato contro, è sparito tutto è sparito ora.
1: Come mai?
0: Perché questo mi preoccupa, perché una volta almeno leggevamo, no? Ora invece the quiet,
1: la già zittati tutti, ammazzati tutti.
0: Esatto.
1: Come si suol dire?
0: Vabbè, comunque.
1: Hai visto il Senato cosa ha fatto?
0: Che ha fatto il Senato?
1: Un giorno ha detto: tu stai usando i tuoi poteri di guerra senza passare dal congresso e noi te lo bocciamo, i repubblicani. Lui si è arrabbiato come un fulmine, ha detto: come vi permettete di mettere queste cose in dubbio, eccetera. Era già pronto un altro documento che avrebbe limitato i suoi poteri di guerra proprio in modo incisivo, due repubblicani su quattro che avevano detto lo firmiamo, hanno detto ma noi veramente
0: sì, va bene,
1: ma noi veramente lasciamo perdere.
0: Lo so. Però nel frattempo al Kennedy State, quel famoso museo Kennedy, come si chiama, gli è stato imposto di levare le sue iniziali e è diventato un luogo per i selfie per gli americani. Vanno lì a farsi vedere che è stato levato il nome di Trump davanti al Kennedy, come si chiama, un grande teatro mi pare. Bene, no? va bene, ne parleremo dopo. Comunque al di là di tutto degli aspetti
1: dopo, e purtroppo nella nostra prima mezz'ora Trump c'entra quasi sempre.
0: No, ma quello che voglio ora, al di là dell'ironia che ovviamente ci facciamo, ma sai perché ci faccio ironia? Perché è paradossale, io non mi sarei mai immaginato veramente che di poter avere tra virgolette uno dei più uomini più potenti al mondo, che praticamente tratta con nonchalance, con gliene frega niente,
1: con disprezzo,
0: anche con disprezzo, direi, con disprezzo tutti gli altri. No, e questo è molto,
1: io vorrei pensare la prima volta che ha ricevuto Zelensky, che l'ha trattato come uno stracciarolo.
0: Ma lo stesso Washington Post disse Mr. Trump this is the dictator, mettendoci Putin, dicendo è lui il dittatore, no Zelensky. Voglio dire, Washington Post non è che va bene. Allora senti, dove andiamo intanto?
1: Iniziamo col dire che sono in corso queste riunioni, un tavolo di trattativa che deve in 60 giorni,
0: intanto scarico il video,
1: prego si accomodi, in 60 giorni deve risolvere tutti quei punti che sono rimasti non chiariti, non definitivamente risolti, per trovare una pace definitiva, almeno così potrebbe sembrare, dopo la guerra sferrata contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Tu sai che c'è questo accordo già stabilito, già sostanzialmente firmato, anche se non formalmente, che comprende 14 punti, sostanzialmente tutti a favore dell'Iran, perché si parla di addirittura ristoro dei danni, 350 miliardi di danni che avrebbe subito l'Iran, si parla di gestione quasi autonoma dello stretto di Hormuz, con i Pasdaran che anche oggi hanno detto non pensate di mettere libero di nuovo Hormuz, perché Hormuz dovrà rimanere una sorta di casello autostradale, ovviamente, anzi in questo caso navale, per quanto riguarda quelli che vogliono transitare da qua. Però nel frattempo il petrolio scende e sai che le borse in genere anticipano sempre quello che può essere il risultato di certe fasi storiche. Sono scomparsi totalmente in questi 14 punti i diritti civili, i diritti sociali, i diritti di libertà del popolo iraniano, che proprio questo gentiluomo di Trump aveva detto andate, è un po' come quello che dice andate avanti voi che mi viene da ridere, no, perché dietro l'angolo c'è quello che ti prende a cazzotti, ammazzati 10, 15, 20, 30 mila giovani iraniani, non si sa bene, e lui ha detto arriveremo presto e vi libereremo da questi dittatori, in realtà ci sta facendo accordi economici, tanto per essere chiari, per mantenere il suo stile, alla faccia di tutti quelli che continuano a sostenerlo, perché nel mondo c'è anche chi lo sostiene questo soggetto, capito? Non ci sono solo quelli che dicono è impossibile tenersi un presidente così. Una cosa buona che vedo, che anche quelli che ci litigano, in genere perché lui a iniziare e lui che dà il primo schiaffo, dicono sempre noi in questo momento è con Trump che non andiamo d'accordo, non con gli americani, come dire, l'America è sempre stato un paese amico dell'Europa, dell'Italia, dei paesi occidentali, prima o poi un po' di normalità tornerà, insomma, ecco, quindi evitiamo di fare tagli con le cesoie che non si possono rimediare. Nel frattempo nel Medio Oriente si continua a combattere, c'è Israele che continua a bombardare il sud del Libano, gli Hezbollah che continuano a rispondere, l'Iran che dice nel patto che andremo a concludere, nell'accordo che andremo a concludere, ci deve essere anche la soluzione definitiva del conflitto in Libano, quindi Israele deve tornare sui suoi passi, uscire dal Libano, lasciare la famosa fascia di 40 chilometri libera in cui non ci deve essere nessuno, quella che l'UNIFIL doveva guardare, insomma, per intendersi. Intanto continuano a morire ogni tanto qualche soldato che è lì col casco blu, che non può nemmeno sparare con la cerbottana sostanzialmente, quindi questa è la situazione in cui ci hanno messo questi signori. Netanyahu, che è anche lui un po' alle corde perché le cose non vanno bene nel suo paese, ha grosse difficoltà con la storia dei coloni in Cisgiordania, perché da una parte i suoi ministri di estrema destra vogliono che i coloni occupino tutta la Cisgiordania per annetterla in modo definitivo, dall'altra parte invece il popolo israeliano dai sondaggi dice tu con noi non rivincerai le elezioni. E sembra che questa volta non trovi il modo di rinviarle di nuovo le elezioni. E lui sa benissimo che se per caso non dovesse vincerle le elezioni, potrebbe andare addirittura in carcere quest'uomo. Ecco perché Trump aveva chiesto al presidente israeliano di concedergli la grazia su tutti i reati di cui è accusato, e che magari prima o poi arriverà anche quella, non è detto, perché sai, le pressioni che riescono a fare gli americani sono forti. Anche se ormai sembra quasi chiaro che l'attacco all'Iran, più che voluto da Trump, sia stato voluto da Netanyahu, che ha convinto Trump a farlo con la paura del nucleare. C'è questo grosso scoglio del nucleare, perché non ci sarebbe ancora l'accordo sull'accesso indiscriminato e ovunque vuole della EIA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, per controllare i siti nucleari e capire se c'è questo uranio impoverito e arricchito di altre sostanze in grado di realizzare un'arma nucleare, mentre invece l'uranio serve perché l'Iran ha già delle centrali elettriche a propulsione nucleare, quindi
0: sì, ma non serve al 60% per quelle, eh?
1: Sì, no, infatti, quindi non è che posso togliere tutto l'uranio, semmai devo togliere l'uranio che è stato arricchito troppo,
0: esatto,
1: quindi esatto. utile per fare le armi.
0: Sì,
1: no, su questo qui siamo chiari e senza problemi. Ucraina, la guerra continua. Stanno venendo fuori interessanti inchieste, indagini sul fatto che la Russia, tutto sommato, dopo 4 anni e mezzo, sembrava dovesse avvenire in 20 giorni, 30 giorni, un mese, secondo le dichiarazioni anche di molti capi di Stato occidentali. Ma invece sembra che le sanzioni cominciano a fare il loro effetto. Il fatto di vendere il petrolio a poco prezzo all'India e alla Cina, che ne approfittano per fare man bassa. Ovviamente un po' come gli sciacalli quando c'è pronta la iena, quando c'è pronto il cadavere da spolpare, no? Loro se ne approfittano. Ma la Russia ha grosse difficoltà perché comincia a avere carenza di soldi per mandare avanti le sue fabbriche, per pagare i suoi militari, per produrre energia elettrica. Stanno razionando l'energia elettrica in moltissimi piccoli paesi e città.
0: Russia, sì, anche.
1: Non lo fanno né a Mosca né a San Pietroburgo, perché sono le città leader, le città, diciamo, modello, le città vetrina della Russia, che vuol far vedere che tutto quanto va bene, tutto regolare. La realtà è ben diversa, e anche perché tutti i soldi che hanno li stanno spendendo in produzione di armamenti. È vero che i droni costano poco, dicevo una volta costavano 800 euro, invece sembra che questi di ora, che sono armati e capaci di percorrere centinaia di chilometri, costano su 20, 30, 40 mila euro l'uno. Sempre molto meno del 1,5 milioni dei missili a lungo raggio, per intendersi. Quindi la guerra costa anche a chi pensa di vincerla, e sul campo non la sta vincendo, stanno perdendo tutte e due tanti uomini, questo è certo, migliaia di uomini forse al giorno da l'una e dall'altra parte. Una catastrofe, veramente stiamo arrivando a dei numeri da guerra mondiale, per intendersi, quindi siamo veramente in una situazione pericolosissima. Trump, non so se anche questa va annoverata fra le cose giuste e le cose sbagliate o se magari cambia idea, ma ieri ha detto che Zelensky è un vero eroe, un campione, un eccellente combattente, è veramente un grande personaggio.
0: Pure.
1: E vabbè, vediamo un po' anche lui come la pensa. L'Europa ha deciso di continuare ad aiutarla l'Ucraina, e sembra che l'aiuti ovviamente facendo arricchire sempre Trump, perché le armi si comprano sempre in America per darle a Kiev. Però tutte e due i leader, sia Putin che Zelensky, con toni diversi, con ragionamenti diversi eccetera, continuano a dire è tempo di cominciare a pensare ad un accordo, alla pace. Zelensky vorrebbe il rapporto diretto con Putin e Putin non glielo concede, non glielo concederà, però insomma una serie di segnali ci sono, anche polemici, perché Lavrov oggi ha detto voi volete far finta di non parlare con noi, in realtà tanti francesi che gli inglesi avete già avuto contatti con il Cremlino, però non volete dirlo nei vostri paesi. E questa è la classica scorrettezza che in diplomazia non si dovrebbe fare, perché abbiamo sempre detto, Giuseppe, che i militari si parlano, i diplomatici si parlano, perché se non si parlassero la catastrofe sarebbe imminente e immediata. Quindi certi limiti vengono sempre messi anche durante le battaglie più cruente e più dure. Certo, ormai si stanno bombardando nelle capitali. Kiev era già abituata da 4 anni ogni tanto ad avere qualche attacco, magari sporadico, non di quelli pesanti. Invece ultimamente stanno sparando anche a monumenti simbolo, come la cattedrale di Kiev, semidistrutta da un missile. Però non è che l'Ucraina sta a guardare, ormai ha talmente migliorato le potenzialità dei suoi droni e ne ha talmente tanti costruiti che si è permessa di attaccare con 80 droni contemporaneamente Mosca, cioè Mosca direttamente, bombe vicino al Cremlino. E hanno detto subito: questa è la dimostrazione che se vogliamo, vi possiamo colpire ovunque. Questo ha comportato una reazione immediata della Russia, che ha detto: vi colpiremo anche noi, ma soprattutto lo spostamento intorno a Mosca di moltissime difese aeree, perché su Mosca i missili o i droni fanno paura anche a Putin. Già potrebbe essere colpito anche lui stesso, tanto per essere chiari. Insomma, se dovessero colpire il Cremlino, per esempio, sarebbe uno smacco mondiale pazzesco, veramente. E anche per il suo paese, perché mentre non fanno vedere le migliaia di morti al fronte, se colpiscono il Cremlino non possono nasconderlo. La cosa è molto chiara questa. Per quanto riguarda gli esteri, così almeno poi ci fermiamo, Giuseppe, l'ultima parte la dobbiamo dedicare a quanto è successo.
0: Ancora abbiamo
1: qualche minuto, sì, sì.
0: Sì, sì,
1: ma c'è un argomento molto delicato, che è questo.
0: Ok.
1: Al di là del fatto di questa storia di Trump con la Meloni, eccetera, che sostanzialmente ha fatto cambiare un po' l'atteggiamento anche della Meloni nei confronti di Trump, perché già erano un po' di mesi che non c'era più quel calore forte dei primi tempi. Nei primi tempi c'era veramente un abbraccio potente, lei si era proposta di fare il ponte con l'Europa, era sostanzialmente una sorta di ambasciatore dentro l'Europa, no? Però mai utilizzata in modo pieno, perché non è mai riuscita nemmeno la Meloni ad andare da Macron, da Merz, da Starmer, che anche fuori, ora anche fuori da Maastricht, ma insomma, nei paesi europei a dire: io posso rappresentare e provare a trovare un accordo, anche perché guarda cosa è successo con i dazi. Sembrava che fossimo favoriti in quello, i dazi sono stati uguali per tutta l'Europa, non c'è stato favoritismo per nessuno, nemmeno per gli amici. Ma dopo la storia famosa, insomma, in cui c'è stata questa scenetta, lei voleva fare la foto per forza con me, me l'ha chiesto, mi ha implorato, lei ha detto non è vero, figuriamoci.
0: Una foto è volata, che tra l'altro è un fake fatto con l'intelligenza artificiale, la sai.
1: Ma questo,
0: no?
1: Ma questo.
0: L'ha presentato un deputato, quindi vedete.
1: Che deputato l'ha presentato?
0: Beh, te lo trovo subito, che deputato.
1: Alla fine a me mi interessa poco questo aspetto qui, quello che mi interessa
0: è brutto per via dell'intelligenza artificiale di utilizzare notizie foto che non erano fondate.
1: No, ma voglio dire, però diciamo, le dichiarazioni che ha fatto Trump sono vere, quelle che dice la Meloni mi ha tradito, la Meloni se prima
0: anche
1: diceva
0: delle basi, ora c'è
1: se prima diceva sostanzialmente la Meloni è una grande statista, è il miglior governo che ha avuto l'Italia, lo ha detto per mesi anche Trump, te lo ricordi?
0: Certo.
1: All'improvviso ha detto esattamente il contrario, il che fa temere anche sulla stabilità psichica di quest'uomo, diciamoci la verità, oltre che diplomatica. Però è successo altro, perché Trump ha detto: l'Italia non ci ha mai aiutato, perché in questo momento di rabbia ha voluto buttare dentro anche questa cosa qui, no? Non ci avete voluto aiutare in questa operazione sull'Iran, e noi sappiamo quello che era successo tre mesi fa con la vicenda di Sigonella, quando fu negato l'appoggio della base ad un aereo che dall'America doveva andare verso l'Iraq e doveva fermarsi in tutti i modi a Sigonella, e gli fu negato di atterrare dirottandolo verso altre sedi, cosa che poi hanno fatto anche la Spagna. Cosa è successo? È venuto Rutte, che è il segretario generale della NATO, che ovviamente è uno che deve tenere il piede su 38 staffe, 38 sono i paesi che aderiscono alla NATO, quindi è costretto a barcamenarsi di qua di là, ma soprattutto sta cercando Rutte di non perdere l'alleato più forte, che è gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo favorisce molto spesso anche le dichiarazioni degli americani, no? Ecco, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto così, con una semplicità, come dire, lo sanno tutti: guardate che anche dall'Italia, dalla Romania, sono partiti tanti voli, tanti aerei che poi hanno partecipato alle battaglie contro l'Iran. Addirittura ha fatto un numero, 550 aerei dall'Italia. Poi si è corretto dicendo: no, 550 voli sono partiti dall'Italia, possono essere stati stessi aerei. C'è stato un momento di sbandamento anche fra i ministeri, la difesa, il ministero degli esteri, c'è stato insomma un momento di diciamo, la reazione non è stata immediata da parte dell'Italia su questa cosa, hanno dovuto pensare come in qualche modo venirne fuori bene, e ne sono venuti fuori dicendo, guardate, anche perché Rutte l'ha confermato, va detto subito, che dall'Italia non partivano aerei già armati per andare a bombardare in Iran, partivano aerei con rifornimenti tecnici, vale a dire pezzi di motore, carburanti, eccetera, poi andavano ad atterrare in Arabia Saudita, dove si armavano per andare a bombardare, perché gli aerei che bombardavano non li tenevano fermi in Arabia, con il rischio di essere colpiti nella reazione che l'Iran ha avuto anche con grandi capacità militari, insomma, no? E quindi c'è stato tutto questo gioco. Però questo ha messo in discussione di nuovo la presenza o meno degli americani in Europa, non solo in Italia, in Europa, e l'uso che fa delle basi. La domanda che fanno tutti è: l'Italia era informata di questi movimenti? Io credo che fosse informata, e è giusto che fosse informata, anche perché è difficile bloccare un paese alleato che vuol viaggiare con aerei quando ti dimostra che tu non li armi in Italia questi aerei. Teheran ha detto, se viene fuori che l'Italia sapeva che erano armati e la Romania la stessa cosa, devono spiegarci perché hanno autorizzato a far partire aerei armati, quando invece dicevano ufficialmente che loro non ne sapevano niente e soprattutto non ne volevano sapere di fare la guerra all'Iran, perché non erano stati avvisati al primo attacco, ma poi non erano nemmeno d'accordo sulla strategia. Insomma, è molto complicato, ecco, tutto questo. Io penso che tutto ciò ai tempi di Moro o di Craxi o di Andreotti non sarebbe successo.
0: Va bene, te vedo che c'è online tra l'altro Massimo Ricci. Massimo, se dico una cosa che non è quella, poi mi puoi scrivere e correggere. Pellegrini del Movimento 5 Stelle, il deputato, che tra l'altro membro del COPASIR, ha pubblicato questa, cioè ha fatto questa foto qui, ha dato che è fatta invece con intelligenza artificiale.
1: Non c'era scritto?
0: Questa era, lo trovi online da tutte le parti.
1: Non c'era scritto che era con l'intelligenza artificiale?
0: No, non c'era scritto. Lui, lui ha detto, questo è il selfie, sostanzialmente ha detto che questa foto, c'era la foto in giro della Meloni con Trump, in realtà ha pubblicato una foto che è stata creata con intelligenza artificiale. Poi c'è Massimo qui sotto che può tranquillamente smentire, lo trovi tranquillamente, che tra l'altro è membro del COPASIR, quindi Fratelli d'Italia ne ha chiesto ovviamente l'immediata uscita dal COPASIR, ma queste sono cose politiche che riguardano ovviamente, solo per dirti che vedi che a volte l'intelligenza artificiale è pericolosa. Tu pensa che in Francia l'intelligenza artificiale sta per essere utilizzata per decidere chi possa utilizzare chi possa essere, avere le cure quelle particolari oppure no. Pensa, un discrimine,
1: quello che fanno già in Italia senza intelligenza artificiale.
0: Ma affidarla all'intelligenza artificiale penso che sia una cosa abbastanza particolare, no?
1: Sì, quindi tu lo sai, tanto l'intelligenza artificiale dipende da come viene caricata.
0: No, sono assolutamente Anthropic ce l'ho,
1: padrone,
0: con Claude ce lo racconta.
1: Io,
0: insomma,
1: padrone,
0: no?
1: Dell'intelligenza artificiale, stabilisco che tutti quelli che hanno i capelli,
0: me li sono tagliati.
1: Tutti,
0: cioè, non
1: quelli
0: so,
1: che hanno notate, i capelli devono pagare più tasse di quelli che non ce l'hanno, capito?
0: Mi sono tagliati i capelli, non dici niente.
1: Ma non poco.
0: No, come no?
1: Il prossimo taglio ti porto dal mio barbiere, te li fa come a me. Zero.
0: Va bene. Comunque, hai ancora un paio di minuti se vuoi,
1: Penso che ci siamo,
0: allora,
1: insomma,
0: ci
1: con gli esteri ci siamo.
0: Cioè,
1: no, vogliamo dire due cose di esteri al volo, le diciamo.
0: Dico, io non ho studiato, perché sono stato al Saracino.
1: Starner ha finito.
0: Si è messa anche a piangere, lo sai.
1: Sai, insomma, non è una cosa da piangere.
0: Guarda che la Brexit non è che ha portato tanta fortuna all'Inghilterra. Quanti sono? Dieci anni?
1: Era ieri 10 anni.
0: Sette governi. Non è che gli ha portato tanto bene. Tra l'altro, incredibilmente, a chi se la ride ancora è Farage, che è stato uno dei fautori.
1: Vincerà le elezioni.
0: Ma nessuno gli ha mai detto, ma ti rendi conto che razza di scelta ci hai fatto fare? Questa è stata una cosa di pancia, di popolo, guarda che
1: possono essere tante le cose. Non ti dimenticare che l'Europa è fatta da stati nazionalisti, un po' tutti siamo nazionalisti. Aspetta, fammi finire.
0: Che vuol dire nazionale?
1: Che vuol dire? Vuol dire che l'Inghilterra si sente l'Inghilterra. Noi siamo l'Inghilterra e voi chi siete?
0: Vabbè, è sempre stato
1: Francia,
0: un paese coloniale.
1: La Francia, noi siamo la Francia e voi chi siete?
0: È
1: la Germania,
0: un paese coloniale.
1: Noi siamo la Germania. Ricordatevi, nel 1936 stavamo per occupare il mondo. E prima ancora, e Weimar e quant'altro, eccetera. Quindi tutti i paesi sono un po' nazionalisti.
0: Noi dovremmo andare all'impero romano.
1: E il nazionalismo cresce quando ci sono le difficoltà nei paesi. Perché tiri a chiuderti.
0: Quando la gente ha fame.
1: Ma facciamo dei danni grossi come le case.
0: Sì, però scusami. In Inghilterra, seguendo un po', insomma, qualche problemino ce l'hanno, sinceramente.
1: Ma non gliene frega niente.
0: tu dici
1: voteranno Farage perché gli prometterà,
0: ma come tu dici la... che non c'è una cordata che può tornare indietro,
1: ma come l'altra volta li incantò tutti dicendo usciamo staremo da signori, e invece l'hanno preso altamente in tasca, va bene, questa volta c'era lo stesso signore che gli dirà non andrà bene come l'altra volta, andrà meglio, datemi voti e noi saremo remigration, via tutti gli stranieri. E dopo chi li coglie i pomodori? Gli inglesi. Vai, pubblicità.
0: Ma ci sono i pomodori in Inghilterra?
1: Non mi importa, quello che c'è c'è, gli asparagi.
2: Radio Fly, Radio Fly, Rewind. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: dare.
1: Ma io penso che bisogna concentrarsi un po', ai 15 giorni che manchiamo dai nostri.
0: Per colpa mia, sono stato al Saracino. No,
1: per colpa tua. È loro che devono smettere di fare la provaccia, anzi la prova generale, per l'amor di Dio, scusa.
2: Ha detto.
1: Ma io lo dico sempre, apposta per stimolare quelli che mi mandano a quel paese, capito?
0: No,
1: mi
0: chi piace. È che ti manda a quel paese? Hai fatto un post che dice, Matta ci ha mandato diversi. Che...
1: Quale?
0: Hai fatto un post che hai fatto scatenare. Ma
1: quale?
0: Quello delle quote rosa.
1: Ma io lo sostengo cioè pienamente.
0: Ma io non ho capito cosa mi volevi dire, perché io infatti ho detto...
1: siccome parleremo di elezioni a questo
0: ci
1: punto,
0: parliamo,
1: subito,
0: ci parliamo.
1: Subito,
0: par condicio non c'è, me lo prometti?
1: Puoi parlare male anche di me, pensa un po', anche di me
0: anche
1: puoi parlare male, sì.
0: Che miseria. Vabbè.
1: No, ti spiego il posto, così partiamo da quello, molto rapidamente.
0: Vuoi che lo metta, che lo trovi da qualche
1: parte? No,
0: tanto lo sai
1: ti pare, non c'è problema, tanto me lo ricordo a memoria. È un pensiero che ho sempre avuto, non è da oggi.
0: Non l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
1: Tu sai che... Tu sai che Marcello Comanducci aveva promesso: faccio la giunta, la svelta, la faccio bella, la faccio bellissima, faccio forte.
0: Due giorni dopo volevano che il Saracino,
1: volevano che il Saracino?
0: Che l'avesse già fatta e c'era il Saracino, nemmeno andasse al Saracino a fare l'estrazione di carriera.
1: Anche lui aveva detto che la faceva prima del Saracino.
0: E ho capito, ma ne mi sta stata mica.
1: Ma guarda che non lo sto mica brutto.
0: No,
1: te lo tocco, per l'amore di Dio. Anche perché più amico mio che amico tuo.
0: Io c'ho la Meloni, lascia.
1: È amico più amico mio che amico tuo.
0: C'ho la Meloni e Elis Line io, che le devo portare qui a intervistare.
1: Allora, parliamo di cose serie.
0: Vai. Perché Meloni e Elis Line sono cose serie.
1: Parliamo di cose serie. Loro le quote rose non hanno bisogno, perché si sono conquistate il posto senza quote rosa. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo.
1: Oh.
0: Io sono d'accordo su quello che disse Bianca Berlinguer e te l'ho anche scritto. Sono d'accordo con quello che tutte le donne, donne di amministrative, politiche, sono venute qui. Forse una mi ha detto che gli andava bene le quote rosa.
1: Allora,
0: forse una.
1: Il concetto delle quote rosa, il concetto, attento, non la sua applicazione,
0: okay,
1: è un concetto corretto, perché siccome noi maschi ci piace conquistare tutto quello che è possibile conquistare, il potere, bene? Non faremo passare mano a donna, perché siamo dei cafoni, dei cretini, degli imbecilli. Allora giusto ci siano anche le quote rosa. Il problema è come le applichi le quote rosa, vale a dire.
0: Ok.
1: Giustamente Marcello Comandini dice: io voglio fare la giunta. Ho l'obbligo di fare, se faccio 9 assessori, almeno 4 donne. Va bene? Guarda caso, per gli uomini il posto era stato trovato subito. Quello e quell'altro. Va bene? Per le donne, ha detto, arrangiatevi. Allora, è sembrato, non ti ho detto che è stato, è sembrato che fossero come sopportate, come, vabbè, ve piglieremo per forza, potessimo farne a meno, piglieremo i maschi. Sembrava che fossero sopportate. Questo ho scritto. Non che le donne valgono più degli uomini.
0: Ma tua, io non la vedo così.
1: Ma tu hai visto quanti commenti?
0: Ma lui aveva un discorso.
1: Ma
0: da
1: non
0: fare.
1: C'entra lui, non c'entra
0: ma
1: lui.
0: Ma la giunta chi la fa, scusa?
1: Ma non c'entra lui, Giuseppe, non c'entra lui. C'entra la politica nazionale, locale, non c'entra. Guarda, quel posto era tutto meno che contro Marcello Comanducci. Tanto per essere chiaro.
0: Chi ha detto questo?
1: Per niente. Io ti dico che la politica ha dato l'impressione che le donne fossero sopportate. Capito? Questo è successo, perché alla fine, guarda caso, i nomi dei maschi li sapevamo tutti, quelle donne nessuno, perché...
0: Ma Natali Dentini nessuno lo sapeva. Assessore alla cultura,
1: alla cultura.
0: Sì, era venuta qui due settimane prima, direttrice del NUMEC, non sapeva nemmeno che c'era.
1: Magari lo sapeva nemmeno lei, perché l'hanno scelta sembra nelle ultime ore, quindi... Tutto qui la cosa, hanno fatto mica nessuna polemica di nessun tipo. Ho espresso un giudizio e vedo che a darmi ragione o torto sono uguali di destra o di sinistra in questo caso, guarda, tanto per essere chiari. Poi c'è qualcuno che dice, ma io non ho capito che ha scritto. E io ho detto, rileggi se ne hai capito, perché ho scritto tanto bene e tanto chiaro. Però, detto questo, dopodomani, anzi, lunedì, si insedia il Consiglio Comunale, ok? Che cosa c'è?
0: Sono le scale mobili, ti ho messo le scale mobili.
1: Che faccio?
0: No, perché c'ero ristato.
1: Cioè, chi vuole andare in consiglio comunale può prendere le scale mobili.
0: No, nel senso, ma hai detto di parlare di Arezzo? Intanto ti metto un po' di cose di Arezzo.
1: Lui dice si insedia al consiglio comunale, sarà l'occasione ufficiale per le nomine degli assessori, per presentarli. Sarà
0: c'è
1: il momento...
0: assessore doppio, lo sai?
1: Che c'è di male?
0: Può essere, esiste, è già successo, è mai successo in politica che un assessore fosse da una parte doppio assessore.
1: Sì.
0: Tra l'altro lui era anche uno, un funzionario di Arezzo, mi pare. No, funzionario.

0: Era un consigliere comunale, presidente della CAT.
1: Ah, presidente
0: commissione
1: della CAT.
0: Assetto del
1: stiamo
0: territorio.
1: Parlando di Piombori.
0: Della prima, sì, della prima giunta Ghinelli, okay. Stiamo parlando.
1: Che sostanzialmente ha preso il posto della Lucherini?
0: No, sì, come assessore sì.
1: Come assessore sì.
0: Come assessore sì. Come assessore sì.
1: Lucherini sarà senza lavoro.
0: Poi parliamo anche di quello. Abbiamo un'ora davanti.
1: Non siamo in par condicio, me l'hai promesso.
0: Siamo in par condicio.
1: Ecco.
0: E vai tranquillo.
1: Guarda, ci vado io dal Meacci a dirgli, mi ha detto il direttore che Meacci è il presidente del Cori, come no?
0: Esatto.
1: Dico, me l'ha detto lui, Marco, che io
0: ma
1: posso.
0: Ma tanto si arrabbiano con me, mica con te.
1: Con me,
0: sono io il direttore responsabile, si arrabbiano con me.
1: Va bene.
0: C'è il consiglio comunale che già inizia un po' così, perché per esempio c'è un gruppo che è il gruppo, diciamo, delle liste civiche, quelle di Donati,
1: okay.
0: Che invece di partire con 4 consiglieri parte con 3, perché uno se n'è andato prima ancora dell'insediamento, Aldo Poponcini.
1: Ah sì, dove è passato?
0: Non è passato da nessuna parte, ma nel gruppo misto, che forma da se stesso in questo momento, da solo.
1: Ah, c'è solo lui lì?
0: Il gruppo misto si forma con quelli che escono dai gruppi di partito e vanno nel gruppo misto.
1: Ora io qui mi vorrei chiederti un tuo parere su questa.
0: Guarda, l'ha detto chiaramente oggi Marco Donati, intervistato dal Corriere d'Arezzo.
1: Sì.
0: All'ultima domanda è stato: ma che è successo con Poponcini? Perché siete arrivati a questo?
1: Litigato,
0: e lui ha detto: divergenze politiche. Dispiace che invece di essere 4 saremo in 3 a fare il nostro lavoro all'opposizione. Lui è libero di fare quello che vuole, lo fa e buona fortuna a tutti. Cioè non ha voluto spiegare nemmeno Marco Donati qual è stato il motivo del contendere. Io penso che se tu invitassi Aldo Poponcini qui un giorno glielo potresti chiedere, a te non riuscirebbe a resistere, quindi invitalo e fatelo spiegare.
1: Guarda che già gli avevo chiesto della pensione anticipata a Ghinelli, non mi ha detto niente quel giorno.
0: Però ti aveva detto anche una volta che sono fuori vengo, quindi a questo punto
1: era venuto, è venuto però ha detto lasciamo fare,
0: ma stavolta un po' lasciamo
1: ora,
0: fare
1: Aldo, perché ora giro ti ci stringo
0: giro bisogna
1: anche perché insomma tutti si aspettavano che eventualmente si candidasse col centrodestra, insomma, no, anche lì non con Donati. Qualcuno dice che non ce l'aveva voluto, non mi ci hanno voluto.
0: Non lo so.
1: Queste sono tutte cose
0: tutte
1: da social.
0: Cose ci deve chiarire.
1: Ecco, noi Aldo vogliamo sapere, abbiamo sete di sapere.
0: Esatto. Siamo qui per
1: conoscere.
0: Siamo qui per questo.
1: Ecco.
0: Altra sorpresa, altro motivo di curiosità che c'è dopodomani lunedì mattina in consiglio comunale, che sarà presieduto nella prima parte da Gianfrancesco Gamurrini in quanto consigliere anziano, non di età, ma di voti, è quello che ha preso più voti di tutti.
1: Chi è?
0: Di preferenza. Gamurrini.
1: Ah, Gamurrini.
0: È lui che presiederà il consiglio comunale.
1: Ragazzi, Gamurrini.
0: Ha preso il presidente del consiglio comunale, ma il consiglio comunale dovrà eleggere
1: un presidente.
0: Il presidente del consiglio comunale e i vicepresidenti. E i vicepresidenti.
1: Come funziona la ripartizione?
0: Non c'è ripartizione.
1: C'è un'elezione qualcosa.
0: È un'elezione.
1: Esce da una ripartizione.
0: Non c'è una ripartizione. Perché si vota con la scheda segreta.
1: Segreta.
0: Qui che ti ci voglio. Perché cosa è successo? Nel costruire la giunta, Comanducci si è trovato in questa condizione. Lui ha deciso gli assessori della lista fare.
1: E gliel'ha detto anche Ghinelli, è il sindaco lui.
0: E infatti, ha deciso gli assessori della lista fare. E ha detto agli altri partiti, ora datemi voi i vostri nomi e io fra quei nomi sceglierò chi prendere. Non sappiamo se gli ha dato delle rose oppure no ogni partito. Io so per esempio che uno che la politica la sa fare, che si chiama Mario Agnelli,
1: che ha detto
0: che è in questo momento commissario provinciale della Lega, siccome anche allora era stato chiesto di dare una donna e lui non voleva dare una donna.
1: E ce l'avevano due un paio.
0: Non la voleva dare. Insomma, lui ha fatto pesare il fatto che sa come si fa politica e prima ancora che gli dicessero da te ci vogliamo una donna per forza, ha detto no, io vi do un uomo e ve lo prendete. Perché io voglio un assessore che faccia certe cose.
1: Rossi, vero?
0: Federico Rossi,
1: sì.
0: Dopo parleremo delle deleghe, subito dopo. Ora però parliamo delle persone.
1: Sì.
0: E infatti l'ha ottenuto. Le 4 donne le hanno dovuto dare i 2 partiti più grossi del centrodestra. Uno, Fratelli d'Italia, ha dato due donne. E uno, Forza Italia, che è il terzo, che non è il partito più grosso, è la terza forza. Tutte e due i rappresentanti di Forza Italia sono donne, che sono Lucia Tanti e Antonella Di Tommaso. Capito? Forza Italia non ha messo un uomo.
1: Infatti Federico Scapecchi è abbastanza.
0: No, è incavolato come una iena. E ha avuto, guarda, io non lo so quando anche il sindaco leggerà i commenti che sono su Facebook.
1: Non è l'unico,
0: eccetera,
1: che è incavolato, perché c'è anche una donna.
0: Sì,
1: che
0: sì, ma la dico anche lei. Ecco. Non c'è par condicio, quindi diremo tutto. Ma non sono solo loro, anche altri sono incavolati.
1: Su quello che dico io c'è sempre i miei messaggini.
0: Su Fratelli d'Italia, è incavolata Francesca Lucherini, che era la prima votata dentro Fratelli d'Italia, ma non sono contenti nemmeno Viscovo, che era dato per scontato.
1: Viscovo, sì.
0: Era dato per scontato. Non è contento Palazzini, che ha dato per scontato avere qualche incarico. Insomma, sono più duro a non essere contenti di come è andata. Non è felice nemmeno Lucacci, che sembra che accontenteranno in qualche modo dandogli la presidenza del Parco delle Foreste Casentinesi.
1: Quella. Va bene? A Francesco Lucacci.
0: Sì. Però capisci che è un sistema che scricciola un po' da tutte le parti. Allora, c'è da eleggere il presidente del Consiglio Comunale. E Macri ha detto, ma io vedrei bene uno dell'opposizione, Marco Donati.
1: Ah.
0: Marco Donati, tu ti dici, vabbè, siccome Macri non è uno che è sprovveduto, è uno che il naso politico ce l'ha molto raffinato,
1: Assolutamente.
0: Non hanno trovato il candidato giusto per se stesso.
1: Io non lo so se c'entrava qualcosa con Beppe Angiolini, ma c'era il suo cugino con Beppe Angiolini, no?
0: È lui.
1: Io non so se c'era anche
0: ha dato
1: lui,
0: subito l'ok a lui, quindi a lui gli stava bene Sugar, tanto per essere chiari. Che succede? Succede che c'è da eleggere il presidente del Consiglio Comunale, che ha logica, visto che ha preso tre assessori Fratelli d'Italia, tre assessori fare, due assessori Fratelli di Forza Italia, toccherebbe a Fratelli d'Italia indicare il presidente del Consiglio Comunale. Toccherebbe a loro. E con la maggioranza che hanno così ampia nel centrodestra si eleggono chi vogliono.
1: Si eleggono chi vogliono.
0: E invece lui ha detto questa cosa: io metterei Marco Donati. Qual è la ragione per cui lo fa? È una captatio benevolentiae? No, perché Marco Donati non andrà mai ad appoggiare il centrodestra. È un modo di dire, uno di quelli che ha fatto
1: anche
0: un po'
1: se
0: di...
1: sai, avevano parlato loro,
0: tutti hanno parlato,
1: con Marco Donati
0: tutti hanno parlato,
1: ci ha parlato
0: il centro-sinistra a lungo poi non
1: forse
0: hanno...
1: non ci ha parlato abbastanza
0: non sono arrivati al dunque, ci ha parlato anche il centro-destra,
1: certo,
0: ma è ufficiale, ma è normale, anzi
1: è
0: guai se non avessero parlato.
1: C'era anche qualcosa di tutti intorno a un recinto, dentro un recinto, insomma,
0: è evidente, ma è normale quando si fanno le coalizioni, comunque sia, fai le coalizioni. Cioè, quando si misero insieme la Lega e i 5 Stelle per fare un governo nel 2018, e i due stavano insieme. Come il cavolo a merenda, no?
1: Se dovesse venire Donati, l'opposizione sarà contenta, no? Abbiamo un presidente del Consiglio Comunale.
0: Il Consiglio Comunale in realtà non dovrebbe essere uno di parte, quindi potrebbe essere chiunque.
1: Tutti i consiglieri sono di parte lì, scusa.
0: Sì, il presidente del Consiglio Comunale non fa che regolare i lavori del Consiglio,
1: chi è il
0: Parlamento.
1: Chi potrebbe essere non di parte tra quelli che sono lì?
0: Non di parte, ma nemmeno Donati né non di parte, parte anche lui, è delle liste civiche. Quindi è una parte anche la sua.
1: Che Stella era di parte.
0: Stella era di parte.
1: Era Fratelli d'Italia.
0: Perché Stella è nato che insomma qualcosa voleva.
1: Prima di lui c'era i Mattesini, era di parte anche
0: sì,
1: lui.
0: Appunto, quindi non c'è niente di male insomma. Che succede? Succede che nel segreto dell'urna chissà se tutti voteranno come indica il capo di Fratelli d'Italia. Capito? Siccome bisogna per essere eletti avere la maggioranza, siccome il centro-sinistra non lo so se lo voterà, se lo vota al centro-sinistra,
1: ma il PD come la prenderebbe sta cosa? Quella che era l'alleanza progressista.
0: Il PD io non credo che in questo momento sia in grado di giudicare niente. È talmente frastornato, ancora indeciso nel decidere cosa fare.
1: Ma Ralli si è dimesso, mi pareva.
0: Sì, però vedi, non c'è stata
1: la
0: una reazione.
1: Si è dimessa?
0: Non c'è stata una reazione da abbiamo preso una ciabattata, che facciamo adesso? Non c'è stata. Che era quello che tutti quanti in qualche modo si aspettavano. Però può darsi che sia la tecnica giusta, dire fermi tutti, non ci muoviamo, che a muovere si fa godere gli altri, fermi, tutti buoni, che cominciamo oggi la campagna elettorale per il 2031.
1: però Bona scusa Ugo, Ivo, ti riporto
0: della
1: su
0: serie
1: questa,
0: Bona Ugo.
1: Ti riporto su questa proposta del Macri. Che segnale è? Che segno è allora?
0: È un segnale.
1: C'era, tu pensi che ci fosse stato di qualcosa prima, no? Del resto Ceccarelli aveva chiesto l'apparentamento, come giustamente ci viene segnalato, si sapeva. Sì. Marco ha detto assolutamente no, libertà di fare alle liste ognuno la propria scelta.
0: Una battuta l'ha fatta lo stesso Marco Donati, perché ovviamente Luca Serafini intervistando gli ha detto, dice, ma visto che ti vogliono candidare a presidente del consiglio comunale,
1: che ha detto?
0: E ti vuol candidare Fratelli d'Italia, che ne pensi? Lui ha detto, se il consiglio comunale diventa veramente la casa di tutti, io ci posso pensare a accettare questa carica.
1: Che vuol dire?
0: Vale a dire, se il parlamentino aretino viene considerato come il Parlamento vero, in cui maggioranza e opposizione hanno possibilità di interloquire, di parlare, di dialogare, perché negli ultimi consigli comunali francamente il dibattito è sempre stato spento. Perché? Perché la giunta ha un tale potere nelle mani, glielo dà la legge, non è che
1: esatto,
0: non c'è nessuno, non c'è nessun colpo di stato, che praticamente quando arrivavano a un consiglio comunale le pratiche erano già fatte.
1: C'era qualcuno che dovevano passare esattamente per il consiglio comunale, lo disse qui Ghinelli, non mi ricordo quale.
0: Esatto,
1: c'era,
0: però quando arrivavano lì erano già fatti. Non c'era possibilità, anche perché quando voti col voto palese è difficile che la maggioranza voti contro il suo sindaco. Sarebbe una crisi irreversibile.
1: Comunque tu lo vedresti, allora che cosa niente, lo scenario quale potrebbe essere?
0: No, lo scenario sarà che non lo so. Io credo che alla fine venga votato uno dei Fratelli d'Italia. Credo, però vedremo un po' come vanno le cose.
1: Va bene, va
0: se
1: bene.
0: Lo fa Marco Donati, lo fa Marco
1: Senti,
0: Donati. Non succede nulla d'altro.
1: L'abbiamo citata, ma l'abbiamo lasciata lì. Francesca Lugherini, la più vetata all'interno delle. Come
0: perché non ti dimenticare che anche Fratelli d'Italia, ma soprattutto anche altri, insomma, anche Fari soprattutto, hanno detto in campagna elettorale continuamente discontinuità rispetto alla giunta Ghinelli. Discontinuità, dobbiamo fare un taglio netto rispetto alla giunta Ghinelli. Te lo ricordi o no?
1: Vabbè, era una bandiera.
0: Rispondi.
1: Anche qui. Certo che me lo ricordo.
0: Devi dire sì o no?
1: Me lo ricordo, discontinuità. Oh. C'era chi diceva, questo è discontinuo, questo non è discontinuo.
0: Oh,
1: punto.
0: Perfetto. Discontinuità come si può fare? Tagliando del tutto i legami con il
1: tanti
0: passato.
1: Cieli,
0: Aspetta. Tagliando il passato. E questa è una cosa che avrà detto anche il sindaco il sindaco Comanducci assieme al suo vice Gamurrini a tutti gli altri partiti. Signori, mandate candidati che non rappresentino la continuità con Ghinelli, perché questo abbiamo promesso agli elettori, i cittadini ci hanno votato e questo dobbiamo fare. Fare tutti nuovi, anche se erano ex ghinelliani una volta, ma non importa. Ormai
1: un po' come gli ex renziani.
0: Esatto, ormai il tempo è passato. E quindi tutti quanti hanno fatto delle proposte. Certo che la Lucherini, che ha preso il massimo dei voti all'interno dei Fratelli d'Italia, voleva essere eletta, voleva essere nominata. Sì. Certo che lo Scapecchi, che ha lavorato 5 anni sullo sport, sulle politiche giovanili, e ha preso tanti voti, 370 anche lui, ne ha presi non pochi, secondo alla tanti, sapevamo che prendeva tantissimi voti, insomma.
1: Tanti,
0: da tanti aveva molti voti anche abbinati con
1: come il Gamurrini, c'aveva i suoi
0: con Raselle, ma
1: c'aveva i suoi, come il Gamurrini ha tirato fuori i suoi 1000 voti che da sempre si è saputo che aveva, insomma.
0: 1000 voti forse lo sapeva nemmeno lui, davvero
1: lo sapeva, insomma, già dalla prima volta.
0: No, disse 500 voti, cioè io ho sempre detto 500
1: io
0: voti.
1: Sapevo 1000, infatti ne ha presi 950.
0: I suoi voti molti sono del Comanducci, perché tu sai quanta gente ha votato nella scheda fare se riscrivendo il nome Comanducci Gamurrini.
1: Però ascolta,
0: erano due maschi, quindi non valeva.
1: Abbiamo
0: era già candidato sindaco, non valeva, sono andati a Gamurrini.
1: Sì, ma il pezzo da 90 della continuità chi è? Che l'avrebbe quasi messo anche uno di, se fosse venuto un
0: sindaco
1: di sinistra.
0: L'unico pezzo vero della continuità è Alberto Merelli.
1: Bravo.
0: Che ha occupato lo stesso assessorato di prima, che non è un assessorato politico, non è un assessorato di gestione, è un assessorato tecnico che deve tenere i conti a posto, deve trovare le risorse e darle a chi li spende.
1: Te lo immagino,
0: chi li spende
1: ora gli tocca levare quel quadro.
0: No, perché l'ha donato, il comune l'ha
1: accettato, c'è sempre lì,
0: lo tiene.
1: Sì, ma lui c'è, come che fa, passa davanti al suo quadro.
0: Lo credo, la sua stanza ce l'ha.
1: Ah, lì, lo tiene
0: se
1: lì.
0: Se tu vai lì e parli con lui, non sai mai se guardare il quadro lui, capito? Non ti preoccupare.
1: Con la spada.
0: Non ti preoccupare.
1: Che c'era quel detto greco, latino, che era lì, vabbè.
0: Allora, la vera continuità potrebbe essere Merelli, ma che Merelli tornasse lì era scontato, perché uno nuovo per trovare subito il filo della matassa dei soldi e dei debiti e delle cose da pagare non è facile.
1: Lucia Tanti,
0: che è il secondo che faceva parte della giunta Ghinelli e che è entrata, gli sono state cambiate totalmente le deleghe, totalmente. C'è la persona che è rimasta, ma le deleghe non ce n'ha più una di quelle vecchie. No, non ha più il sociale. Giuseppe, non ha più il sociale. Lei ha i rapporti con le istituzioni, i rapporti con il consiglio comunale, ha i rapporti con l'università. Ce l'hai, guarda, nella scheda che ho dato. I rapporti con l'università.
1: Famiglia, scuola, non ce l'aveva la scuola.
0: No.
1: Lei.
0: E chi ce l'aveva, ma insomma è una parte minima rispetto al sociale. Quello che aveva di grosso lei era il sociale, capito? Quindi non ti preoccupare, lei non rappresenta più la continuità, non è più vice sindaco, capito? Quindi hanno presentato gli altri e indubbiamente ci sono i mal di pancia dentro Forza Italia, e te l'ho detto chi? Scapecchi,
1: sì, abbastanza.
0: Che ha avuto il plauso di tutte le società sportive di Arezzo, a faccia, non nascosto. I presidenti della società ad uno nel suo profilo di Facebook, tutti a dirgli siamo dispiaciuti e siamo preoccupati. Ora il suo posto è stato preso da Antonella Di Tommaso, che è una giornalista, una collega.
1: Infatti era lei.
0: Una collega cresciuta per anni dentro Tele San Domenico, quindi è una collega che conosciamo tutti quanti. Non so quanto se ne intenda di sport, però non ti dimenticare che gli assessori in genere devono avere una guida politica più che una guida tecnica. Quindi vediamo un po' cosa accadrà.
1: Politiche
0: insomma.
1: Giovanili, che ce l'aveva prima, Scapecchi, che si è nata di Dentini.
0: Sono andate insieme alla cultura, esatto. E quindi questa è un po' la situazione, capito? Vogliamo parlare di deleghe? Parliamo di quelle di Federico Rossi, che è l'unico esponente della Lega. E qui c'è stato subito un po'. Lui c'ha la delega alla aretinità. Mi declini che roba è l'aretinità, te che sei di Rigutino.
1: Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
0: Allora
1: ci ha spiegato. Allora te l'ho già detto. Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
0: Ecco, allora
1: questa
0: quindi tu, allora non è per te.
1: Ma noi toscani siamo campanilisti fino a quello davanti.
0: Non scappare dalla domanda. Cosa vuol dire come pratica amministrativa occuparsi della aretinità?
1: Mantenere e coltivare quei valori che da sempre ci hanno contraddistinto. Ora io ti dico, fammi un esempio. Tenere il nostro alò, tenere i nostri artigiani orafi, una cosa del genere, una cosa che rappresenti Arezzo. Punto. Tenere, che ne so, alla tradizione della fiera antiquaria, tenere a tutte quelle cose che comunque ci identificano rispetto al fuori. Può essere questa una chiave di lettura?
0: Se me la esprimi così, invece che mercatini tirolesi faremo mercatini delle Poggiola.
1: Potrebbe anche. No, mercatini d'Arezzo. No, Poggiola è anche troppo lontano. Mercatini d'Arezzo.
0: Poggiola è il luogo dove abita Federico Rossi.
1: Arezzo si è aretini quando sei di Arezzo. Punto. Te l'ho detto, io sto di Rigutino.
0: Quindi centro storico.
1: Se io sono di Rigutino.
0: Quindi
1: non
0: io che sono di Pescaiola, no, perché sarei troppo lontano.
1: Parte tutto, ci sarà la delega. Allora l'assessore al bello, dai, ho la bellezza. L'assessore alla felicità della regione toscana. Ma di che si parla?
0: Ma perché se parlo del Pippolo, te mi parli del 40 ore?
1: La retinità. Non te la spiego come penso che sia così.
0: Sono curioso di sapere.
1: Secondo me questo, difendere i nostri valori, le nostre tradizioni a retine, punto.
0: Allora spero che Mario Agnelli, che ha voluto Federico Rossi come assessore, faccia domani l'assessore alla Castiglionità e Meloni lo faccia alla Cortonesità. Cioè io sarei anche per rimettere la dogana quasi. Così almeno vuoi entrare ad Arezzo?
1: Ma insomma, le tradizioni, i tuoi valori da aretino, le vuoi difendere o no? Allora c'ho
0: bisogno di alla retinità.
1: Ma ce lo spiegherà lui.
0: Ma c'avrà un bilancio. No, tutte cose curiose, capito? Poi che c'ha oltre alla retinità, leggimele tutte.
1: Allora c'ha il ciclo delle acque.
0: Benissimo.
1: E qui mi sembra che loro, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, abbiano detto qualcosa sulle acque.
0: Sì, ma tanto sono tutte per la ripubblicizzazione.
1: Immigrazione, meglio della
0: Lega. Sono tutte per la ripubblicizzazione.
1: Ascolta, immigrazione, integrazione, questo...
0: Immigrazione e integrazione
1: c'è scritto. Politiche della casa.
0: Sì. Che prima c'aveva la Mannesca.
1: Protezione civile.
0: Sì.
1: Questo è un ruolo più tecnico.
0: Sì.
1: Frazioni e periferie.
0: Sì.
1: Se sta le Poggiola, sì. Vedi che torna. Aretinità.
0: Sì.
1: Perché se ci avessero scritto sì. Senesità e no.
0: No, ti faccio presente che sono 100 anni che prendiamo per il culo. sì, chiamiamole, diciamo le cose col suo nome, i senesi, perché c'avevo la senesità allora.
1: Ma loro se la, e la difendono sempre. Bravo. E la difendono sempre.
0: S'affoghi,
1: se una volta
0: quattro
1: si difende noi aretini la aretinità, lasciglielo sta assessorato.
0: Sai la differenza fra Arezzo e Siena qual è forte?
1: O qual è?
0: Che a loro gli è morta la banca e sono alla fame, noi c'è morta la banca, ce la siamo cavata lo stesso.
1: Allora loro avevano un'economia tutta girata intorno al Monte dei Paschi, appunto, appunto. E che era appunto il padre padrone, ma aiutava
0: una,
1: tanto
0: sola cosa son una questo. Sola cosa sono capaci a fare loro perché non siamo capaci a farla noi.
1: O qual è?
0: Che tutte le cariche che riguardano la Arezzo-Siena le piglio a loro.
1: Ah, questo sì.
0: Io voglio capire, spero che l'assessore Rossi, ma non la retinità, la retinità la coniughi assieme al sindaco.
1: Ma non da ora, eh.
0: Aspetta, mi fai parlare.
1: Anche sulla sanità.
0: Abbassa il tuo microfono. Io spero che la retinità, l'assessore Rossi e il sindaco Comanducci, il vice sindaco Gamurrini e tutti gli altri la esprimano in questo modo. C'è da eleggere il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, lo voglio. C'è da eleggere
1: ora c'è di Siena,
0: appunto. Allora
1: chi è capo peso economico?
0: Noi due volte tanto.
1: E allora perché c'è di Siena?
0: Perché
1: c'avevamo il segretario, che era d'Arezzo, e ora il segretario doveva essere
0: senese.
1: È anche senese, sì. Esatto.
0: Quindi, capito?
1: Allora, vedi che ci voleva un assessore alla Trinità.
0: Ma andrebbe spiegata questa cosa.
1: Beh, io non lo leggo ora, dammi un po' di... E poi c'è la cultura della memoria. Questa cultura della memoria associata... Cultura della memoria?
0: Io saprei come declinarla, però vediamo come la fanno loro.
1: Vedremo un po'.
0: Vediamo
1: come
0: la fanno loro.
1: Va bene, poi che cosa mi vuoi dire?
0: Io non lo so cosa voglio dire. Voglio dire, vuoi sapere chi sono quelli che
1: voglio
0: entrano...
1: parlare del Gamurrini. Ha le deleghe più pesanti.
0: No, tutto fare le deleghe più pesanti, non il Gamurrini.
1: Ha preso i voti. E allora ha preso i voti.
0: No, quindi... ha preso tutto il potere fare.
1: Ma ha preso i voti. E ha preso i voti. Ha preso i voti. Come lista fare, ha preso i voti. Punto. E allora Gianfrancesco Gamurrini, che è diventato vice sindaco, già si sapeva.
0: Sì.
1: Opere pubbliche,
0: sì.
1: Manutenzione, mobilità del traffico, giosta del Saracino.
0: Sì.
1: Sono tra, penso che
0: Piomboni.
1: Pommerelli, che è assessore al bilancio, cioè, quella è un'altra cosa, abbiamo detto. Piomboni è assessore all'urbanistica, edilizia, patrimonio e ambiente, anche
0: sì,
1: questo è importante.
0: Assolutamente.
1: E poi chi ci abbiamo di
0: abbiamo Marcantoni.
1: Marcantoni, assessore alla transizione digitale. Devo dire che è esperto su questa cosa.
0: Assolutamente.
1: Anche
0: esperto.
1: Perché tu prima hai detto.
0: Assolutamente hai detto, esperto. È esperto. Lui è anche Comanducci. Anche Comanducci ha molte cose. Guarda.
1: Fiare, antiquere. No, Comanducci cos'ha? Tira turismo, affari legali, politiche sanitarie, sicurezza e polizia locale.
0: Quindi,
1: stampa informazioni,
0: sì.
1: Oh, Marcello, noi in città
0: l'hanno sempre fatto i sindaci, quello
1: l'hanno sempre fatto i sindaci,
0: sì,
1: vedi
0: sì.
1: Che io non lo
0: so. Ma è giusto che la facciano i sindaci,
1: perché
0: i rapporti con la cittadinanza tramite la stampa e l'informazione li deve tenere il sindaco. Ricordate che il sindaco viene eletto dai cittadini, gli assessori no.
1: Gli assessori li nomina il
0: li
1: sindaco.
0: Nomina il sindaco, ma possono essere eletti da cittadini.
1: E il consiglio comunale chi lo legge?
0: I cittadini.
1: Con le voto
0: con il voto. Con il voto di lista, okay. E le preferenze.
1: E le preferenze.
0: Che vorrebbero togliere a livello nazionale. Vorrebbero togliere a livello nazionale.
1: Ma ora mi sembra che la Toscana abbia tolto il listino. Che hanno fatto? Quella me la spieghi? Perché dice che era una cosa che non andava bene.
0: Sì, con quelli che mettono in cima.
1: Quelli famosi click. Ho capito. Senti, ma non si è parlato del PD e del... Chi ci va in consiglio comunale?
0: Ce l'elenco chi? Ce l'hai? Porca miseria.
1: Sì, io leggo poco di quello che mi dice io.
0: Partito Democratico, eccolo qua. Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Canestri.
1: Ma non ce l'ho questo io.
0: Francesca...
1: Giuro,
0: No, sempre l'elenco... Te l'ho lasciato, vai tranquillo, non te l'ho tolto. Non è che ti ho fatto lo scherzo di toglierlo, capito?
1: Ma secondo me mi hai fatto lo scherzo di toglierlo, perché io...
0: Ma hai letto prima di Lucherini, quindi c'è anche quello. Vai avanti.
1: Io poi ti darò questo qui, però io non
0: Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi, Francesca Arcangeli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari e Donato Caporali.
1: Donato Caporali.
0: Primo dei non eletti, Giovanni Donati.
1: Ah, il Genga non eletto.
0: Esatto,
1: detto, sì,
0: esatto, esatto.
1: Poi, la Valentina Vaccari c'è?
0: Sì. Poi scelgo Arezzo, lo sappiamo chi c'è, sempre per la maggioranza chi cambia. Per esempio in Forza Italia... essendo entrata in giunta la Lucia Tanti, lascia il posto da consigliere comunale ed entra Mattia Delfini e il primo dei non eletti è Jacopo Apa. Per la Lega, entra Cristina Ceccarelli assieme a Francesco Campa, che era già stato eletto come secondo. Il primo era Federico Rossi, il secondo
1: Cristina
0: Francesco
1: Ceccarelli Campa. L'ho conosciuta facendogli una domanda un po' birbante.
0: E Cristina Ceccarelli, sì.
1: Quel sabato che andavo, non è che la feci birbante, ma era scontato che insomma dire che
0: dai, si era parente.
1: No, dicendo che insomma era già stata, quindi poteva dire tutte quelle, ma c'era già stato un esponente della Lega lì, quindi e lei mi rispose veramente bene, rimasi colpito.
0: Qual era?
1: Lei, Cristina Ceccarelli, sì. E con nonchalance mi rispose a una domanda che...
0: E fa, dimmela, non me la ricordo.
1: Che appunto cosa portava di insegnamento il suo trascorso della Lega nell'attuale giunta che c'era, capito? E lei disse, porteremo a casa quelli che valuteremo quelli che sono stati fatti gli errori, e gli errori ce ne erano stati fatti, e faremo tesoro di questi, punto. Fu molto bravo.
0: Non l'ho capita, ma non importa.
1: Vabbè, allora, me la spiego male io.
0: Non importa. Vabbè, allora, primo dei non eletti, Alessandro Calussi, l'avvocato. E basta, non c'è altro.
1: Alessandro Calussi.
0: Scelgo Arezzo a Marco Donati e Fabio Buricchi. Prima dei non eletti, Valentina Sileno.
1: No, la Valentina non è stata
0: no.
1: Eletta.
0: E poi con Arezzo ha un consigliere che è Alessandro Meucci.
1: Va bene, dai, abbiamo un paio di minuti.
0: Ancora?
1: Sì, sì. Mi hai fatto rimanere perché ora mi hai fatto confusione in testa. Non ci capisco più niente praticamente.
0: Non ci capisco niente. Se ovviamente chi non può andare in consiglio comunale lunedì mattina, ma vuol vedere questo che è un consiglio comunale importante, il primo l'insediamento, si può collegare in diretta streaming sul sito del comune, oppure quasi tutte le TV fanno la diretta.
1: Tu guarda che non c'è qui, quello che mi hai detto te. Tu mi hai omesso quelli di sinistra,
0: dopo
1: non so
0: guardo.
1: Perché.
0: Perché quelli di sinistra non contano più niente, hanno perso.
1: No, però due parole me le devi dire. Tu me le devi dire.
0: Cosa ti devo dire?
1: Che cosa c'è? Ho letto, lo disse anche Ghinelli, vabbè, a parte quello che ha detto lui, no? Che a parte che dice i miei anni, 11 anni, hanno portato a questa vittoria di Comanducci. L'hai sentito anche tu, eh? Quindi, vabbè, il suo punto di vista. Però sul fatto, dice, se avessero messo o Tenti o Donati, avrebbero sicuramente fatto meglio di quello che ha fatto Ceccarelli.
0: Ah, con il se, con il ma.
1: Dice col senno del poi.
0: Tutti i coglioni sono capaci a dire i risultati. Va bene? C'è una differenza. Chi l'ho detto prima il risultato? Quanto tempo è che ti dico che rivinceva il centrodestra con un vantaggio di 10 punti, 12? Quanto tempo è?
1: Allora,
0: dal primo giorno.
1: Di 10 punti, 12 non me lo ricordo, però un vantaggio.
0: Ho vinto più caffè in questa campagna elettorale. Ma non perché. Io ti ripeto, Ceccarelli probabilmente almeno... Vediamo come sarà Comanducci. Era forse il migliore come capacità a fare il sindaco, perché ha una grandissima esperienza politica, amministrativa, è veramente uno capace di tenere i gruppi. Lui ha fatto l'assessore, il presidente in provincia, teneva insieme anime diversissime dentro la sua maggioranza, ma veramente diverse. Collaborava con quelli che erano dall'altra parte, con Lucherini c'era una collaborazione strettissima. In regione ha fatto cose importantissime,
1: sì, ma è passato,
0: quindi è capace. Appunto, vedi, e dici quello che dico io. La città non ha accettato che candidato a sindaco fosse un politico, tant'è chi ha preso tanti voti i cosiddetti non politici. Comanducci figurava come civico, Donati figurava come civico. Poi il passato anche loro sono stati politici. Il Donati ufficialmente ha fatto il parlamentare del PD, più politico di quello si muore. Il Comanducci era nella giunta col primo Ghinelli, quindi era politica anche lui. Cioè, quando tu vai in consiglio comunale diventi politico il giorno stesso che entri. Oggi Poponcini è un politico, è stato comandante della polizia locale, oggi è un politico, capito? Come lo è Meucci, come lo è Buricchi, come lo sono tutti quanti.
1: Quindi diciamo che Arezzo è diciamo più per la figura, come si è sempre visto, l'imprenditore, l'amministratore.
0: Sì. No, in questo caso hanno bocciato la figura di Ceccarelli, ma non per le sue qualità amministrative. lo hanno bocciato perché hanno detto c'è ormai l'antipolitica che viaggia in questo paese, ormai questo paese è contro la politica, vale, se il 40% 45% non va a votare, che vuol dire? Che quelli non sopportano questa politica.
1: Vabbè, tu sai come la pensa su quelli che non votano, giustamente ci anche il Romizzi per AWS è centrato, no?
0: Sì, è evidente che c'entra AWS,
1: esatto. Vabbè, devo dire una cosa, cercare di, mi è sembrato anche nei confronti, cose varie, mi è sembrato un pochino più stanco, più
0: è il suo stile di,
1: è il suo stile, bisogna conoscerlo,
0: è il suo stile, non è assolutamente,
1: non è un'offesa questa, no, cioè, ci mancherebbe, cioè non,
0: ma è il suo stile di, è quello, insomma, non è che uno è abituato a parlare veloce, parla veloce, anche se il Donati parla sempre veloce, e non è che cambierà se diventa presidente del Consiglio Comunale, parlerà sempre veloce,
1: così, insomma. No.
0: Però visto il suo modo di parlare, il Comanducci è uno calmo, tranquillo, continuerà a essere una persona calma, tranquilla, a meno che non lo facciano incavolare i suoi, ma insomma, voglio dire, è così, capito?
1: Ma io vedo un po', dimmi se sbaglio, qui c'era Ghinelli e qui c'era la pretoriana che era Lucia Tanti, no? E qui c'è Comanducci, poi il pretoriano dietro ce l'ha, Gamurrini.
0: Ma io non la vedo uguale questa
1: sono amici, Gamurrini di politica ne conosce.
0: Sono amici, sì, allora questo che vuol dire?
1: Che nel senso lo difende. Lo
0: ma che lo difenda non c'è dubbio, ma non sarà solo Gamurrini a difendere, sarà tutta la sua giunta.
1: Sì, certo,
0: e tutto
1: però
0: il suo gruppo
1: uno
0: di fare.
1: Che insomma è il portabandiera. No?
0: Secondo me se per questo è più portabandiera il come si chiama? Marcantoni, con il quale sono in società da 30 anni nelle aziende, quindi amici per la pelle, ma anche con Gamurri sono amici. Ma il pretoriano è una cosa sbagliata. La Lucia Tanti, secondo me, non è stata mai una amica di vecchia data. Si conoscono anche loro dal 99, attento bene, perché Lucia Tanti non era in politica ancora, però era una stretta collaboratrice di Rossella Angiolini, che era nella prima giunta di Lucherini.
1: Ai fini della difesa, Ivo,
0: capito?
1: Che cambia se un amico di vecchia data, uno difendi il sindaco. Che
0: lei più che difende, l'ha svolto il ruolo di vice sindaco in pieno.
1: L'ha sempre difeso.
0: Ha sempre
1: anche quando
0: sindaco.
1: Anche quando
0: era poco difendibile.
1: Diciamocelo, però, caro Ghinelli, so, qualche volta era un po' difficile, però. Ma nel senso buono.
0: Però
1: dico,
0: guarda che ci parli anche oggi con Lucia Tanti, non s'azzarda a dire una parola diversa da quella che diceva.
1: Detto, siamo amici.
0: Da quella che diceva, ma non amici, non amici. Lui ha detto, io lo rispetto.
1: Sì, ho capito anche.
0: Ma l'amicizia quando si è in politica non conta.
1: Allora il Gamurrini e il Comanducci
0: non conta, loro si rispettano e si stanno insieme perché politicamente la pensano uguale.
1: Va
0: sui
1: bene,
0: lavori.
1: Dai, va bene.
0: Posso farti un'ultima battuta veloce? Così
1: tu puoi fare tutto
0: così
1: quello che vuoi.
0: Rompiamo un attimo questo alone di
1: Ma tu fossi entrato un consiglio, te. Che avresti fatto?
0: Andavo via subito, andavo colpo Poncini nel gruppo misto, subito.
1: Ma come
0: giorno.
1: Subito?
0: Due tripponi come me e lui. Perché glielo posso, lo sa, perché siamo molto amici.
1: Guarda Aldo, adesso quando vieni qua, che a questo punto bisogna tu venga, perché
0: per
1: sei
0: forza.
1: L'unico componente del gruppo misto, si dice così,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: Ancora prima di entrare, insomma, due paroline bisogna tu ce le dica, insomma, no?
0: Di che si parlava adesso?
1: No, mi volevi dire una cosa ora, in chiusura.
0: Ah, sono state a vedere il cantiere di via Fiorentina.
1: Oggi,
0: Comanducci,
1: o ieri
0: l'altro, due giorni fa, Comanducci e Gamurrini.
1: Che non c'era nessuno.
0: E Gamurrini ha fatto subito una dichiarazione dicendo sì, siamo stati, abbiamo visto, abbiamo guardato, abbiamo studiato. Beh. Intanto vi dico una cosa, che fra un mese rovesceremo il cantiere, vale a dire si riaprirà di sotto e si chiuderà di sopra. E poi nell'arco di un anno i lavori saranno finiti. Esattamente le stesse identiche parole che ha detto Marco Sacchetti 3 mesi fa.
1: E che lo ricordi? E che volevi che dicesse?
0: Quindi, voglio dire, alla fine la rivoluzione è continuare le cose iniziate. Come pure Comanducci oggi ha risposto per quanto riguarda via Filzi. Ha dato altri 3 mesi alla banca per sistemare. Ha detto 3 mesi, come dire, vabbè, sono arrivato io, vediamo questo ulteriore tempo. Fra 3 mesi non andate, vado io come comune, faccio i lavori e ve li faccio pagare. E questa era la linea che dovevano tenere da subito. Quando è iniziato il porcaio che c'è adesso, un anno, 2 anni fa, il sindaco di Arezzo doveva fare in quel modo. Ti do 3 mesi, non lo fai, lo faccio io come comune e poi ti faccio causa. Perché è l'unico sistema contro la prepotenza di chi ha comprato, ha i soldi e non ha fatto i lavori. Per me è una prepotenza quella che
1: sono d'accordo con te. Ci fermiamo.
0: Poi la fortuna è che non ci faremo più la caserma dei vigili urbani. Che colpo di fortuna.
1: Ah, tutti d'accordo lì, mi pare.
0: Escluso uno.
1: Chi era?
0: Alessandro Chinelli ha detto:
1: no, vabbè, lo so, lui
0: è quello il posto giusto.
1: E ha detto: non ha trovato nessuno così in gamba da smontargli questa sua.
0: Quando vuole, ne parliamo anche subito.
1: Lui ha detto: fino ad oggi non l'ha trovato. Uno che mi convinca.
0: Sai, convincere uno come il Chinelli è difficile, perché è uno che quando mette il capo avanti.
1: E questo,
0: passa attraverso
1: e questo
0: i muri.
1: È stato il suo errore che
0: il
1: ha,
0: suo carattere.
1: Che si è riconosciuto da solo, da aver dato poco spazio, aver ascoltato poco i suoi aver ascoltato poco i suoi collaboratori.
0: Se tu parlassi con i suoi collaboratori in privato, tutti quanti ti direbbero: io volevo dirgli che sta cosa l'ha fatta male, ma me so guardato bene, se no mi mangiavo con panni addosso.
1: Va bene, fine, dobbiamo fermarci. E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, in questo giovedì. Ti stai bene? Non è caldo, vero?
0: Si sta benino.
1: Si sta benino?
0: Un gocciolino più fresco era meglio, ma si sta bene.
1: Basta tu me lo dica, io vado a zac, attacco.
0: Come, tu obbedisci?
1: Io certo che obbedisco.
0: Sei un capo democratico.
1: Ora ti volevo dire, no, non te lo dico perché poi...
0: Lo so che stavi per dire, sai. Enzo Micaille io, vai, va avanti. Ascolta, prima di fare tutti i filmatini tuoi, che sono i migliori pezzi della trasmissione,
1: l'abbiamo mischiato tutti insieme, però vabbè, non ti preoccupare.
0: Quindi hai bisogno di fare un'interruzione. Ci avrei tre notizie di cronaca urgenti da dare.
1: Te dai le notizie di cronaca.
0: La prima notizia: processo Coingas, cosiddetto Coingas, quello cui già ad Arezzo molti erano stati assolti, ti ricordi, no, a suo tempo, Macri assolto, Chinelli assolto, tanti soggetti assolti. Assolto, escluso per una sola cosa, insomma, abuso d'ufficio, che
1: sì,
0: però
1: Chinelli aveva 3 mesi, mi sembra.
0: Aveva una cosa piccola. Sì. Insomma, in appello tutti assolti. Anche quelli che avevano avuto condanne più importanti, come la Zonne, ma anche l'ex presidente di molti servizi e Roberto Breda Bardelli, tutti assolti.
1: Ma e chi aveva patteggiato?
0: Chi ha patteggiato ha patteggiato. Se patteggi in qualche modo,
1: quindi ha patteggiato, è colpevole uno.
0: Ma non è che è colpevole, perché tu non puoi nemmeno dire che è colpevole, è uno che ha patteggiato.
1: Che vuol dire patteggiare?
0: Più che riconosci, dice: io non voglio affrontare il processo, perché nel processo magari mi posso trovare peggio, non lo voglio affrontare. Dammi la pena che mi vuoi dare, la faccio e buonanotte.
1: Pena che mi vuoi dare, che significa?
0: Che non è un riconoscimento del reato di cui è accusato. Ha patteggiato una pena, fine del film. Capito? Fine del film.
1: Ma se tutti sono stati assolti,
0: non è che lui può dire: visto che l'hanno assolto con altri, faccio ricorso. Fine del film. Lui ormai la condanna l'ha presa e la tiene. Capito? Poi, seconda notizia: c'è un processo che si sta avviando e riguarda una storia che coinvolge il comune di Anghiari.
1: Mamma mia, l'ho sentito.
0: Comune di Anghiari, ci sono 7 persone denunciate all'autorità giudiziaria che avrebbero prodotto attestati di residenza per far conseguire a numerosi cittadini sudamericani il documento che avrebbe permesso loro di muoversi in piena libertà. Sono 7 persone, di cui 5 dipendenti comunali. Uno è il sindaco di Anghiari, che è anche presidente della provincia, Alessandro Polcri. E poi un altro è questo soggetto.
1: Ma lui perché firmava questi atti alla fine? L'ultimo della catena, no?
0: L'ultimo della catena, chi firma? Quando uno firma,
1: sì. Praticamente
0: quando io l'anno scorso ti ho messo una fila di bigliettini sotto te, li hai firmati, e poi hai detto: ma chi mi ha riscosso questo assegno? Te hai firmato, ma io non lo sapevo che erano
1: tuoi
0: assegni. Quindi chi firma deve guardare cosa
1: questa
0: firma.
1: È la storia di che, legandosi a un...
0: Attenzione, siamo ancora in fase di istruzione.
1: Però da quello che ho capito io, legandosi a un nome di forza di un antenato che veniva da
0: la vicenda era questa.
1: Potevano chiedere cosa? Addirittura la cittadinanza?
0: I cittadini stranieri avevano davvero avi italiani, ma non avevano tutti i requisiti, tra cui la residenza, per restare in Italia. Documenti e attestazioni che, secondo l'accusa, sarebbero stati rilasciati dal comune. E quindi c'è questo tsunami in comune, anche perché non ci dimentichiamo che Anghiari è uno dei 3 comuni che vanno al voto nel maggio del 27. Ci sono Sansepolcro, Montevarchi ed Anghiari. E Polcri sembra che fosse intenzionato a ricandidarsi di nuovo ad Anghiari, dove tu sai
1: lo
0: che
1: poteva fare 3 volte.
0: Sì, perché è un comune sotto 15.000 abitanti.
1: Ho capito.
0: È come Castiglione Fiorentino. poteva farlo tranquillamente. E non so come andrà a finire questa cosa. È un processo, sai, i processi possono anche durare a lungo, ma quando sono reati contro, diciamo, la pubblica amministrazione, come in questo caso, perché è un reato commesso da un pubblico ufficiale, insomma, il rischio è alto. Terza notizia, che è di interesse pubblico, molto importante. C'è una bella polemica in giro, bisogna capire come stanno le cose, chi dice la verità, chi non dice la verità. Dal 1° di luglio parte ad Arezzo, per noi una sperimentazione, per altre città è già avvenuto, che al pronto soccorso i codici minori, quelli che noi chiamiamo bianchi e verdi, tanto per essere chiari, ora li chiamano in un altro modo, gli mettono un numero, ma insomma quelli leggeri, no? Ti schiacci un dito, vai lì, ti sei graffiato un po' in modo pesante su un braccio ma non stai sanguinando, vai lì, insomma, quelle cose più piccole, hai la febbre e ti mettono lì, a volte aspettare anche ore eccetera, ma tutto questo in tasca al pronto soccorso. Dal 1° di luglio quel servizio sarà svolto da medici, non da medici, che vengono inviati sul posto dalle 3 associazioni di volontariato sanitarie di Arezzo, vale a dire Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, che per fare questo servizio prendono ovviamente dei soldi, perché i medici vanno pagati, non è che sono gratis. C'è chi ha detto, ma qui hanno privatizzato il pronto soccorso. Ora, non l'hanno affidato a un privato, l'hanno affidato a associazioni di volontariato che già lavorano per l'ospedale, perché le ambulanze di chi sono? Sono al servizio del 118, cioè certo, della regione toscana, ma in realtà sono società di pubblico servizio, come sono di volontariato, come sono queste 3. L'elisoccorso lavora per il 118 e basta, ma è di una società privata, non è di una società pubblica, quindi tante cose. Il CUP chi lo gestisce? Lo gestiscono cooperative incaricate dalla USL, e a volte anche con dei problemi quando non pagavano i dipendenti eccetera, tutto quanto. Quindi ormai sono anni e anni e anni che molti servizi venivano demandati fuori, ma tu pensa anche con l'accreditamento che succede. Tu puoi andare, per esempio, lì hai bisogno di fare una risonanza e la USL all'ospedale te l'ha dato dopo 3 mesi, però ti dicono, se vuole può andare in questa struttura privata, che sia a Terontola, ad Arezzo, a Foiano o da un'altra parte, la fai in una settimana, sempre pagando lo stesso ticket, non è che cambi la cifra, non vai privatamente in questa struttura che è privata, capito? E quindi esiste già. Sono insorti i sindacati, sono insorte le società, una serie di strutture di volontariato esterna, queste 3, è insorta anche la politica su questo, perché molti hanno detto, ma insomma, che sistema è? Se spendete 600.000 euro all'anno, che poi diventeranno 1 milione, perché dovete dare a questi medici gli ausili e l'abbigliamento adatto, le cose adatte, eccetera, cosa l'altra, non potevate assumere 20 medici e mettere quelli al posto di questi qui? E la risposta che ha dato oggi il direttore generale Torre al sindaco di Arezzo Comanducci, che è andato a chiedere subito, ha detto, voglio capire che succede, e lui ha detto, noi non lo facciamo perché ci piace darla fuori questa cosa, la faremmo volentieri da noi, finora abbiamo fatto tutto da noi, e a volte il disservizio c'è stato, perché se ho pochi medici non si trovano i medici dell'emergenza, ma non ad Arezzo, in tutta Italia non esistono medici disponibili a stare al pronto soccorso, perché non c'è carriera, è un lavoro pesante e duro, a rischio, perché in genere le denunce le prendono i medici della prima botta. Tu vai lì col mal di pancia, il medico fa una diagnosi ritenendo che si tratti che tu hai mangiato troppa pasta asciutta oggi, vai a casa, muori, fanno causa, e è quello medico, che ci va di mezzo.
2: È vero, sì.
0: È un posto un po' rischioso.
2: È un posto rischioso, sì.
0: Certo, o cambia il sistema di prescrizione, di modo di acquisto di questi soggetti, li paghi meglio, li fai formare di più alle università, togli il numero chiuso a certe categorie di sanità, se no non ne cavi le gambe, perché questo problema è in tutta Italia, e soprattutto i medici oggi operanti in questi settori sono tutti vecchi, hanno poco alla pensione, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, tra 5 anni ci potremo trovare senza medici a pronto soccorso.
2: Sì,
0: problema serio.
2: Io te l'ho detto sempre che i medici, le osse, gli infermieri del pronto soccorso, insomma, io del pronto soccorso li metto insieme alle cassiere, vigili del fuoco.
0: Sì.
2: Te l'ho sempre detto. Va bene, no, stavo dando un'occhiata e concludo con quel discorso, col fatto del patteggiamento. Effettivamente è una condanna che va sulla fine penale, però non ha un'ammissione di colpevolezza.
0: Non è un'ammissione di colpevolezza.
2: Esatto.
0: È una valutazione.
2: Vabbè,
0: che viene fatta.
2: Però ai fini pratici,
1: ai fini pratici, non quelli legali, ai fini pratici, patteggi per dire voglio,
0: guarda che la stessa storia è successa con il processo Banca Etruria.
1: Vabbè,
0: ci sono stati soggetti che hanno patteggiato.
1: Posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Posso dirti una cosa? Su questa soluzione di CoinGas c'è una persona che probabilmente non avrà mai il sentore di quello che è successo da 7 anni a questa parte.
0: E sappiamo chi è.
1: Va
0: bene, andiamo avanti.
1: Andiamo a farti vedere che ti porto un po'.
0: Dimmi te, scegli.
1: Allora io
0: avevi le scale mobili, c'hai?
1: Sì, no, le scale mobili quelle te le faccio vedere come coso, perché
0: come sfondo.
1: Perché devi sapere che io avevo già preparato la trasmissione per il giovedì del Saracino, ma esatto, c'era la prova generale del Saracino, io non ti ci ho portato. E allora dopo l'ho messi sul web, sono stato alle scale mobili.
0: Sei divertita la prova generale?
1: Sì, sono stato bene, sì.
0: Meglio o peggio dell'anno scorso? Occhio come rispondi,
1: meglio. C'era Daniela Formelli, abbiamo scoperto un'altra che.
0: Quindi meglio Daniela Formelli che Ivo Brocchi.
1: Assolutamente sì, questo te lo posso mettere scritto.
0: Cambierò conduttore questa volta.
1: Ascolta, conduttore. No, allora ero andato. Ti ricordi tutta quella storia di scale mobili? Sì. Poi si era fermata una scale mobile giù in fondo, la prima, con tutta quell'acqua sassi. C'era i pezzi di ricambio pronti. Era il mercoledì prima del Saracino. E so che il giovedì del Saracino hanno montato una parte funzionava, ma l'altra no. C'era proprio i pezzi di ricambio. Io non so che cosa sia venuto qui, e va bene. E poi eravamo andati a un Poggio del Sole, avevo fatto un po' di giratine, ti devo dire la verità, e allora c'erano delle immagini che ti volevo far vedere, ma io ti faccio vedere quelle di oggi. Avevo fatto capire anche cosa si può fare sulle scale mobili e cosa no, per esempio, no, perché non ci si fa mai caso.
0: C'è chi ci balla, c'è chi, no, sta, vabbè, chi sta a sedere sulle maniglie.
1: Questo era un incidente che avevo segnalato. E poi ero andato anche ai giardini del Porcinai.
0: Ma non è più Porcinai, ora
1: casi non c'è più Porcinai, a far vedere quello che erano che comunque erano state lasciate in maniera ben
0: il trattamento
1: anche tutti, sai che c'era così nei casottini, perché c'era che ci doveva essere poi le scene propiziatorie, erano state messe tutte in cemento, bene, non c'era tutto quel degrado, e cioè erano attenzionati dalla parte di Santo Spirito. Ma c'era una cosa, ti volevo far vedere l'apertura del bar in piazza Edo Gori che si è tenuta giovedì della scorsa settimana, Martina e Flaver, ma non c'è più nostro amico, l'hanno dato in gestione, quindi è un'altra cosa. Adesso noi andiamo, invece ti voglio far vedere.
0: Sì, però non ho capito, era bello o era brutto?
1: Cosa?
0: L'apertura del bar.
1: Noi c'eravamo il mercoledì, abbiamo trovato lì che ci stavano preparando tutte le sedie. Domani sera, quindi il giovedì alle 18 c'era l'inaugurazione, il giovedì della prova generale. E io ci sono andato il mercoledì, come ti dicevo. Però adesso invece ti porto da un'altra parte. Ho fatto un giro. Allora, un attimo solo, mi metto l'audio che si possa sentire, perché altrimenti non lo senti. Stasera si è fatto un po' di giri, ma così en passant, e siamo andati. Prima di tutto siamo andati al Poggio del Sole.
2: Perché
1: guarda,
2: ci piace
1: Ivo,
2: seguire,
1: guarda là.
2: Un po', la vediamo,
1: hanno messo i cancelli.
2: Molto bella. Hanno messo la ringhiera di ferro.
1: Guarda, bella.
2: C'è questa cosa che ci fa veramente piacere. Le scallettine sono quelle dell'altra volta. Le tracce per i non vedenti sono sempre cementate, quindi sono lì. Ma c'è una cosa che ci colpisce. Ma come sarebbe a dire? Ma metti la ringhiera e già me la rompi subito. Guardate lì al centro.
0: Quello è qualcuno che si è attaccato.
1: No, c'è una battuta. L'altra settimana
2: montanti,
1: non c'era. Tanti,
2: come si chiamano? Sono già divaricate. Io spero che quelle le cambino. Cioè, anzi, è anche battuta da sopra. Vedete, si vede bene. È battuta
0: c'è caduto
2: sopra.
0: Qualche palla.
2: Ce la vorrete cambiare, visto che dovrebbe essere nuova? Oppure c'era quella? Ma forse Angiolino, quella lì c'era. Non c'era quest'altro tipo di ringhiera. Però dai, ora non ce la consegnate rotta, perché cioè non esiste. Comunque intanto il cantiere è chiuso questo giro, non ci sono altre cose da segnalare, continuiamo il nostro giro. Però già abbiamo trovato un bug. Ma possibile, ci vanno la roba, ci danno la roba già rotta? Ma com'è possibile?
1: Vabbè, ma guarda che io ho la testimonianza che
0: si è rotto, magari è cascato un palo.
1: Allora adesso invece ti porto
2: in
1: qua.
2: Giro per lo conosci questo posto? Verdi, per vedere un po' dov'è che possiamo venire a ricrearci. Oggi siamo al Parco Ducci, dietro il parcheggio Baldaccio. Qualcuno ci aveva detto che si chiamava Parco Baldaccio, non è così. E vogliamo scoprire un po', come se fossimo dei turisti, vediamo che cosa c'è. Mi ricordo che c'era una sorta di laghetto prosciugato, c'erano bagni pubblici. Allora, io oggi sono un turista e vado a vedere questo Parco Aldo Ducci. andiamo.
1: Allora, te la mando un po' avanti perché è lungo, non abbiamo il tempo purtroppo, Ivo.
2: Appena entriamo,
1: quindi se riesco a mandartela avanti ti porto. Guarda i bagni, sai che sono i bagni.
2: Lo scopriamo adesso insieme.
1: Guarda i bagni,
2: vediamo come sono. Beh, a parte qualche mosca, i bagni sono puliti. Devo dire che, vabbè, cestino pulito, vuoto, vabbè. Devo dire che a parte...
0: Bene.
2: Vabbè, andiamo, vai.
1: Te lo allora, taglio perché poi lo metto su internet, ti faccio vedere le cose principali di questo... ecco, qui
2: in
1: c'era
2: un parco non può mancare un lago, una fontana, un torrente d'acqua. Metteteci quello che volete voi, andiamo a vedere. Ma qui ho paura che la nostra città...
1: Ah, mi sa che l'audio è l'altra volta, ti ricordi l'audio l'altra volta?
2: Non si smentisce.
1: Aspetta, so che l'altra volta, ecco, quando li metto qui devo mettere l'audio.
2: Ve lo immaginate da quel...
1: Vedi, anche, ce lo ricordavi questa parte qui?
0: Io sento l'audio lì.
1: Sì, ma su internet dopo non si sente.
2: Ferro, zampillare l'acqua, bello. Beh, poi le luci sotto.
1: Te lo ricordavi già, questo?
2: E provate a immaginare tutto un celeste, no, l'acqua che muove. Pensate che bello sarebbe stato. Dobbiamo,
1: vabbè, te lo farò vedere in sequenza. La fermo un attimo, questo, scusate, poi per l'audio si risistema, ma intanto che va avanti, allora, ti voglio dire questo: su questo parco ci sono tante di quelle cose che io non mi aspettavo, ti dico la verità, non lo so da quant'è che tu non ci vai, però ci sono delle situazioni abbastanza particolari, tanto che sto cercando di abbassare l'audio perché sennò dopo non mi senti. E una delle cose, non ho capito bene, ma su parchi pubblici, per esempio, i cani ci possono andare? Perché
0: se
1: qui è stato
0: se
1: cancellato.
0: Non c'è un espresso divieto? Sì.
1: No, è stato cancellato dove era. Ma non perché ce l'ho con i cani, ci mancherebbe, attenzione. Però per capire.
0: La colpa di meccanica, se mai, no, dei padroni, se mai dei padroni la colpa.
1: No, siccome c'era anche stamani in giro, oggi lì in giro, poi dopo però trovi due posti che sono recintati per e c'è cani. Scritto zona esatto per i cani. Allora, come funziona lì?
0: Funziona così: nel posto recintato il cane lo puoi sciogliere.
1: Ah, ecco.
0: E se fa deiezioni le devi ovviamente raccogliere, se fanno la cacca, tanto per dire in italiano, la devi raccogliere, ma quello è il posto in cui possono stare liberi. Fuori da lì, in tutta la città, in tutti i posti, devono stare al guinzaglio e se il cane è di grosse dimensioni anche con la museruola. Questa è la regola. Questa è la regola. Non la rispettano tutti.
1: Anche qui nel filmato ce n'è una esattamente in questa maniera. E poi abbiamo trovato, sai che ci sono tutti le uscite d'emergenza da sotto per il
0: parcheggio Baldacci.
1: Per il parcheggio, e va bene.
0: E sono tutte le griglie perché circoli l'aria. Se
1: e
0: no,
1: ci sono i pistoni con la molla aria per poter dare la botta su per andare su. Poi siamo andati, visto quando trovi quei posti, vediamo se Angelino me l'ha messo in fondo, poi questo tanto lo metto più là. Eccolo qua. Questo invece siamo andati al via dove c'è Luci Cinema, guarda.
2: Un po' ricordando quelle
0: Sette Ponti.
1: Aspetta, via Sette Ponti, guarda.
2: Del Sole, io turista ho parcheggiato la macchina qui al Luci Cinema e ho trovato questo pontile che forse qui ci sarà un fosso, non lo so. Ho deciso di andare verso Arezzo. Mi hanno detto, incamminati per via Sette Ponti e troverai la strada. Io ho paura che abbia difficoltà a passare, vediamo perché. Mi sembra che ci sia un'ordinanza comunale che dice i proprietari delle piante che si affacciano nel suolo pubblico hanno il dovere di fare in modo che queste piante non diano noia. Ora voglio dire, la giungla, vabbè, c'è da dire che anche il campo di là non è messo meglio, quello mi sembra che sia avena o orzo, non lo so. Sta di fatto che questo camminamento,
1: vedi,
2: è veramente incredibile, tant'è che io credo, vedete che già c'è una sorta di sagomatura. Vabbè, qui ragazzi qualcosa bisogna fare, via.
1: Ecco, sono queste, vabbè, ora poi il filmato si chiude. Che ne pensi, Ivo? Questa è una
2: è così come dico io, c'è un'ordinanza che dice che va.
0: Ma questa è una pista ciclabile quella?
2: No, la pista che ci passano con le biciclette uguali. Però ci
0: in terra, visto che se guardi l'ultimo pezzetto c'è un simbolo in terra, non è che è contemporaneamente sia pista ciclabile.
2: No, guarda, non si vede niente di quello che dici.
0: No, no, il tuo tratto che hai camminato, che camminavi, si vedeva un simbolo in terra.
2: Eccolo qua.
0: Porta, vai.
2: No, qui c'è Ivo, c'è la divisione, vedi, sì. Guarda, non so.
0: Lascia lo scorrere, che si vede. Dove si allarga un po' il mare, un po' meno occupato dalle piante. C'è un simbolo in terra, quindi potrebbe essere una pista ciclabile addirittura.
2: Tu pensi addirittura?
0: Vediamo un
2: Guarda,
0: po'.
2: Non ci ho fatto caso, hai degli occhi pazzeschi. Perché,
0: perché io quando vedo le siepi sai che mi tremano
2: no,
0: le mani.
2: No, ma dai, così non si può tenere.
0: Lo so.
2: Ora voglio dire, ora al di là di
0: non
2: questo.
0: Non si può tenere, c'è il regolamento di polizia urbana che ordina di pulire, di tenere sgomberi le marciapiedi. Spero che Gamurrini, questo sono sicuro che lo farà, perché su queste cose ha sempre avuto il pallino. È un trattore con un falciatore laterale per farci fare una giratina di tanta arezza in queste situazioni. Pulire, via. Avvisare il proprietario, se fra 15 giorni non lo fai, lo faccio io, ti mando il conto. Come ha detto Comanducci alla banca, proprietaria, di via Fabio Fizzi.

0: prendono il fumo, scusami il termine, si incavolano, sono quelli che il fumo lo cercano e lo comprano anche.
1: Ah, va bene. Allora, a parte le strisce l'altra sera, c'era un cielo così e subito si sono scatenate le cose più, ma con le strisce chimiche, tutto quello che ti pare, va bene, non me ne frega niente. Il problema, ah, questa è un'altra, visto che lavoro che
0: questa
1: hanno
0: è
1: fatto.
0: Questa in piazza Risorgimento.
1: Ma che è
0: un camion della spazzatura, che ha fatto manovra.
1: Ha spaccato tutto.
0: Succede, ora, ragazzi.
1: Vabbè, succede. Questo dove
0: una è? Cosa certa, quando ha colpito quello non si è allagata la piazza.
1: Su quel filmato abbiamo trovato l'acqua dentro una fontana, perché sono due le fontane, lo sai, del Parco Ducci?
0: Sì.
1: Quella più vicino al coso c'è l'acqua in quella parte sopra.
0: Vedi?
1: Ma Angiolino non doveva salire lì sopra.
0: Ah.
1: Perché se ti fa la era meglio di no. Dov'è questo? Pensa che il 30 di giugno, se non finiscono questo lavoro, il PNRR mi sa se lo sognano. Piazza Saione. Perché mi pare che scada proprio il 30 di giugno, scade.
0: Ma ha dato già una proroga di 3 mesi.
1: Vabbè. Però io ti porto in questo, ecco qua. Questo è quello che io ero lì presente, e quindi abbiamo visto questa cosa iniziare a bruciare. Guarda che fiamme. Lo sai che sentiva il calore? Io ero della strada, sentiva il calore lì, il crepitio del bruciamento, no? C'era vigile del fuoco, porini che erano impazziti. Mentre stavo riprendendo, è arrivato un signore. È arrivato un signore, io mi sono girato, dice: ah, come dice, gli spiego io. E io stavo continuando a riprendere, ma a quel punto mi sono girato lui in terra. E lui ha raccontato questa storia di questo signore, che c'era uno col trattore che randinava, si dice, non lo so, il fieno, cioè quando si raccoglie il fieno, gli è scaturito il fuoco da questo attrezzo e è partito lì. E io gli ho detto: ma dico, è sicuro che andava un bruciava, no? Perché dice: no, assolutamente tutto regolare, era lì che stava ranghinando il fieno.
0: Mandarlo a Rossi, come si dice?
1: No, io l'ho chiesto,
0: l'ho chiesto
1: a un amico mio che fa
0: il ranghinatore.
1: Sì, ha detto: guarda che è difficile che possa prendere fuoco. Vabbè, io prendo per buono quello che ha detto, ma io stavo filmando. Ma lo sai che mi ha fatto togliere il video da YouTube?
0: Così impari, basta.
1: Ma chi gliel'ha detto di venire vicino?
0: Ma
1: io stavo lì filmando,
0: sei troppo buono.
1: No, anche perché a mio giudizio
0: mi sembri Brocchi.
1: No, a mio giudizio lui è venuto lì apposta a dire che stava per dire queste cose, perché io in fin dei conti filmavo. Tra l'altro lui mi ha detto che anche mi conosce, sa che faccio questi film, quindi voglio dire. Ma al di là di questo, perché io ho espresso il dubbio, dico: ma ranghinando, io non mi intendo, per io non avevo capito che roba è, sono quei cose che raggruppano.
0: Sì, ho capito.
1: Mentre stasera un altro signore mi ha detto: guarda che se c'era un sasso nel mezzo, ma ci doveva essere una pietra particolare, può aver fatto una scintilla. E siccome il fieno è talmente secco, può essere successo, perché invece un altro mi ha detto: guarda, non è possibile. Al di là di questo, è stato fatto ha bruciato diversa roba. E però ti volevo dire così: allora, quando vi vedete che filmo, non mi venite intorno e poi mi chiedete di togliere l'audio. Perché io lo tolgo, perché ma io ero in diretta su YouTube, su Facebook, ero in diretta, cioè che se sono lì che filmo, che allora non mi venirà a dire niente, no? Però rispetto le persone, ho sempre rispettato tutti, però ecco, un'altra volta voglio dire, era semplicemente una testimonianza,
0: legittima e dovuta,
1: ma io anche ringrazio che almeno ci aveva detto un po' come era andata,
0: legittima,
1: no?
0: E dovuta, ci mancherebbe altro.
1: Però questo io ho rispettato la volontà, diciamo così, perché non ho interesse a fare diversamente. Però l'informazione era quella di questo signore col trattore, che insomma gli è sfuggito questa cosa e poi si è propagata perché sentissi come bruciava.
0: Sì.
1: Detto questo, siamo in chiusura, caro Ivo. Ti ho lasciato senza.
0: Sono contento. Ma infatti guardavo l'orologio. 10:42.
1: Abbiamo sforato.
0: Ma infatti ho detto, io mi stavo domandando quando mi dirà: oddio, siamo alla fine.
1: No,
0: te ne eri accorto?
1: Non me ne ero accorto. Anch'io invecchio, caro Ivo. Poi stasera mi sono tagliato i capelli, quindi sono così. Va bene. Noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito in questo giovedì.
0: Ci vediamo a luglio.
1: Eh sì, ma noi ci andiamo in ferie d'agosto? Settembre?
0: Che
1: no,
0: belle ferie.
1: Non so.
0: Basta con le ferie, basta con questi diritti.
1: Ma che ti ricordi Marchionne come disse? Come stiamo rimettendo 5 milioni allora, al giorno?
0: Esatto, sì.
1: E la gente va in ferie. Marchionne, quante ne vorresti di Marchionne te?
0: Mamma
1: con
0: mia.
1: Con quel giubbottino.
0: Sta col pullover azzurro, blu.
1: Sì, sì. Lui per fargli mettere la cravatta penso che l'abbiano una volta sola la messa.
0: Qualche volta l'ha messa, qualche volta.

0: Vabbè. Va bene, allora io ti saluto, stammi bene, e salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo il Arezzo TV.
1: Arezzo TV, Greta Settimelli, che continua ad ospitarci finché qualcuno non la manda in galera. Va bene, dai.
0: Perché devo mandare in galera?
1: Perché ogni tanto io e te diciamo cose sconclusionate.
0: No, che ho detto di male?
1: Niente.
0: No, dimmelo, perché intanto che cerco il jingle di chiusura me lo devi dire. Perché...
1: Così intanto c'è di scuse. Hai parlato male di Trump, poverino.
0: No, ma lo sai perché? Perché mi ha toccato la Meloni.
1: Ah... Ma infatti fino alla settimana prima dicevi ha fatto bene a bombardare l'Iran.
0: Non l'ho mai detto.
1: Ha fatto bene a bombardare il Venezuela.
0: Ora
1: hai visto Venezuela che tragedia, sì? Hai visto, sì?
0: Il terremoto, sì. Il terremoto.
1: Due scossi, terremoto di 7,2, 7,4. Sono 20.000 dispersi.
0: Queste sono le cose che ci fanno poi riflettere.
1: 20.000 dispersi.
0: Va bene, allora vi salutiamo. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Ivo.
1: Ciao caro Giuseppe, ciao.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, con il picciolo rivolto verso l'alto, meglio se ancora uniti con il grappolo. In ogni caso il frigorifero ne altera il sapore. Se proprio li vogliamo conservare lì, non in buste di plastica, togliamoli almeno un'ora prima di consumarli. Parliamo poi di banane, che fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la propria produzione di etilene. In un'ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di circa 15 gradi centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E cosa qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini. Bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 quarti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto fresco e buio come in un armadio in una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Radio Fly. Rewind.
5: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su Dub Plus, in streaming.

pomeriggio. Quando poi sentirete la replica, senz'altro, visto che è lunedì sera dopo le 23.30, sarà una buona serata. Mauro Giovacchini, questi microfoni, il vecchio Cispi, come dice quel jingle, non so chi l'ha fatto, me lo sono trovato qui da tanti anni che è qui. Comunque, benvenuti all'ascolto, ben rimasti per quelli che già erano sintonizzati oppure dabbizzati, audio, video, cioè, quello che vi pare. Intanto direi che è un programma di musica che ci conduce per quasi due ore. Inizia subito un salto nel passato, un artista purtroppo scomparso ormai da diversi anni, direi troppo carismatico. Grandissima voce, grande personaggio, anche lui pieno di alti e pieno di bassi, come si conviene a qualsiasi grande personaggio. Ma quando si parla di canto, di musica, di anima, di soul, di trasmissione di felicità, beh, allora Willie DeVille Assassino.

0: continua con i dettagli sull'assassino dell'amore, Assassino Love, Willie DeVille, fatto parte dei Mink DeVille, erano una sua creatura, hanno avuto stagioni di bei e grandi successi, lui naturalmente poi ha intrapreso anche una carriera solista, il nostro Willie DeVille, scomparso ormai da troppi anni, direi troppo. Questo brano fa parte dell'album Backstreet All Desire, era il lontano 1992, anche se a memoria mi sembra di ricordarmi che addirittura si trovasse questa canzone in un suo album del 1987. La canzone, questo brano, qui in versione remastered, avete sentito come suona bene, nonostante un pezzo che ormai diciamo ha superato i 30 anni, e non perché 30 anni siano tanti, ma per una canzone, insomma, è stata resa celebre, oltre che dalla bellezza della voce, del canto, del testo e dell'armonia, ma anche dal contributo straordinario che un mitico, leggendario chitarrista quale Mark Knopfler, frontman a sua volta di un altro gruppo famigerato, quello di Dire Straits, ha saputo dare. Qui sono la chitarra in questo brano, dandogli ancora di più una tinteggiatura, passatemi il termine, rock blues. Atmosfere sono cinematografiche, la voce rock, malinconica di Willie DeVille, anche agli arrangiamenti un po' Tex-Mex, con quel pizzico di rock blues appunto apportato dall'inconfondibile Fender Stratocaster di Mark Knopfler, e gli arrangiamenti Tex-Mex hanno sempre diciamo caratterizzato lo stile unico di Willie DeVille. Direi di andare avanti.
1: Deltaplano, music first.

0: una timbrica del suono direi molto americana, molto in from the States, Charlie Crockett, la canzone si chiama The Hallelujah Trial, è tratto dal nuovissimo album Clovis, una trilogia che era chiaramente seguito da altre due, e questo però è in porta fino a un certo punto, è un album di genere piuttosto solido, un country decisamente che si sviluppa in una forma lineare, senza tanti orpelli, senza grossi ammiccamenti alla musica pop, ma certo anche con qualche inserto, che dire sorprendente forse è poco. Ci sono anche, o meglio c'è un brano, credo che sia l'intro, che è la title track, perdono, va a dire Clovis, strumentale e orchestrale, che dà un'idea anche di Ennio Morricone, tanto per ricordare uno che con la musica dell'America, del selvaggio un tempo, almeno era così, Far West, diciamo ci ha abituato a colonne sonore straordinarie. Comunque non è male questo Clovis, patria dei leggendari Norman Petty Studios nel New Mexico, dove artisti, ne cito uno leggendario, Buddy Holly, hanno mosso i primi passi negli anni 50. Charlie Crockett comunque possiamo dire che è ancora con la sua musica naturalmente in marcia.
1: Delta Plano, Music First.
0: Sempre America, Elvis the Pelvis.

un leggero colpo d'eco nella voce che non, comunque non mancava certamente Elvis Presley, dotato almeno in quei tempi, nella seconda metà degli anni 50, quando prepotentemente venne fuori, dotato anche, come si dice, di un bel fisico, no? Attrattivo, era molto attrattivo, infatti lo chiamavano anche Calamita, sto scherzando. It's Now or Never, rifacimento di tantissimi anni fa del grande Elvis, the Pelvis, così come era chiamato per i movimenti che era solito fare, appunto. E O Sole Mio, ecco, O Sole Mio, e praticamente questo. Questi brani, diciamo, sono venuti fuori a metà degli anni 50 circa, quando iniziò un po' il boom del rock and roll, di cui il grande Elvis era un caposaldo veramente, diciamo, imprescindibile o quasi. Ce n'erano tanti altri, non mi metto a fare nomi, però magari in un'altra occasione cercheremo in un altro programma di inserire anche altre cose. Forse c'è qualcosa anche oggi, ma così, intanto venne fuori il vinile mono, poi stereo, piano piano la tecnologia prendeva campo e anche il suono del rock and roll. In Italia, diciamo, venne fuori esattamente dopo il 1956, mentre le classifiche di vendita non erano ancora strutturate nel bel paese, mentre in America c'erano ancora c'era già Billboard e incrociava già diversi fonti per ricavare le classifiche di vendita, il jukebox, le vendite dei vinili nei negozi, i passaggi in radio, così da poter stilare una attendibile charts, classifica Hot 100, già a partire addirittura dal 1958. Negli States le vendite dei 45 giri scavalcarono definitivamente quelli dei vecchi, diciamo, vi ricordate i vecchi vinili, quelli della voce del padrone, il 78 giri, ecco, non mi veniva il termine, però poi il ricordo, la figurazione mi hanno fatto, diciamo, venire in mente il nome. Tante volte bisogna lasciarsi un po' andare. E così più o meno in contemporanea, forse un pochino prima che da noi, anche nel Regno Unito vennero fuori queste cose. E in area nordamericana il più venduto in assoluto era appunto Elvis Presley, il primo artista musicale della storia a dominare in contemporanea le classifiche dei singoli e degli album su entrambe le sponde dell'Atlantico e in quattro continenti. Elvis era già al sesto singolo, l'esordio l'aveva fatto con That's Alright nel 54, e il 56 fu per lui l'anno della sua consacrazione a rockstar intramontabile. Pubblicò ben 11 45 giri, di cui 4 finirono alla top 10 americana, e si tratta di capolavori assoluti, perché sono al numero 2 il 17 gennaio Heartbreak Hotel, e anche, diciamo, altri dischi ancora. Comunque fece un grandissimo successo che non voglio stare di nuovo a sottolineare, perché credo di averne già parlato. Direi di andare avanti, anche perché sennò esaurisco la poca voce che mi è rimasta, e vado con Sweet Meg, Come Up to the House.

0: Megan Farrell, moniker o nome d'arte che dir si voglia, Sweet Mac, con un brano di Tom Waits, Come On Up to the House, contenuto in Massive Negroni, che è il nome dell'ultimo album che è uscito veramente massimo 2 mesi sono, insomma. Diciamo che negli ultimi 3 lavori, sempre in maniera a mo' di sottrazione, sempre in sottrazione, ha tolto elementi che l'accompagnano, ha tolto inutili orpelli alla musica, e il suo country velato di jazz si è fatto quasi un 50-50, con meno strumenti, però la musica è sempre in risalto. Atmosfere americana, jazz, country, diciamo un sound assai più minimale, con questo Massive Negroni autoprodotto e distribuito dalla stessa Sweet Mac, dalla stessa autrice, e a suonarlo troviamo appunto una formazione ancora più scarna delle precedenti. E con questo disco comunque si riannoda anche un filo che lega comunque delle grandi capitali americane della musica, Nashville e New Orleans, ma anche Memphis e Davenport. E disco, vabbè, questo è un brano di Tom Waits, che dire, affascinante, ibrido, country americano jazz, Sweet Mac, ricordo, Massive Negroni.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
2: Your music, your station, best new rock, new music. New music.

0: La ragazza si chiama Eleni Mandel, la canzone Teardrop Ghost, l'album Tail Spinner. Ragazza californiana, c'era anche un'attesa per l'uscita di questo nuovo lavoro Tail Spin. Eleni Mandel torna dopo un silenzio discografico che è durato ben 7 anni. Un'attesa accresciuta anche dalla comparsa a metà febbraio di questo 2026 ed è sulle piattaforme streaming di un'interessante versione di Born a Shave, brano di Tom Waits anni 70. Quindi c'è anche da dire che queste cose poi innescano ed innestano curiosità in chi trova nello streaming, e quindi la curiosità poi fa attendere o ricercare grandi cose e permette di essere conosciuta un'artista come lei, che se lo merita davvero. Questo è il 12° Tail Spin album della carriera dell'artista e si colloca a metà strada tra le sonorità pop degli lavori precedenti, soprattutto degli ultimi, arricchiti un pochino di archi e tastiere, e quelle eleganti anche della musica acustica. E le canzoni poi sembrano quasi segnare uno spostamento della Mandel verso il pop rock degli anni 60/70 californiano, con le soffici armonie vocali e le melodie più aperte che uno come me, che musicalmente ma anche radiofonicamente viene da lontano, non può far altro che apprezzare. Anzi, spero però proprio che soprattutto l'apprezziate voi che siete i nostri ascoltatori. E Tail Spin, Eleni Mandel, affascinante, velata, delicata, e a volte proprio per questa magari qualche volta può passare quasi inosservata, ma direi che è un buon lavoro Tail Spin. Un saluto anche ad Antonella. Ciao Antonella, dove sei? Nel lago o in quel di Perugia? Dovunque tu sia giunge il saluto. Poi c'è anche Radio Marsala City e anche il nostro Fabio Mugelli, che vi ricordo di ascoltare dopo le 19 con i suoi appuntamenti di Quota Periscopio, la musica soprattutto indipendente ma qualche volta non solo italiana. Direi di andare. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Vai Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One, your music, your station.

non riesco proprio a non programmare qualcosa di musica country molto diluito insieme ad altre tipologie musicali che comunque non sono per niente distanti. Dry Spell, Cassie Musgrave è il nome dell'interprete, che gode di una buona fama internazionale e grandissima fama a livello americano. Se n'è tornata circa un mese fa con questo nuovo Middle of Nowhere. Ha indossato di nuovo lo Stetson, i blue jeans. Lei è texana, Cassie Musgrave, ritorna al passato in questo nuovo lavoro dal punto di vista musicale, senza rinunciare a un orientamento anche un po' modernista, se non altro come arrangiamenti, come suoni, sebbene gli arrangiamenti poi siano meno elaborati del solito, ma noi apprezziamo le melodie più immediate, i ritornelli molto immediati e semplici ed efficaci, il tocco country riaffiorato. È un disco figlio del suo tempo, naturalmente Middle of Nowhere, e del tempo dell'autrice, che è una classe 1988, quindi molto giovane. È proiettato verso una frontiera anticonvenzionale dove il country, la canzone d'autore e anche qualche ritmo un po' addirittura quasi da dancehall si abbracciano in un ultimo, diciamo pure, romantico fandango. Finalmente sono riuscito, ma era scappato due volte. Max Gazzè. Ma un album così vale veramente di andare ad acchiapparlo anche 22 volte se ti scappa. Si chiama L'ornamento delle cose secondarie, un brano che poi era il singolo Intermezzo Bianco.

Devo dire che è un brano che mi piace moltissimo, Intermezzo Bianco, Max Gazzè, da questo nuovo lavoro, L'ornamento delle cose secondarie. Suonato completamente in digitale, con strumenti sofisticati, quando mancava lo strumento l'ha inventato di sana pianta Max Gazzè. L'ambizione è di fare un album che continui a essere ascoltato nel tempo, non è certo la cifra che accompagna le uscite discografiche moderne. Con questo nuovo lavoro Max Gazzè ritorna sulle scene per festeggiare i suoi 30 anni, direi, di onorata carriera, con anche un po' di sana presunzione, quella di riuscire in questo intento. Un disco lungo, 20 tracce per un'ora totale di pioggia acida e misteriosofica, che batte fuori dalla finestra per le orecchie più attente, quelle che riescono a coglierne la musicalità. Un album sintonizzato tutto a 432 Hz, proprio come The Dark Side of the Moon, pregno di arrangiamenti ricercati, testi anche ermetici, proprio come Franco Battiato, con momenti di PFM, quindi un po' di prog, abbellimenti orchestrali e davvero poco materiale per le stazioni radiofoniche, escluso il programma Deltaplano, il Biplano e Radio Fly. Anzi, se invertite l'ordine dei fattori il risultato non cambia. C'è pure da una buona decina d'anni avevano familiarizzato, ma non poco, con un artista più elettrico come Max, che ha cambiato, si può dire ha cambiato genere, ma almeno in parte sì. L'album è stato registrato in Puglia, meticoloso, e c'è anche un'altrettanta fine, estenuante ma produttiva e piacevole ricerca al limite dell'ossessione, strumenti costruiti su misura direttamente da Bogotà, accordature particolari, registrazioni analogiche, microfoni valvolari, nastro magnetico, per ottenere il suono più naturale possibile, la festa dell'analogico, che conserva una propria autenticità persino quando si sbaglia sugli errori e le imperfezioni, rifiutando quelle che sono le perfezioni e le correzioni digitali, per preservare il più possibile l'ormai perduta onestà dei musicisti. Beh, non volevo declamare tanto, ma insomma è andato. Rimango in Italia. Anche questo è un ultimo lavoro di un artista nazionale, da quel di Roma, Mannarino. Se n'è tornato da non molto con il nuovo lavoro. Il titolo è Primo Amore. Anche per lui qualcosa riecheggia nell'aria. Ebbene, ce lo ascoltiamo. Per un po' d'amore, Mannarino.

Allora, non so se ho fatto un po' di confusione prima, per un po' d'amore è il brano Mannarino, mentre Primo Amore è il nome del nuovo diciamo album. Era considerato un po' Mannarino il menestrello di Trastevere, dice che con questo ultimo lavoro va un po' dimenticato questa storia, il baccano delle piazze in festa, un folk un po' da osteria al suo, che per anni è stato l'indelebile marchio di fabbrica di Mannarino, Alessandro. Bene, che c'è da dire un'altra cosa, a 5 anni da V, il cantatore romano torna con questo Primo Amore, una sorta di immersione subacquea invece che ascolto vero e proprio, in acque scurissime, anche addirittura un po' ermetiche, dark ma vitali. Primo Amore è un album che sembra un po' di voler bruciare il passato per fare emergere quella che secondo Mannarino, ma non solo, da parte di critici ma da parte anche di noi ascoltatori, risulta essere una nuova e anche più densa consapevolezza. È un viaggio il suo introspettivo, nato da una profonda crisi personale e da un isolamento cercato tra le foreste e le spiagge di Colombia, Messico e Brasile. E accompagnato, si è recato accompagnato solo da un chitarrino e dal suono del mare, e l'artista ha trasformato il suo folk romano in una materia apolide dove il sacro si mescola nella polvere della strada. Ebbene, così mi fermo un attimo, poi noi ci sentiamo tra poco.

bella la ristampa rimasterizzata di un album classico del rock, Wheels of Fire. Quanti anni, ragazzi? I Cream, che gruppo! Eric Clapton.

0: White Room Cream, che album ragazzi, era il 1968, mentre questo brano è rimasterizzato perché è uscita la versione Super Deluxe Edition proprio qualche giorno fa di questo mitico lavoro Wheels of Fire dei Cream. 3 anni di attività per i Cream, riscrissero la storia del rock and roll con 3 album più uno stanco e in fondo diciamo poteva essere anche rimandabile congedo, assurti al rango di veri e propri capolavori sia in termini di scrittura sia di ricerca sonora e di esecuzione, in grado di elevare l'allora intreccio tra rock e blues inaugurato nelle opere di Alexis Korner e di John Mayall su vette mai archiviate in precedenza, raramente poi ritoccate o meglio toccate di nuovo in seguito. Wheels of Fire 1968 è il 3° episodio di questa breve ma intensa serie e fu anche il loro canto del cigno, in quanto dopo la sua uscita bastò 1 mese soltanto perché gli attriti e l'ormai assodata incompatibilità tra Jack Bruce e Ginger Becker smettessero di trovare una sponda di contenimento nell'ormai esausto mediatore che era il chitarrista e uno dei cantanti, il grande mano lenta Eric Clapton. A quel punto già proiettato verso tappe ulteriori della sua carriera, una carriera che l'avrebbe portato nei Blind Faith, in Derek and the Dominos, per poi intraprendere infine un applaudito percorso solista. Wheels of Fire, un album veramente splendido, un'epoca, un'epopea, una società, e al suo interno possiamo sentire l'eredità delle ricerche sonore di studio effettuate anche dai Beatles, il blues dei Rolling Stones, l'hard rock di Led Zeppelin e di Purple, senza dimenticare la complessa elaborazione tecnica di alcuni fraseggi del basso di Jack Bruce, della chitarra di Eric Clapton e della batteria di Ginger Baker. Attualmente vi lascio, ci sentiamo tra poco? Ebbene sì! La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30, by Cispi, e buon volo a tutti!
1: DJ Eni One,
2: your music, your station.

una dolce ballata, Love Like Springsteen, Casey Chambers, da quello che dovrebbe essere un album del 2024, al momento è l'ultimo lavoro intitolato Backbone, 13° album in studio, pubblicato appunto a fine 2024, disco viscerale, orgoglioso, dove la Chambers torna finalmente a rappresentare se stessa senza filtri. Lei durante un'intervista rilascia: ho lavorato con i miei musicisti preferiti, ho cantato di ogni cosa bella, gioiosa, imbarazzante e difficile, quelle che ho vissuto, insomma. Backbone ha già vinto il premio come album Alt Country dell'anno e vede Casey Chambers affrontare i fantasmi del passato, ma veramente con una serenità, direi disarmante. Era il 1999 quando questa musicista country barra americana, grande promessa australiana, esordì con un album splendido che si chiamava The Captain. Non era solo un album di debutto, era il grido forte e determinato di una ragazza allora 23enne, nata nell'Australia meridionale e capace di portare una ventata di ossigeno nel panorama non solo country, ma anche di americana internazionale. Sock. Che ne dite di Francesco De Gregori con Pet

e la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e adesso si è fermata.

sottile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta.

0: lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai.
1: Solo con il piano e la voce, Pezzi di vetro di Francesco De Gregori da un album pastiche, mentre l'album originale da cui è estratto questo brano era il 1975, era naturalmente, dico naturalmente almeno per me, Rimmel, pubblicato dalla RCA italiana, Pezzi di vetro, una canzone d'amore in cui De Gregori canta accompagnato dal solo Renzo Zenobi, piccolo cantatore o grande, quello che sia, cantatore a sua volta, autore, cantante, Zenobi, com'era quel brano, Silvia, non fare del genere. La metafora del testo verrà ripresa poi anni dopo nella canzone Povero Me, inclusa nell'album Canzoni d'amore. Bene, diamo una smossa, è una tragedy, ma è solo una canzone, quindi...

0: chiama Graeme Duffy, è irlandese, suona, canta, musica, compone. Questo brano è intitolato Tragedy e l'album è nuovissimo, What Am I Supposed to You? C'è un'immagine che accompagna la genesi di questo album, che è l'ultimo lavoro di Graeme Duffy, è quella di un cielo oppresso dal fumo, mentre la cantautrice irlandese registrava nei famosi 64 Sound Studio di Los Angeles tra l'ottobre e il gennaio scorsi. La città era stretta dalla morsa di quello che erano una sorta di tantissimi incendi boschivi, e quella sensazione di precarietà e calore opprimente sembra quasi essersi depositata nei solchi di un disco che evita le levigature digitali. Lei è, come si dice, una buona musicista, e anche nei brani più tirati tira fuori la grinta, la chitarra, con musicisti del calibro di Kenny Aronoff, che ha suonato anche con John Mellencamp la batteria, e Jorgen Karlsson, che suona nei Gadamule, e tanti altri ancora. Questo brano Tragedy, scritta da Angelo Petraglia e Peter Wolf, è un'atmosfera che si fa un po' più solare e anche corale, ricordando gli intrecci quasi, abbiamo citato prima Eric Clapton, che era andato in Derek and the Dominos. Ebbene, questo è un brano che li ricorda un po'. Questo What Am I Supposed to Do non ha l'ambizione di inventare suoni e nuovi linguaggi, più semplicemente il resoconto di un artista che ha trovato la sua dimensione in un suono organico e senza tempo, muovendosi con naturalezza su quelli che sono dei veri e propri sentieri rock.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacisco.

La Bamba, questa è la versione primigenia, direi, chiamiamola pure originale, anche se non sappiamo in realtà chi ha scritto questo brano. La versione di Ritchie Valens è una cosa molto bella di questa La Bamba, che poi fu interpretata, ve la ricordate, tantissimi anni fa dai Los Lobos, ma ha avuto e avrà ancora non so quante cover e interpretazioni. Nato come brano popolare messicano nello stato di Veracruz, appunto nel Messico, dove in passato veniva eseguito molto spesso durante i matrimoni, è rimasto il tipo di danza, di brano musicale danzereccio, grazie al balletto folcloristico, è influenzato da, appunto, dai ritmi afro-messicani, e nella canzone vengono usati sia il violino, una chitarra, un'arpa e un tipico strumento di Veracruz che si chiama Caranas, un affare del genere. Ebbene, questo così per dare al programma anche un sentore di musica del passato. Questo invece è un disco nuovissimo e lei è una figlia d'arte, si chiama Violet Gould. Ha fatto un album tutto suo, Be Sweet to Me, la canzone di Violet Gould intitolata

0: Violet Girl con questo Be Sweet to Me, il debutto discografico, il debutto musicale di quella che è la figlia del leader dei Foo Fighters, il caro vecchio Dave Grohl. Si sviluppa attorno a questo album, è un paradosso inevitabile, la necessità di affermare la propria identità artistica pur sotto riflettori di quella che è veramente una grande, pesante forse eredità familiare, perché è la figlia appunto di David Grohl. La giovane musicista Violet sembra quasi chiedere all'ascoltatore di scindere la sua proposta musicale dal cognome che porta. Al contempo però il disco si muove con la piena consapevolezza che ogni singola traccia verrà analizzata e filtrata proprio attraverso la lente di questa illustre parentela, trasformando l'album in un banco di prova tanto atteso quanto carico di aspettative. E dal punto di vista prettamente sonoro, l'opera si configura come una precisa e rigorosa mappatura filologica delle diverse anime del rock indipendente dell'ultimo decennio del Novecento. Ci sono 11 tracce in scaletta e si muovono agilmente tra formule musicali rassicuranti, facilmente identificabili, decodificabili, esplorando comunque territorio che vanno dalle chitarre pesanti allo stoner grunge, fino alle dinamiche costruite su quella che è un'alternanza tra momenti acustici e improvvise esplosioni elettriche. Vediamo un po' di ascoltare meglio il lavoro. Be Sweet to Me, ricordo, Violet Girl.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.

Anche questo è un brano estratto da un album nuovo, la canzone intitolata Zoom 97 e il brano è l'album Philadelphia's Been Good to Me. L'interprete si chiama Kurt Weill. Le Street of Philadelphia, vuol dire le strade di Philadelphia, un po' ispirato dal nome di questo lavoro, ma anche dai brani cantati da Springsteen oppure da Neil Young, oggi appartengono anche a un loro ammiratore che è Kurt Weill, sfegatato, che infine all'età di 46 anni è riuscito a trovare la misura perfetta della propria musica, radicata in quella che è la più nobile classicità del rock, eppure aperta pure a molteplici forme di contaminazione. Philadelphia Been Good to Me, l'undicesimo lavoro in studio di Kurt Weill, sarebbe il decimo, però c'è un EP che dura più di 50 minuti, qui lo mettiamo subito tra, diciamo, i lavori, non tra i piccoli lavori. È registrato nel seminterrato di casa propria tramite un bancone da mixer di natura vintage, che addirittura veniva, diciamo, dai REM, e vive di una strepitosa varietà di atmosfere e arrangiamenti, con schegge elettriche, esperimenti di psichedelia, strumentali barocchi, addirittura folk rock acustico, blues, cavalcate soul jazz, e però questo Philadelphia's Been Good to Me non sbaglia un colpo. Se prima non l'avevate mai fatto, ebbene vi consiglio di ascoltare la nuova fatica di Kurt Weill. 1, 2, 3, 4.

0: voce squillante ma molto ben calibrata e piacevole, questa di Jobby Riccio, si chiama proprio così la canzone Idaho, un altro nuovo lavoro del 2026, e questo Face the Feeling. Lei, Jobby Riccio, è una cantautrice del Colorado molto brava e per qualcuno si è già conquistata una nomination tra gli artisti emergenti del 2023 da parte dell'Americana Music Association con l'album di debutto, si chiamava Whiplash, e inoltre è stata premiata con il John Prine Songwriters Fellowship. Si è esibita al Grand Ole Opry e ha partecipato a tournée con Lucius, Jason Isbell, Iron Wine, e propone una musica che mostra di avere assorbito il country, il bluegrass e il folk attraverso songwriter del calibro di John Prine, ma anche con rimandi e ricordi di Joni Mitchell. Questo nuovo Face the Feeling reca in copertina un'opera del performer statunitense John Giorno e ci fa incontrare una voce intensa, viva, ferma e diretta, capace di modellarsi secondo le esigenze del testo, intenta a rappresentare un viaggio di crescita personale nella prospettiva che altri facciano lo stesso per migliorarsi, per credere in se stessi, per non arrendersi anche quando il frastuono del mondo esterno sembra volerne minacciare l'esistenza.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare i rumori e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

Costituzione, sana robusta Costituzione, Daniele Silvestri con questo nuovo lavoro Canzoni a sdraio, live in studio, nuovo disco è uscito il 12 di giugno, quindi pochi giorni fa, perché adesso siamo a 16, quando ci sarà la replica sarà un altro giorno. È uscito per Epic Records Sony Music Italy, non è un greatest hits, è una selezione di brani meno noti del suo repertorio, registrati in trio e in presa diretta come in un concerto, ma soprattutto in studio. Ale, dal Messico, Natalia Lafourcade. Si chiama così l'album Canto por Mexico, volume 1, e la canzone è intitolata Hasta la Raiz.

0: Hasta la raíz, Natalia Lafourcade, Lafourcade, non so esattamente come si pronuncia, mi dovete scusare, è scritto Lafourcade, Lafourcade. Ebbene, la ristampa di questo diciamo album, o meglio di due volumi di Un canto por Mexico del 2020-2021, era un progetto nato come un concerto di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Jarajo di Jaltipan a Veracruz e distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però in quegli anni là è stata limitata dalla pandemia. E leggere di come la Natalia sia seconda alle spalle di Shakira per un numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile può indurre l'appassionato musicale che non ne abbia mai incrociato la traiettoria a immaginare la cantante musicista come portatrice di chissà quale mostruosità sonore e mainstream. Per contro, si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto, capace però di raggiungere numeri importanti grazie alla sua straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni impronte nel presente. Direi che non è davvero male, ma non lo devo giudicare solo io, ma anche voi che siete in sintonia.
1: Il Deltaplano. Music First by Cispi.

ritroviamo in Eugenia con i fianchi ondeggianti ai balli lunari. E perché? Perché questo nuovo lavoro People of the Moon, questo brano con Maria José Lergo, si chiama Acelera. Nuovo album, il terzo di New Genea della loro carriera, ospita il cantautore inglese Tom Misch, la cantautrice andalusa appunto Maria José Lergo, la partenopea Fabiana Martone, la libanese Selina Tic e il percussionista carioca Gabriel Prado. People of the Moon emancipa fin dalla copertina semplice e richiamante in parte l'estetica di Shamal Degong. È uno dei dischi più sottovalutati dall'Allegra combriccola di David Hallen, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, alfieri di una rinascita sud-europea e magrebina di una new disco balearica che strizza l'occhio un po' dappertutto al Rai algerino e alla Juju nigeriana ed altre fascinazioni esotiche, tra cui ovviamente la samba. Le 10 canzoni di questo People of the Moon abbracciano all'unisono dialetto napoletano, arabo, inglese, spagnolo, portoghese, dando vita a una danza sinuosa che rinfresca e altrove pur culla. Questo non è un album recente, Rafael Sadiq, beh, un po' di funk, un po' di soul, un po' di tutto.

Mamma mia, Moving Down the Line, mamma mia, ce l'ho aggiunto io, non c'entra niente che il titolo. Rafael Sadiq è una mamma mia, nel senso che è un album che uscì il 25 marzo del 2011, Stone Rolling, quarto album in studio del cantante, cantatore e produttore R&B statunitense Rafael Sadiq. È stato pubblicato dalla Columbia Records, è stato registrato presso lo studio del proprietario, appunto, che era lo stesso Sadiq, il Black Sea Recording Company di Los Angeles, e tutto fu fatto nell'arco di un anno. E ispirato alle esibizioni dal vivo, è stato, diciamo, imperniato sulla ricerca di un suono più ruvido e aggressivo per questo lavoro Stone Rolling, e ebbene ha ampliato un po' lo stile soul tradizionale del precedente lavoro, con sonorità anche rhythm R&B, rhythm and blues, rock, funk, blues e musica psichedelica. E la maggior parte degli strumenti dell'album fu suonata da Sadiq, incluso il mellotron. Ebbene, andiamo, siamo in fondo, un altro disco, questa volta recentissimo, uscito da poche ore, pochi giorni. L'album si chiama Dream Chaser, il grande interprete è Willie Nelson. Con questo brano Mauro mi ringrazia per l'ascolto, vi lascia, vi si raccomanda che rimaniate in sintonia su Radio Fly. L'appuntamento insieme all'amico collega Stefano Fragai domani, l'altro giovedì, dalle 17 alle 19. Willie Nelson ci lascia con Fly Away. I've been sitting in this prison.

0: È 1:36.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita, più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Rewind.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.